Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: to ritual.
1: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
2: That'll be fun.
3: Yeah? Good.
1: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
4: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Project.
1: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

stai ascoltando? Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: quest'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Wake Up Pills. Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata.
1: C'è una domanda che attraversa tutte le pillole di questa settimana. Come facciamo a capire se qualcosa è vero? È una domanda più difficile di quanto sembri, perché i nostri sensi, tendono a sbagliare. La memoria può sbagliare, le testimonianze di conseguenza. Persone intelligenti, istruite, perfettamente sincere possono essere intimamente convinte di aver visto qualcosa che in realtà non è mai accaduto. È perfettamente normale, lo abbiamo visto con la paralisi del sonno, con le sedute spiritiche e con le voci registrate sulle audiocassette. Anche personaggi colti e brillanti come il famosissimo Arthur Conan Doyle, se messe nel giusto contesto, possono essere sicure di qualcosa che semplicemente non è mai avvenuto. Ma se il nostro cervello può ingannarci così facilmente, come facciamo a distinguere un mistero autentico da un'illusione? Per raccontare questa storia, dobbiamo partire da un uomo che la maggior parte degli italiani conosce molto bene. Partiamo da Piero Angela.

Piero Angela per molti era semplicemente il volto di Super Quark, la voce calma che entrava nei salotti delle serate estive, l'uomo che ci spiegava i dinosauri, le stelle, le piramidi. Ma c'era un'altra cosa che interessava profondamente Piero Angela: i misteri, quelli veri e quelli falsi. Perché negli anni 70 e 80 l'Italia viveva, insieme al resto del mondo, la nuova esplosione del paranormale. Quasi sempre le affermazioni dei vari maghi, veggenti, rapnomanti venivano raccontate senza particolari verifiche. E Piero Angela decise di affrontare il problema non limitandosi a dire che erano sciocchezze, ma andando a controllare in maniera precisa ed imparziale, rivolgendosi ai massimi esperti in questione: illusionisti, prestigiatori, investigatori del paranormale. E naturalmente, per tutte le verifiche pratiche, medici e scienziati. Perché se c'è una lezione che James Randi aveva già insegnato bene, è che quando qualcuno sostiene di piegare cucchiai con la mente, forse vale la pena di chiedere prima a un illusionista se conosce un trucco per ottenere quell'effetto.

0: Perché il punto non è mica ridere di chi crede, così a prescindere. Il punto è sempre capire cosa stia succedendo. È da questa idea che nel 1989 nasce il CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Organizzazione educativa senza scopo di lucro che promuove l'indagine scientifica e critica su pseudoscienze paranormale e misteri. Definizione gentilmente offerta da Copilot. L'obiettivo del CICAP, bisogna capirlo bene, non è dimostrare che ogni mistero è solo una truffa e una falsità. L'obiettivo è solo verificare, controllare, analizzare. Applicare il metodo scientifico e il pensiero razionale a fenomeni che spesso vengono accettati senza verifiche vere e proprie. Fra i fondatori troviamo, oltre a Piero Angela, figure che negli anni successivi sarebbero diventate molto note nella divulgazione italiana. Un esempio è Massimo Polidoro, di cui sono, lo confesso, un assiduo ascoltatore. La storia è quasi un passaggio di testimone, perché Polidoro era stato uno dei collaboratori più vicini a James Randi, aveva studiato direttamente con lui ed era nel contempo amico, nonché spiritualmente allievo di Piero Angela.
1: Una grande opera. Tipo

Negli anni il CICAP si è occupato praticamente di tutto ciò che nel paranormale si può immaginare. Case infestate, guaritori, rabdomanti, veggenti, fotografie misteriose, presunti miracoli, oggetti volanti non identificati. La cosa interessante è che nella maggior parte dei casi le spiegazioni trovate non erano banali. Erano spesso molto più affascinanti del mistero originale, perché dietro una casa infestata poteva nascondersi uno strano fenomeno elettroacustico, dietro una guarigione miracolosa un errore diagnostico, dietro una fotografia di fantasmi una rarissima, peculiarissima doppia esposizione. E ancora di più, dietro una tavola Ouija, il funzionamento inconsapevole dei nostri muscoli e del nostro cervello. Il CICAP, insomma, non insegna a dubitare, ma ad essere curiosi.

perché esistono due tipi di scetticismo. Uno scetticismo pigro, passivo, che consiste solo nel dire «ma io non ci credo». E poi ce n'è uno più intrigante, quello che dice «fammi vedere». È lo stesso atteggiamento di uno scienziato, di un investigatore, di un detective. Non è un atteggiamento che cerca di eliminare lo stupore, ma soltanto di stupirsi per le cose vere e soprattutto di non permettere a nessuno di ingannare le persone facendo leva sui loro punti più vulnerabili. Il filo che collega Arthur Conan Doyle con il CICAP di Piero Angela e Massimo Polidoro è più stretto di quanto sembri, perché tutti loro in modi diversi hanno dedicato o stanno dedicando la propria vita ai misteri, alla curiosità, alla meraviglia. La differenza è che alcuni cercano conferme ed altri cercano risposte. Il protagonista è sempre il nostro cervello, quella macchina straordinaria capace di immaginare, interpretare, completare, inventare e ingannarsi. È per questo che abbiamo bisogno del metodo scientifico e del pensiero razionale, non perché siamo stupidi, solo perché siamo umani. La meraviglia è una cosa preziosa, ma diventa ancora più bella quando abbiamo il coraggio di farle una domanda. Come funziona davvero?

0: E come di consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerriero.
1: Wake up pills.
2: Wake up pills.
3: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Wake up!
3: Stai ascoltando
4: The Rock Show,
5: il morning show di Radio Rock.
6: Buongiorno a tutti, come state? Come va? Tutto bene? 6, 1 minuto 30 secondi, venerdì 3 luglio 2026. Buongiorno, benvenuti a Rock Show da Alessandro Tirocchi.
7: E buongiorno, buongiorno e benvenuti da parte di Maurizio Paniconi.
6: Buongiorno Mauri, come stai?
7: Bene, bene, tutto bene. Tu
6: tutto bene,
7: stai?
6: Tutto bene anch'io.
7: Bravo,
6: sembra una mattinata leggermente, leggermente più fresca, almeno qui a Roma, non so. Nel resto d'Italia, mentre la stampa titola in prima pagina che Torino è la capitale del caldo italiano. Intanto buongiorno al nostro Alessandro da Livorno, buon venerdì anche a te. Tra poco ci collegheremo anche con la redazione di Milano, ma partiamo con i REM.

0: buongiorno. Pineapple Thief da votare se volete sul sito radiorock.it, prima release dopo la firma con Inside Out Music. La canzone sarà contenuta nel prossimo lavoro in studio della band progressive rock inglese, ancora senza titolo né data di uscita ufficiali. Il singolo che vi proponiamo è Hold the Ashes, potete votarla sul nostro sito. Le vostre voci, partiamo dalla redazione milanese.
1: Un buongiorno a Sciurare, un buongiorno a
0: Sciurare.
1: Come va? Tutto bene? Qui a Milano tutto tranquillo, ragazzi, stanotte siete dormiti da Dio.
0: Vedi che bello.
1: Finalmente è tornato un po' di fresco, siamo passati la temperatura, sì, dai, cazzo. E invece lì a Roma com'è il tempo? Spero che abbiate dormito bene, spero che non faccia caldo come negli scorsi giorni. E niente, ragazzi, vi auguro un buon venerdì, un buon lavoro
2: anche
1: e un buon weekend. Dai a tutti.
0: Anche a te, belli. Buongiorno, buongiorno al nostro Luigi che ci scrive su Telegram. Nottata tranquilla e mattinata, devo dire la sincera verità, con una temperatura sensibilmente diversa rispetto ai giorni scorsi. Staremo a vedere oggi che succede, però hanno detto che in questi giorni si avrebbe rinfrescato un po'.
2: Beh, stamattina più aria freschetta c'era.
0: Sì, sì, insomma.
3: Buongiorno belli, finalmente è venerdì. Oggi ci trituriranno le palle qua, canzone Ligabue e quella di Cure. E ho notato una cosa,
0: escono,
3: i gelati quelli confezionati al supermercato ogni anno sono più piccoli, cioè costano di più.
0: Sì,
3: l'anno
0: sì.
3: prossimo ci mettono solo uno stecco.
0: Sì, sì.
3: O un mozzico proprio del
0: c'è
3: gelato.
0: Un nome tecnico per questa cosa che dici, caro Fabrizio, non solo per i gelati, però in genere tutte le confezioni
2: tutte.
0: Stanno mantenendo il prezzo e diminuendo magari anche di 10, 15,
2: sì,
0: 20 grammi, non di tanto,
2: il,
0: però
2: mantengono il prezzo,
0: catering.
2: Il numero del contenuto, se il pacco contiene 6 pezzi, mantengono quelli, ma sono molto più piccoli
0: ha
2: e quindi diminuiscono
0: il prodotto.
2: Ma
0: proprio il nome, sta roba qua rientra esatto in una marginalità più alta.
2: Aumentare il prezzo, per non aumentare il prezzo diminuiscono la quantità.
0: Cosa,
2: sì, certo.
0: Allora. Oh, guarda là, guarda lì che succede, quante cose al mondiale tra poco, scopriremo quante altre cose sono accadute, risultati e la nostra personalissima classifica. Nel frattempo a livello sportivo c'è una mezza resurrezione di Jacobs, Marcel Jacobs, ricordiamolo, nostra unica medaglia italiana nei 100 metri, fino ai 100 metri, medaglia olimpica,
2: dei tempi incredibili.
0: Sì, è tornato su tempi decisamente importanti, insomma. E magari tra poco ne parliamo, ha ritrovato alcune performance dopo un periodo in cui tra infortuni e qualche problemino fisico sembrava aver perso quello smalto, invece ancora.
2: Invece.

now.

0: Bondi, oh ma chi è qua? Vediamo un po'. Il nostro Luca ci manda una foto e poi un vocale. Cosa accadrà?
1: Buongiorno belli.
0: Ehi,
1: cioè, se vedete tirarti pure in televisione me lo devo trovare. Sei uguale, sei uguale, uguale.
0: Uguale.
1: Ieri sera, stamattina
0: sono
2: sto
0: uguale.
2: Non sto capendo niente, ma chi dice?
0: Ha mandato una foto di un signore che sta in TV, in una trasmissione con Gerry Scotti, a giocare credo alla ruota della fortuna, presumo, non me lo so, e mi ha detto sei anche lì, sei uguale, uguale, individuando una somiglianza, sei uguale, uguale.
2: Beh, cioè una somiglianza c'è.
0: Ah, sei uguale.
2: Luca, alza la voce quando mandi sti messaggi, alza la voce.
0: Aspetta, mi sono perso una cosa.
2: Che cosa?
0: Porca miseriaccia, boia. Ah, non è che me la sono persa, ecco qua. No, non l'avevo inviata, l'avevo selezionata ma non inviata. Tutta una serie di notiziuole molto carine. Bellissime. Allora, che vi volevo dire? Dunque, ieri c'è stata una manifestazione dei tifosi della Lazio.
2: Pure.
0: Sì, alle 5:30 si sono visti in zona Ponte Milvio, giustamente per manifestare contro la presidenza Lotito e tutto quello che ogni tanto pure noi abbiamo, come dire, tra virgolette, ricordato nel loro pienissimo diritto. Poi però c'è stata una roba che ha fatto un pochino discutere, ha fatto un po' polemica, perché è salito sul palco di questa cosa tra i tanti tifosi con più o meno come dire incarichi e o riconoscimenti e o riconoscibilità, c'è ovviamente anche Pino Insegno che ha detto alcune cose che a popolo laziale hanno fatto molto

0: stadio, quando vedremo due date su Wikipedia.
1: Ora, se avete capito,
2: sì.
1: Due date su Wikipedia, chiaro, significa sì. Ad uno a nome.
2: Di solito due date di nascita e data di morte, no? Noi ce nascondiamo dietro un dito.
1: Quindi è il, come dire, un modo, se vogliamo, anche ironico e divertente, una battuta, di parafrasare il lodito freddo e s'abbracciamo, che è diciamo un mantra di molti tifosi della Lazio. Ora, a me mi sembra comunque però, una battuta.
2: È una battuta.
1: In tanti però hanno detto lui non avrebbe dovuto lui farlo, per il fatto che è un personaggio pubblico, insomma è un, ha un significato un pochino più carico rispetto a, boh, non lo so, se ne sta parlando anche insomma come dibattito in merito al fatto che il segno possa nella figura anche di conduttore Rai, insomma non è come se parlasse il tifoso qualsiasi.
2: Beh, certo, certo, questo, ho capito qual è il problema.

0: Nevermore, 6:31, quasi. Fabio ci scrive: buongiorno ragazzi, occhio che Pinuccio è molto impelagato con la politica che ci governa. Sì, vabbè, che dice, sicuramente lo saprete, ma Fabio non è che lo sappiamo. Quindi, noi e tu, nel senso che è una cosa notoria che Pino Insegna ha delle simpatie in Fratelli d'Italia con la Meloni, l'ha pubblicamente appoggiata, quindi insomma, non è niente di nascosto. È uno dei motivi, le mallingue dicono, insomma, anche perché lui televisione la faceva anche prima, però diciamo che in Rai ha avuto una serie di opportunità perché, come dire, non antipatico al governo, quindi questo sì. Ma infatti, come dire, in tanti hanno fatto polemica su questa sua affermazione, perché, come dire,
1: lo sapete la difficoltà di arrivare, ma la bellezza di incrociare quelle magliette bianco-azzurre. I figli più piccoli dicono: papà, quando torniamo allo stadio? Quando vedremo due date su Wikipedia.
0: E questa battuta, che è una battuta ed è un mantra, un modo di dire, dei tifosi della Lazio da tantissimo tempo ormai, come diciamo, ben augurio, malaugurando la sorte all'attuale presidente della Lazio, che però dicono: un conto è detta allo stadio tra tifosi per cavoli loro,
2: detta,
0: o comunque
2: su un palco, da tifosi, da personaggio pubblico, o con un microfono.
0: Con microfono e un personaggio pubblico.

0: Io che lavora anche in Rai, quindi canale istituzionale, insomma, sì, è questo il discorso che sta aprendo polemiche. Emanuela ci dice: vabbè, ma a Trump gli hanno concesso tutto, mo insegni un po' a fare una battuta. No, ma non è quello il punto. E personalmente la ritengo una battuta,
1: vabbè, ma
0: anche
1: che confronto è poi
0: anche simpatica, cioè. Credo sia una provocazione, Mauri. Però il punto è questo, insomma, chi l'ha recepita in un altro modo.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Invece la notizia che Gualtieri vorrebbe dare una palazzina storica che dovrebbe essere un ex convento di suore, di monache, non lo so di che cosa, dovrebbe essere al centro, lo voleva dare a una, come si chiama, a una, un ente israeliano, dove tipo parlo di entrare nella scuola per poi essere alla ricerca di decidere quale scuola va effettuare, tipo esercito militare, esercito dell'IDF. Ma questa cosa è vera oppure è una bufala inventata per creare ancora di più? E che poi di mezzo purtroppo c'è anche la slime. Ma quando la facciamo finita e prendiamo un attimo un po' di piede e ci, guarda, facciamo, ci crediamo, allora, nel fatto che questa è una rottura?
1: L'hai detto, allora, in, guarda, maniera confusa,
0: amico. No, ma c'è qui scritto: la polemica riguarda la delibera approvata dal Campidoglio, okay, che ha ceduto l'ex convento di Sant'Ambrogio alla comunità ebraica per il liceo Renzo Levi. L'accordo ha scatenato accese proteste da parte di studenti e associazioni filopalestinesi che accusano il sindaco Roberto Gualtieri di coinvolgimento indiretto con le forze di difesa israeliane. I punti principali della questione si dividono in due fonti: l'accordo per l'ex convento di Sant'Ambrogio, cioè il Campidoglio ha concesso quest'uso gratuito dell'immobile nel centro storico alla comunità ebraica per 30 anni. Lo scopo è destinare la struttura a una nuova sede della scuola, il liceo Renzo Levi. Le spese di ristrutturazione, che sono dei milioni di euro non precisamente indicati, sono finanziate da privati, inclusi donatori israeliani legati al settore dell'istruzione menzionati in relazione a Zahal. Chiedo scusa per la pronuncia, ma insomma... Le accuse, allora, gli attivisti BDS Roma e collettivi studenteschi hanno contestato l'amministrazione definendola complice. Il sindaco ha respinto queste accuse come false, invitando a leggere gli atti amministrativi e dichiarando che il comune di Roma non finanzia alcuna attività bellica. Però insomma c'è la polemica legata a, sì, è vero, a questo utilizzo. Staremo a vedere, magari cerchiamo di capire un po' meglio. Però, capito? Cioè, nel senso, come dire, non è che
1: ha accolto l'esercito dell'IDF in,
0: ma non
1: un
0: è,
1: convento,
0: sì, senza voler, cioè, difendere i quartieri, ma in genere, no, dico, non è che tutto quello che fa con Israele è IDF, cioè, quindi lo...
1: No, con gli ebrei, perché poi qui non si tratta manco di Israele, si tratta degli ebrei di Roma, cioè...
0: No, che... no, qui dice però ci sono alcune spese finanziate da donatori israeliani.
1: E israeliani, okay.
0: E quindi è quello poi che anche fa a discutere.
1: Ho capito.
0: Però, insomma, va valutato di caso in caso, magari approfondiamo ancora, però, boh...

0: Grazie Clash con Tommy Khan. Intanto Madonna torna in pista, regina del pop, col corpo ballo, festeggio prego. Oggi esce Confessions II, un album dance in cui l'artista si riconnette agli esordi. Madonna, 67 anni, ha presentato ieri l'album ai suoi fan in anteprima a Londra in diretta su TikTok. Ora, dalle ultime apparizioni, specie sul palco, come dire?
1: Beh, insomma, sì, una donna che no,
0: alcune evoluzioni
1: pur,
0: sembrano un po',
1: sì,
0: come dire, eccessive.
1: È
0: ecco,
1: un artista che pur, insomma, mantenendo ancora, però, se vede, insomma, dimostra l'età
0: sì,
1: che
0: sì,
1: ha nonostante tutti gli interventi che ha fatto, insomma, perché poi alla fine puoi rifarti la faccia, ma le ossa rimangono quelle, per cui...
0: Shut down!

0: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. State ascoltando
1: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock. On Radio
2: Rock. Bravi, questo dovete far ascoltare noi e allora andiamo avanti con i Sex Pistols, The Bodies.
0: Radio Rock, back in time.

0: Vi piace? La nuova degli Avatar, Crying Fire, la potete votare sul sito radiorock.it.
1: Ah, belli miei, buongiorno, ciao, come ciao, state? Tutto bene?
0: Bene.
1: Che mi dite? Allora, il termine tecnico si chiama shrinkflation, quello
0: bravo,
1: del
0: bravo.
1: Ridurre
0: shrinkflation.
1: La quantità e rimanere con lo stesso prezzo del prodotto, se non aumentare.
0: Sì.
1: E poi per quanto riguarda Insegno, oh, occhio, che si dice sempre che se auguri la morte a qualcuno gli allunghi la vita.
0: Sì, in effetti sì.
2: E PS, scusate se mi sono incartato un pochino, però siete arrivati alla conclusione di quello che volevo dire.
0: Sì.
2: Grazie mille. Sempre troppo forti siete.
0: Un pochino è vero, caro, siamo sempre troppo. Te posso dire troppo.
3: Anche tanto umili.
4: Buongiorno,
3: eh?
4: Ragazzi, tutto bene?
0: Ciao,
4: tutto
0: bene.
4: Vogliamo anche parlare che tra oggi e domani finisce lo sconto su gasolio. Sconto, chiamiamolo sconto. Il taglio,
0: sì,
4: delle accise precedentemente
0: benzina, allora,
4: alzate da questo governo. Così torniamo a pagare il gasolio sui 2 euro e la benzina 1,90. Quindi ricominceranno a calcolare tutti i prezzi al supermercato. Ragazzi, avanza sempre troppo mese a fine stipendio, qua io non so come butta
0: che avanza troppo mese,
4: sempre veramente un casino.
3: Ce ne renderemo conto.
0: Fate il pieno oggi, benzina e diesel, se no domani ci riaumenta. Ciao,
5: buon venerdì a tutti. Oh, dove definite di che c'ha 67 anni? Madonna, ce n'ha 68, eccoli, rifà agosto.
0: Eccoli,
5: cioè, perché gliele vado un anno?
3: Ma no, non è che è, ma fino a che non li fa non ce l'ha.
5: Pure in televisione delle volte 67, perché gliele va un anno?
3: Ma scusa, è del 58.
5: Questa cosa. Ce ne frega.
0: Punto,
5: però a me me dà fastidio. Buon venerdì.
0: Anche
5: buon
0: a lei, signora.
5: Settimana.
0: Anche a lei davvero tanto.
5: E beh, grazie della vostra compagnia come sempre.
0: Grazie a Caltrambe, grazie a te Caterina. Io per esempio non ho fatto i 50 anni a settembre, ma io dichiarerò 50 anni fino al 23 settembre di quest'anno. Il 24 settembre faccio 51. Cioè,
6: A me non è che mi urta il sistema nervoso il fatto degli IF, la sovvenzione agli eserciti israeliani. A me quello che mi fa proprio un cazzà come una bestia è che quella struttura gli la stai a dare a titolo gratuito, a titolo gratuito. E poi mi dici che per le cose servono per Roma, anche stanno i soldi. Ah, Minions, ah, quartiere. Ma perché un schiacciare il cico? Vabbè,
0: calma, calma.
3: A me però, scusa, mo io non è che voglio prendere difese di nessuno. A parte credo che il discorso gratis, eccetera, poi bisogna vedere, come ha detto lui, no? Uno dovrebbe leggere le carte.
0: Ha concesso l'uso gratuito dell'immobile del centro storico alla comunità ebraica per 30 anni.
3: Probabilmente lo scambio è il restauro per l'uso trentennale, come si fa anche per tanti altri.
0: Sì, probabilmente è legato
3: comunali
0: a quello. Certo, uno pensa, cazzo, al centro di Roma gratis. Però dall'altra parte, se fosse legata ai lavori di ristrutturazione, perché noi non lo sappiamo,
3: no, non lo sappiamo,
0: noi parliamo,
3: dovremmo leggere delle
0: noi,
3: carte,
0: compresi
3: no?
0: Voi, leggendo, avendo informazioni, diciamo, tra virgolette, dai mezzi di informazione. No, però non ci abbiamo il contratto sotto
3: mano.
0: No.
3: Perché probabilmente sì, è vero che a me, no, se io l'avessi chiesto io per fare una scuola di teatro, ma avrebbe mai dato nessuno.
0: No, magari
3: stabile.
0: Se tu gli avessi garantito i lavori di ristrutturazione,
3: chi lo sa, probabile.
0: Questo non lo so, quindi giudicare
3: certo,
0: prima
3: queste cose bisognerebbe fare forse anche delle gare d'appalto, no? Delle gare d'assegnazione. Adesso io non so. Però a me non mi sembra che Gualtieri non abbia mai detto non ci stanno i soldi per Roma. Nel senso che quelli che ha, a me mi pare che li stia spendendo per Roma. No, perché poi non bisogna fare il giro, capito? E arrivare all'altra parte.
7: E comunque quando ci lascerà, già vedo il direttore pronto per fare una docuserie su Lotito, cuore giallo-rosso.
3: è probabile.
0: Cuore giallo-rosso.
3: Alla fine lo scopriremo.
0: Il cuore è giallo-rosso. Allora, signori, no, vi voglio dire una cosa molto bella della quale potete godere assai.
8: Radio Rock Promotion.
0: Martedì 21, mercoledì 22 luglio. Two Door Cinema Club in concerto in Italia. Band del Nord Irlanda che torna qui in Italia, due date per i 15 anni di Tourist History, album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Martedì 21 saranno a Gardone Riviera, anfiteatro del Vittoriale, il 22 invece a Roma, qui alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. I biglietti su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21, mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club in concerto in Italia a Gardone Riviera e a Roma. Quindi se volete seguiteli. Oh, nel frattempo arrivano belli galoppanti gli Iron Maiden, Run and Free.

0: Iron belli poi Iron. Allora, oh ragazzi, segno del tempo che passa e dei tempi che cambiano. Sony dice addio ai videogiochi su disco. Dal 2028 tutti i nuovi titoli PlayStation saranno solo digitali, una scelta che poi potrebbe essere seguita anche da Nintendo e Microsoft. Quindi il vecchio sistema del videogioco su disco è definitivamente superato.
1: Non lo so,
0: figlio,
1: guarda,
0: chiaramente, come dire, dell'evoluzione
1: tu Sony, ma io Nintendo, per cui fa un po' come te pare.
0: Aspetta, Mauri.
1: No, fallo tu. Scusa, bravo, Mauri. Ho iniziato, sto riscaldando
0: Sony,
1: i motori.
0: Ma io Nintendo, bella. Sony accelera l'addio ai giochi fisici. Dal 2028 tutti i nuovi titoli per PlayStation saranno pubblicati solo in formato digitale. Quelli già usciti continueranno ad essere disponibili nei formati attuali. La scelta segue le abitudini dei giocatori. Circa l'80% dei giochi venduti per PlayStation 5 viene già acquistato online. Ed è una roba che poi chiaramente dovremmo chiedere a videogamer, affezionati proprio al videogioco, a chi gioca con PlayStation, l'abitudine di acquistare online e quindi di non avere più una copia fisica del gioco, insomma, è abbastanza diffusa. Però anche questo è un altro segno delle cose che cambiano proprio nei nostri usi e consumi. Dunque c'è una notizia della quale vi vorrei parlare, che secondo me ci dividerà un po'.
1: No, perché?
0: Facciamo?
1: Già sono tempi
0: allora,
1: divisivi.
0: La notizia è questa: prestiti per le vacanze nel 2026.
1: Sì.
0: Il dato è che sono stati, un dato che arriva dall'istituto di ricerca EMG, sì, nei primi 5 mesi del 2026 per le vacanze sono stati erogati finanziamenti per un valore totale che sfiora i 170 milioni di euro. Questa è la info. Cioè, per le vacanze sono stati erogati finanziamenti che arrivano a 170 milioni di euro. La domanda è:
1: quindi?
0: Ma il finanziamento vanno in vacanza?

0: Beh, ma è semplice il motivo, non è figlio dell'evoluzione, è figlio del fatto che loro non guadagnano un euro sul mercato dell'usato. E quando un gioco costa 90
1: Bello.
0: Euro, 80 euro,
1: bravo,
0: poterlo comprare usato magari a 30-40,
1: hai ragione,
0: non è male.
2: Sì,
0: nonostante la Nintendo, un gioco usato che costava 70, dopo 10 anni riesce a pagare ancora 55-60. Però è semplicemente per quel motivo lì, loro non possono mettere le mani sul mercato del usato.
1: Sony che
0: senza contare che ci portano a comprare quello digitale, perché
2: certo,
0: se il fisico ne costa 80, il digitale ne costa 40, io compro sì il digitale.
1: Sì, sì, hai ragione Alberto, ma la cosa in effetti a cui non avevo pensato, e che forse è quella anche più vicina alla realtà, è il fatto che in effetti sul mercato dell'usato, per esempio, Sony non ha introiti. Invece, facendo così, tu togli di mezzo la copia fisica, per comprarlo devi comprarlo online, per cui il mercato dell'usato sostanzialmente potrebbe non esistere più.
3: Secondo me vale come per tutte le cose, se te lo puoi permettere anche il finanziamento va bene farlo per andare in vacanza, però dipende se te lo puoi permettere.
4: Buongiorno, io sono vecchia scuola, quindi se mi posso permettere una cosa me la compro, se no non faccio il finanziamento. In televisore, quando ci avrei soldi mi compro il televisore, figuriamoci per una vacanza. Però ognuno è libero di fare quello che vuole, magari vuole fare una vacanza straordinaria che ha sempre sognato, però rimango dell'idea che se non te la puoi permettere non me la faccio.
1: Allora, Stefano, sono completamente d'accordo con te, stiamo commentando
2: anch'io
1: questo dato, che insomma nei primi 4 mesi del 2026, secondo lo studio di EMG, sono stati erogati finanziamenti per pagare le vacanze fino a quasi 170 milioni di euro. Partendo dal presupposto che ognuno fa quello che vuole e partendo dal presupposto che con i soldi propri, anche con i debiti propri, quindi ognuno fa quello che vuole, aggiungendo che magari è il sogno della vita e lo può realizzare solo così, quindi è giusto, quindi non c'è nessun giudizio in merito. La riflessione che mi è venuta è: ma non è che niente, pure questa roba qua è frutto del fatto che ci hanno convinto che tutti possiamo fare tutto? Cioè, nel senso, che è sempre tutto possibile, tanto paghi un po' per volta?
2: Sì,
1: che
2: cioè,
1: poi è quel meccanismo per cui alla fine ti rendi conto a fine mese che tra... Beh, vabbè, ma il televisore
2: strozzato,
1: potevo comprare questo da 200, ma questo da 1000 è bello, facciamo le rate. Ma questo è... Facciamo le rate e arrivi a fine mese con un problema oggettivo.
2: Le rate.
1: Non è, esatto, non è che è figlio di una, di una strana concezione che ci ha convinto che abbiamo diritto a poter fare sempre tutto, quando invece ci rendiamo conto che a volte dobbiamo avere delle priorità. Non lo so.
2: E infatti è quello, è una questione di priorità. Se la vacanza è la tua priorità, è giusto che tu faccia un finanziamento, perché quella è la tua priorità. Però se poi tutto diventa una priorità e ci stanno pure le vacanze, considerando che per me le vacanze dovrebbero essere un diritto, tutti dovrebbero avere il diritto e quindi la possibilità di farsi una vacanza.
1: Ti do il diritto ad avere una vacanza senza essere libero da impegni.
2: Sì,
1: il diritto a scegliere da Napoli.
2: No, a scegliere dove andare, no.
1: Se io voglio fare il giro del mondo c'ha un costo.
2: Beh, certo, però essere magari messo in condizione anche.
1: Ma non è diritto a vacanza, è sempre questo discorso. Tu pagami quello che mi devi dare per lavorare. E io mi permetto altre cose.
2: In questo senso. È ovvio, è in questo senso.
1: Però il discorso è quasi filosofico. Cioè, infatti, qualcuno dice: il credito al consumo ha distrutto il mondo. No, perché questa sensazione di
2: ma questo è quello
1: poter
2: che
1: fare
2: poi
1: le rate per qualsiasi
2: certo
1: cosa
2: punto,
1: forse ci illude che noi possiamo permetterci tutto.
2: Tanti ha indebitato, appunto, ha indebitato tutto il mondo.
1: Guarda,
2: tanti
1: c'è stato
2: hanno
1: un
2: perso
1: momento,
2: anche hanno perso anche quello che avevano, perché poi a forza di indebitarti alla fine devi ipotecare.
1: Guarda, c'è stato un momento quando ho dovuto cambiare la macchina, ho detto ma quasi insomma, ho visto, voglio comprare sta macchina, insomma, il costo sarebbe stato 20.000 qualcosa all'anticipo, io potevo dire ma è un fondo 2,50 al mese, poi dici ma cazzo 2,50 al mese per sempre praticamente, e metteci il mutuo e metteci l'assicurazione
2: no.
1: E metteci e allora
2: fa quel che si può fare,
1: vedi
2: dal
1: un'altra
2: mio
1: macchina
2: punto di vista, poi
1: c'è poco da fare.
2: Billy
1: Idol, Dancing with Myself, se volete 3899 106 600 WhatsApp e Telegram per voi.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: ma il concerto di Ultimo a Tor Vergata. Per gestire l'afflusso eccezionale di spettatori attesi, la città ha predisposto un piano di intervento che prevede sia il rafforzamento delle misure di sicurezza, sia navette per il raggiungimento della location, sia distribuzione di acqua per l'emergenza caldo. Dal 9 al 18 luglio all'Idroscalo di Ostia si terrà il Punta Sacra Film Festival, un'arena a ingresso libero che sarà anche un momento di inclusione per il territorio. Da film d'autore ai grandi successi di pubblico, in programma 10 giorni di proiezioni accompagnate dai grandi protagonisti del cinema italiano. A ottobre riparte la stagione del Teatro di Roma. Da Emma Dante a Massimo Popolizio il cartellone offre 90 spettacoli che si articoleranno in 4 sale. Teatri India, Argentina e Torlonia con la riapertura del Teatro Valle.
1: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Al Freschetto dei Castelli Romani, Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza. Giornate di musica, spettacoli, trekking, presentazioni di libri per ricordare che i diritti conquistati vanno custoditi, raccontati e condivisi. Sabato 4 luglio al Museo Robazza di Rocca Priora dalle 20:30 lo spettacolo di Priscilla e a seguire l'omaggio a Gabriella Ferri di Betta Cianchini con Valentina De Giovanni e Elliot Parrini. Per info e Pur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
7: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: rock.kiss.fm.it. The Rock Show! The Rock
1: Show! The Rock Show! Questo è il Morning Show di Radio Rock. Yes!

0: voci delle 10 anche quest'oggi. E con me ci sono Maurizio Paniconi, Alessandro Tirozzi e Martina Caronna.
1: Buongiorno.
0: Tra pochissimo vi diciamo un po' come è andata ieri con il momento tanto atteso. Già abbiamo ricevuto una quindicina di mail questa mattina, che persone che vogliono sapere come è andato il fantamondiale di ieri. Beh, lo sveleremo fra poco, non vi preoccupate, c'è in palio una Opel Corsa per tutti voi. Intanto arrivano gli Smiths, Radio Rock, Back in Time.

0: buongiorno, sono di Svizzera. Allora ragazzi, qui impazza in furia il dibattito sulla questione legata
1: si infiamma
0: sulla questione, alle rate
1: impazzano.
0: Ma mica dire com'è sta storia delle rate.
1: Niente, è uscito questo sondaggio, sì. Studio di un è firmato EMG, mi sembra si chiami, adesso mi è arrivata, sì, stata della notizia, e per cui nei primi 4 mesi del 2026 sono stati erogati dei finanziamenti per le cioè i cosiddetti prestiti di vacanza, cioè finanziamenti, quindi credito al consumo per, sì, andare in vacanza, e che in 4 mesi siamo intorno ai 170 milioni di euro in Italia.
2: Mannaggia.
0: Molto bene, molto bene.
1: No, e quindi ci stavamo chiedendo.
0: Sì, sì. Una cosa brutta,
1: premettendo che ognuno fa come gli pare.
0: Anzi, grazie, cioè insomma, meno male che abbiamo questa possibilità.
2: Certo,
0: cioè,
2: uno può fare le vacanze, sì, però ti fa capire
1: assolutamente,
2: che tante persone hanno bisogno
1: però,
2: per andarci.
1: A parte quello che ti fa rendere conto di quello.
0: Ma chi è che non ha bisogno di andarci in vacanza, dai?
1: No,
2: chi ha bisogno di prestito per andare in vacanza.
0: Dipende pure che vacanza vuoi fare,
2: certo,
0: no? Se vuoi fare...
1: Però ci chiedevamo, ma non è che sto fatto del credito al consumo, sì, filosoficamente proprio...
2: Beh sì, ti fa illudere che puoi fare cose che non puoi
1: che
2: fare.
1: Poi, perché tu fai il prestito per la vacanza,
2: perché poi dopo tutto l'anno
1: per la macchina,
2: che non lo puoi fare.
1: E fai il prestito... Boh.
2: No, non è che non lo puoi fare, tu lo puoi fare, però ti fa illudere che tu hai più possibilità di quelle che realmente hai se dovessi pagare contanti.
0: Perché, se dovessi
2: e quindi ti carichi una serie di rate... Sì, però le rate è indubbio che mensilmente pesano e quindi ti strozzano.
0: Ti strozzano se ti fai strozzare, però cioè sì, allora ragazzi,
2: certo, però se uno già ha il mutuo, la macchina, diventa molto pesante, dicendo che
0: allora ragazzi è uno strumento, sta a te utilizzarlo nel modo corretto, cioè nel senso, se io voglio farmi una vacanza e non riuscirei a pagarla in contanti e la pago a rate e le rate le pago, è uno strumento, perché voi dite che non ha la possibilità di farlo? Lo scenario in cui io mi prendo 50 rate non è lo stesso scenario,
2: certo, io quello che voglio
1: è un dibattito che si unisce spesso, no? Nel senso che è chiaro, premettendo, ripeto, che ognuno con i soldi suoi ci fa quello che vuole e se decidi di fare tutte le rate, sono cavoli tuoi. Il punto era quasi spostato su un concetto, diciamo, come
2: un
1: dire,
2: po' più filosofico,
1: quasi filosofico, filosofico. Probabilmente io nello stesso anno la macchina da 20.000 euro, la vacanza, la macchina da 20.000 euro, la vacanza da 10.000
0: beni
1: per 30.000, forse non li posso avere quella possibilità, mi fa vivere al di sopra delle possibilità.
3: Vabbè, però non capisco,
1: è una scelta,
3: uno se fa due conti, se già c'ha 10 rate, se ne metti un'altra sul groppone sei scemo.
0: No, ma ragazzi, allora
2: non si può tutto
0: mettiamo che tu vuoi fare 10 cose, no?
3: Domestica,
0: tu vuoi fare 10 cose, mi segui un attimo, Maurizio? Mettiamo che tu vuoi fare 10 cose, ok? No, le puoi fare zero perché non hai i soldi per farle, ok? La rata ti dà lo strumento di farne una, magari, no? Perché tu o
3: c'hai
0: due,
3: le tue priorità,
0: ti scegli le due che puoi fare,
2: certo,
0: almeno quelle le fai.
2: Ma certo,
0: poi
2: ma
0: è chiaro,
2: aspetta,
0: se sei scemo
2: ma sono due piani
0: diversi, 10 e allora
2: sei
0: un coglione.
2: Sono due piani diversi, questo in dubbio, e meno male che esiste, e nessuno sta demonizzando questa cosa. Sto dicendo che però spesso, e questa cosa è una cosa che hanno riscontrato appunto in vari studi,
1: ci sono proprio studi su chi rimane strozzato,
2: esatto, sul fatto che
0: è un discorso
2: di percezione, no, non è un altro discorso, no, cioè dipende dal fatto che a livello di percezione tu non ti rendi conto che ti stai
0: ragazzi, non famo
2: non
0: facciamo i palazzi alti 8 metri, 8 piani, perché la gente poi si butta sotto e muore.
2: Ma dai, ma che stai a dire?
0: Ma perché vi fate fare polemica? Il palazzo dei 4 piani, mi dici che cazzo c'entra?
1: Ma hai detto te, tu stai portando un esempio adesso.
0: In galera,
1: tu hai detto adesso, non facciamo i palazzi di 8 piani.
0: Tu hai detto il palazzo di 8 piani.
1: Stai, dobbiamo buttarla in caciara, mettiamo.
0: Parlavo per altri 10 minuti.
1: No, allora, diceva su questo studio.
0: Ragazzi, ma mi volete capire o non mi volete capire?
2: No, io ti ho capito,
0: se tu
2: che capire. Purtroppo
0: voi o vedo
2: ascoltare
0: ragione oppure
1: il circo, signori.
0: O vedo ragione o non
1: il circo.
3: Ditegli di sì a sto matto, così se ne va a questa pratica stamattina.
1: È vero, è una cazzata.
0: Dovete essere convincenti, altrimenti non va.
3: Io
0: dico, ragazzi, è
2: no, ma nessuno,
0: strumento.
2: Io non volevo demonizzare, certo, quello che dico io è che c'è proprio esatto, un'alterazione della percezione, tutto lì, non che sia sbagliata la rata, meno male che esistono, però è chiaro che
0: ma che intendi per alterazione della percezione?
2: Che del fatto che tu, siccome è tutto ratezzato, tutto molto diciamo splittato, puoi avere la percezione che ti puoi permettere più di quello che ti puoi permettere, vabbè, e poi ti trovi con troppe rate addosso. Questo era
0: se lo fai,
2: il mio discorso.
0: Però se non lo fai,
2: però tanti, il fatto è proprio questo, cioè la criticità è che molte persone gli sta succedendo questa cosa, e quindi era lo studio di cui parlava Alessandro, cioè, e quindi è proprio un problema di come gestiamo questa roba.
0: Il problema non
2: qua
0: è la rate, non sono le rate. Il problema è coloro che
2: certo, me non ho detto il problema è la rata,
0: come problema è l'alcol, il problema è se ti ubriachi, cioè,
2: ma io non ho detto che il problema è la rata,
0: cioè se io mi voglio bere un bicchiere di vino e mi
3: però
0: bevo un bicchiere di vino,
3: però è pure vero che sul pacchetto delle sigarette c'è scritto nuoce gravemente alla salute, c'è un'indicazione anche le sigarette, no?
0: Sì,
3: ti fanno male e scegli di comprarle. Però
4: sul credito al consumo no.
0: Però è sempre, la moderazione, ragazzi, cioè quanto utilizzi determinati strumenti,
3: ovvio,
0: che vale per qualsiasi cosa.
1: Sì, ma noi spesso in questa trasmissione diciamo proprio queste cose qui, e cioè premessa la libertà per tutti, poi teoricamente uno dovrebbe avere, come te posso dire, un'attenzione anche per
2: chi magari
1: il concetto
2: non
1: che rappresenta. No?
0: Però, ragazzi,
1: il concetto che rappresenta è molto semplice e sono dati numerici, e cioè in Italia ci sono problemi con gente che non arriva a pagare tutte le rate. Esistono le rate anche del credito al consumo. Bene che ci siano, perché probabilmente chi non ci può andare non ci sarebbe mai potuto andare. Ma è anche da un lato positivo, dall'altro scatena questo tipo di problema, che è quasi una concezione. Il punto è, non è che grazie al fatto di poter rateizzare un po' tutto, sì, anche cose che magari uno potrebbe dire, vabbè, quest'anno me ne rimanga alla Dispoli e start'anno provo a far viaggio,
2: soldi da parte,
1: no?
2: Per,
1: questa roba qui ti dà la sensazione invece, rateizzando, di poter fare tutto, quindi
0: cioè,
1: cambiare la macchina.
0: Non è un superpotere, cioè non è che
2: esatto,
1: tanti soldi sono sempre i tuoi,
0: certo. Bill Gates,
3: sì, cioè, sempre a un certo punto i soldi sono dei denaro.
1: Però per il resto fate come pare.
0: Però questo è giusto, cioè sono d'accordissimo. Il punto è un altro. È demonizzare completamente l'istituzione.
2: Ma chi
0: della rata?
2: No,
0: ma sto dicendo.
1: Ma chi ha demonizzato? Anzi,
0: dicendo,
1: fortunatamente la rata consente banalmente.
2: Esatto.
1: Pensa all'imprenditore che può fare l'investimento grazie a quello.
0: Perché ho sentito prima venendo qua: ah no, demonizziamo completamente la rata.
1: Tu stai sentendo un'altra radio, perché tu la mattina se sai che senti gli altri per capire.
0: Radio 6.
1: No, quelli hanno altri problemi con più del segno.
0: Grosse
1: problematiche.
0: Ho visto, vabbè, parliamo. Va bene, ci fermiamo un attimo per la novità, torniamo fra poco. Brand new music right here.

0: Marilyn Manson con Exit Wound. Vediamo un po' cosa hanno capito i nostri ascoltatori, cosa è uscito fuori. 3899106600, vediamo un po', ripartiamo da WhatsApp.
1: Ragazzi, buongiorno a tutti. Buongiorno. Per quanto riguarda l'eliminazione del supporto fisico da parte dei Sony, ci sarebbero tante cose da dire. La prima, sinceramente, è che ce la vogliono far passare come scelta per i consumatori, poi quando in realtà non è così. Primo fra tutte, che qualche anno fa, insomma, l'idea che quando ci sarebbe stato solo digitale, i giochi sarebbero costati di meno, cosa che non è successo. Bene. Al di là di questo, che comunque ci rimetteranno pure tutti quei piccoli negozi di quartiere, magari se sorreggono sull'usato.
0: Bravo. Allora, buongiorno ragazzi, io non l'ho mai fatto prima, ma ho amici che lo fanno. E se tu, ad esempio, a dicembre abbi un finanziamento a 8 mesi per andare in vacanza ad agosto, è come se ti obbligassi a mettere i soldi da parte, di fatto. Beh, poi c'è un discorso legato agli interessi,
2: inizi prima,
0: cioè lui dice
2: è come un dindarolo,
0: Dindarolo. Perché così con poche mensilità il tasso è molto basso.
3: Ma fatto in dindarolo, almeno non pagherà
4: anche i conti depositi, ci stanno tanti
5: Buongiorno, io non so se faccio parte di questa statistica, però per esempio per pagare il viaggio per la Sicilia quest'estate, per me, per la mia famiglia, siamo in 5, andata e ritorno con la macchina, al traghetto ho preferito farlo a rate, piuttosto che togliermi 500 euro tutto insieme. C'era la possibilità.
0: Io non capisco qual è il problema, ragazzi. C'è questa possibilità. Spesso le possibilità sono a tasso zero. Non capisco questo moralismo nei confronti del.
4: Non è moralismo, è una riflessione sul fatto.
0: Ma non parlo di te, dico.
4: Non parlo di te in generale. Il concetto. Ho capito che non parlavi con me.
0: Una cosa che, come tutte le cose, può essere utilizzata bene e può essere utilizzata male.
4: Ma uno può aprire una riflessione su.
0: Ma non era meglio quando si andava a cavallo piuttosto che utilizzare le macchine, no, lasciamo stare cavalli.
4: E io quello che dico è che era meglio, nel senso, si può aprire una riflessione su questa cosa senza demonizzare e dire no, zero rate, nessuno sta dicendo questo.
6: Buongiorno ragazzi, io sono abituata che se una cosa te la puoi permettere la compri, se no aspetti. Quest'anno ho fatto i lavori di ristrutturazione e niente vacanze.
0: Aspetta un secondo, scusa un secondo, ma se tu puoi fare le rate, te lo puoi permettere? Tecnicamente, perché tu paghi ogni mese, che ne so, 100 euro, 300 euro, 500 euro, le paghi, non te lo puoi permettere se non riesci a pagare le rate, ma se tu rateizzi una cosa e la paghi tranquillamente, te la puoi permettere. Perché dite che non ve la potete, perché non se la può permettere? Non riesco a capire questa. È questo il punto.
4: Allora, cioè, il senso è
0: ho
4: che
0: ho sentito prima tanti ascoltatori, adesso non ce l'ho con voi, tanti ascoltatori prima dire io sono della vecchia scuola, se una cosa non te la puoi permettere non te la compri, e qualcuno di voi gli ha dato ragione. Per me è una cazzata, nel senso che se tu rateizzi te la puoi permettere, te la stai pagando, non è che hai rubata.
4: Sì, però poi c'è da dire pure che ci sono delle situazioni dove questa cosa sfugge di mano e magari non riesce a gestire, però.
0: Ma lui non ha detto non te lo puoi permettere se sfugge di mano.
4: No, però
0: ti ha
4: detto non capisco questa cosa di non poterselo permettere. Il senso è quello, è chiaro che te la puoi permettere se puoi fare le rate, però.
0: Non è chiaro perché lei ha detto il contrario. Scusa,
3: ci stanno quelle situazioni per cui tu ti sei pagata a vacanza, magari non paghi il condominio e vanculo a me. Per dire anche a me che vivo nel sottotetto, io capisco che ognuno ha le proprie priorità, però magari nelle priorità c'è
0: Maurizio,
3: anche il vivere comune.
0: Però scusa Maurizio, questo c'entra niente. Primo perché ti posso dire che io conosco gente che non paga il condominio e non va manco in vacanza, non lo paga, è probabile. Primo, secondo, c'è gente che può pagare il condominio e non lo paga perché sono stronzi, oppure c'è gente come me che si
2: esempio. No, l'argomento è questo. Pagate o non pagate il condominio?
4: Chi te lo mette in culo, Mauri?
0: Esatto, questo è un altro argomento interessante.
3: Facciamo
0: tipo lo schiaffo del soldato. Tu ti giri un attimo, noi così.

0: lì e tu devi decidere chi è stato. Chi è stato, devi capire, diciamo così, dalle varie situazioni.
1: Ah, sei volgare,
0: vediamo, ragioniamo. Dai,
2: raga, io sono del 92. 92. In sostanza, noi siamo figli, almeno io sono figlio dell'idea che se ti impegni puoi fare tutto nella vita.
3: Sì, che cazzata.
2: È tutto alla tua portata. Questa cosa da bambini te la dicevano. Assurda. E bene o male penso che ormai,
0: ragazzi, questa è una cazzata. Ma che cosa cazzo c'entra con le rate? Cioè, nel senso, se tu le rate le fai, le paghi, te lo puoi permettere.
3: Che forse gioca un po' su quell'equivoco lì la rata. Cioè, nel senso che se tu ti senti di fai un conto, dici ok, magari ci posso arrivare. Poi effettivamente quando arrivi al mese dove c'è le rate non ci arrivi, e quindi sei un po'
1: non c'è educazione,
3: in quella trappola,
1: non c'è proprio l'economia domestica. È un'altra materia che insieme all'educazione
3: finanziaria,
1: sesso affettiva. L'educazione finanziaria andrebbe insegnata nelle scuole.
3: D'accordissimo.
1: Purtroppo non ce l'abbiamo e tanti adulti cadono in questo trappolone, nel senso che è chiaro che se fortunatamente ci sono delle rate, anche perché sennò l'economia si fermerebbe, no? Però poi, come diciamo spesso in questa trasmissione, per tanti altri argomenti non va lasciato indietro nessuno. In questo caso non va lasciato indietro tutta quella gente che, come dire, come diceva Emilio, usa male uno strumento che nasce di per sé positivo,
0: certo,
1: perché
0: certo,
1: per scarsa magari formazione economica personale, proprio fa funzionare i conti di casa personali, si dice vabbè, ma in fondo 15 al mese, 100, tu arrivi a fine mese che c'hai, facciamo un conto paro, su 1.900 impegnati,
0: certo,
1: nelle cose avanzano 100, significa che se quel mese
3: l'imprevisto.
1: Tu vai in difficoltà.
0: Ma io conosco persone, se la mettiamo su questo piano, io conosco persone che chiedono prestiti anche ad amici e poi vanno in vacanza magari nei posti più assurdi.
1: Però lì c'è un po', che non hanno l'essere proprio una merdina.
0: Non hanno la concezione, cioè ci sono persone che vivono al di sopra delle proprie possibilità tutto l'anno e poi alla fine dico ma non ho i soldi per andare in vacanza, mi faccio prestare. Allora lì è un altro discorso, lì sono d'accordo con voi, perché lì è una cosa folle e bisognerebbe, io non so nemmeno se si risolve con l'economia domestica, nel senso che è una cosa proprio di testa certe volte, cioè sono persone che tu vedi hanno 1.000, 2.000, 5.000, quello che volete, e spendono tutto. E poi giustamente dici ma se c'è un problema poi che cazzo fai? Cioè nel momento in cui c'è un problema, un'emergenza, che cosa fai? Come ti comporti?
4: Io sempre pensato che credo al consumo, al finanziamento, sia se usato bene anche una sorta di risparmio, perché quante volte durante l'anno buttiamo soldi su cose inutili e sperperiamo così, invece con una sorta di finanziamento per quanto puoi pagare interessi sei obbligato
3: è indirizzato
4: a mettere da parte quei soldi per pagarlo poi.

0: Molto bene, i Beatles di Sgt. Peppers. E allora ragazzi miei, vediamo un po'. Bondino sono, non so bene, però facendo un parallelo, perché per esempio un tedesco o un danese si possono permettere le vacanze e noi i prestiti per farsele? Questo mi infastidisce leggermente. Ma chi ve lo dice questa cosa, ragazzi? Cioè, chi ve lo dice? Magari è così, però avete i dati voi che dicono che i danesi fanno le vacanze pagandole in contanti e non rateizzano, e noi sì?
1: Io sto dato non saprei neanche dove pescare.
0: No, lo possiamo cercare, ma non è detto che sia così.
1: No, ma sai, il danese, cioè mo adesso sembra il danese, no, quindi il nostro Giampiero Giuli,
0: no, lui possiamo dire tedesco, il danese.
2: Ah, solo quei due.
0: Che ne so, il tedesco, il danese.
1: Allora,
0: però,
1: che ci sia un'economia più florida, basta andare un weekend a Copenaghen, vi rendete conto che
2: certo,
1: probabilmente lì c'è un'economia forse un pochino più ampia, quindi probabilmente per un copenaghenese venire a fare un weekend a Roma probabilmente conviene rispetto a fare un weekend a Copenaghen.
3: Ragazzi, buongiorno.
0: Ah, buongiorno.
3: Sinceramente io penso una cosa: se uno non c'ha i soldi, e non c'ha i soldi mai, cioè che tu fai
1: soldi,
3: non è perché poi dici vabbè, paghi rate, piano piano pago. Sì, ma se non c'hai i soldi, non c'hai i soldi, tanto poi la vacanza ti paga, i rate ti paga.
0: Bene,
3: che fai?
0: Che
3: mangi?
1: Come paghi?
3: Paghi le bollette?
0: Ma ragazzi, cosa vuol dire? Non capisco questa cosa. Non riesco a...
1: No, però tu anche te, amico, stai citando un altro caso limite. Che significa? Se non c'hai soldi, il problema è proprio un altro. Cioè, non hai sostentamento.
4: Sì, allora, ragazzi, in Danimarca è una pratica molto diffusa pagare le vacanze a rate. I viaggiatori danesi possono finanziare
0: pure
4: le proprie ferie in diversi modi.
0: Questo luogo comune, questa fake news che noi saremmo gli unici a fare le rate. Ma non è vero, funziona così, se fanno le rate. Comunque, Paolo! Paolo, svegliate! Paolo, no, Emanuela ci ha chiesto di svegliare Paolo, il suo collega.
5: Paoletto, sveglia!
0: Sta in ufficio e sta a dormire.
5: No, Paolo.
1: Poi storia. Finisce che la nostra amica
4: la notte leone, la mattina.
5: Vergognati, Paolo!
0: Paolo!

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
11: Ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: back to the rock.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: E noi rientriamo alle 7:37 minuti, venerdì 3 luglio 2026, con i Franz Ferdinand, The Dark of the Madness.
0: Radio Rock, back in time.

0: Matti, oh ragazzi, clamoroso. 9 pisellini. Allora, clamoroso di Anteprima News, Anteprima.news. Attenzione, Cosimo Bisellini. Da Mauri. Cosimo
1: da Mauri.
0: Cosimo da Mauri, genealogista successore a Cecilia Dardana. Open
1: nomi a caso.
0: Allora, Cosimo da Mauri, genealogista successore.
2: Già che tu fai il genealogista Dardana. Successore, c'hai il cazzo da fa.
1: Dardana. Come ti permetti?
0: Open. Allora, Dardana. In Italia, questo è il clamoroso, ci sono molti più testamenti a favore di animali di testamenti da compagnia, perdonatemi, piuttosto che non di persone. Questa è la situazione.
2: Io non ho mai capito che succede in quel caso.
0: È vero.
2: Cioè, se io lo do all'animale, l'animale come gestisce il patrimonio?
1: Non dicevo che
2: se nomina un tutore?
0: Prego.
2: Non ho mai capito come funziona. Lo do all'animale, diciamo, all'animale domestico. Sta animale non potendo mettere
0: certo.
2: C'è un tutore legale
0: che è un altro animale.
1: Bello.
0: E così
1: bellissimo.
0: Via. Allora, travolta dalle polemiche, signori, la commissione di vigilanza Rai. Prima si sono dimessi i rappresentanti dell'opposizione di centrosinistra, poi in massa anche quelli di centrodestra.
2: Tutti.
0: E ci mettiamo tutti. Il braccio di ferro è sul nome del nuovo presidente. La maggioranza vorrebbe Simona Agnes e sulla gestione della Rai nel lungo periodo preelettorale. Gli Stati Uniti non rinnoveranno lo storico accordo commerciale che li lega a Canada e Messico proprio durante i mondiali che condividono con appunto il Canada e il Messico. 4 luglio, festa a Villa Taverna, sede della ambasciata americana in Italia. Meloni non c'era, ma c'erano i suoi due vice e molti ministri. Trump intanto ha attaccato tutti i paesi della NATO perché spendono per la difesa molto meno degli Stati Uniti.
1: Ho capito,
0: mi sembra pure giusto. Il rapporto con l'Italia è 999 miliardi di dollari contro meno di 49. Però insomma ci sta pure, restano pessimi rapporti fra l'amministrazione USA e un alleato storico, l'Arabia Saudita, che ha criticato molte fasi della guerra del Golfo. Come sappiamo, Trump è un pochino refrattario alle critiche, non ama tantissimo essere criticato. Sono saliti a 27 i morti causati dal bombardamento russo su Kiev, forse il più pesante all'inizio della guerra. Per rispondere, Zelensky chiede agli USA la licenza per fabbricare i missili Patriot. È stato uno scommettitore, ha puntato $400,000 sulla possibilità che Putin perda guerra e potere entro quest'anno. Ragazzi,
2: entro il 26?
0: Insomma, $400,000 non è
1: tanto,
0: è tanto per essere una cosa così. Insomma,
3: bisogna vedere quanto è probabile,
1: imprevedibile,
3: però...
1: soprattutto.
2: Insomma, l'identità dello scommettitore
0: è Maurizio Paniconi.
1: Incredibile.
0: Allora, durante la messa per la patrona di Benevento, Clemente Mastella ha detto di essere malato e ha chiesto di pregare per lui. Ieri stavo leggendo un libro,
2: il pubblico
0: bellissimo.
2: Ha detto no.
0: Allora, voi non pensate che la preghiera sia un atto di erotismo in certo senso? Cioè, pregare
2: erotismo?
0: Sia un atto come masturbarsi, no? In certo senso.
2: Beh, oddio.
0: No?
1: Dipende come la
2: allora
0: Santa Teresa
1: a parte quello
0: non è la stessa cosa.
2: Sì, per qualcuno sì,
1: forse cioè, è più un'illuminazione.
0: Adesso torno a casa e vado a pregare. Io trovo che sia
2: perché sei nei cieli.
0: Forse così,
1: allora così è molto blasfemo ed è eccitante.
2: Forse così
0: è molto eccitante,
1: perché è blasfemo.
2: Sei nei cieli, guardavi una sua torre. Te rimetti i debiti.
0: Quindi noi preghiamo per, preghiamo per Simone Mastella. Come si chiama?
1: Simone Mastella. Mastella.
2: Che cazzo è?
0: Preghiamo per Clemente Mastella a sto punto, no?
1: Premiamo.
0: Però bella pippa.
3: Però allora, stiamo ridendo
2: come fai a lasciare il microfono d'oro dopo questo?
0: Allora non ci ha dato il microfono d'oro.
1: Madonna, questa è una cosa
0: incredibile,
1: una cosa
2: scandalosa, quello stronzo.
0: Vabbè. Allora attenzione,
2: vergognate.
0: Però sarebbe bellissimo. Ecco, io se mi sentissi male, cioè avessi un tumore, cosa che penso di avere qui al braccio.
2: Non fare promesse.
0: Mi sai male il braccio.
1: Ti fa male il braccio.
2: Sono 9 anni che dici la stessa cosa.
3: Ma che tu piangi il morto.
0: Allora se così fosse, io vi chiederei non di pregare ma di masturbarvi per me, sarebbe molto più bello, no? La gioia.
2: È morto figlio. È morto figlio.
0: Ma no, se muoio, se sto male.
2: Ma sto male, Emilio. Oh, yes.
4: No, no, per farlo guarire, per farlo guarire.
0: Emilio,
4: bravo, guarisci Emilio.
0: Dai, forza, guarisci funerale, perché è una cosa bella
3: invece
0: per gli altri.
3: Invece del funerale facciamo una gangbang.
0: Ma non trovi che la preghiera sia molto, cioè pregate per me, ma guarda che stronzo, pregate per me. È da stronzo di pregare per me,
4: perché
0: è una richiesta egoista, no?
4: Vabbè, certo, se stai male è un pensiero per me.
0: Fate una cosa bella per me.
4: Mi hai convinto con la logica.
0: Allora, l'Istat dichiara, certifica, statuisce che mentre gli occupati diminuiscono, stanno crescendo gli inattivi disoccupati che non cercano più lavoro. Questa è la situazione. Gli inattivi disoccupati che non cercano più lavoro. Paolo!
2: Svegliate,
4: Paolo!
2: Paolo!
0: Vogliamo parlare di turbocapitalismo con un bel blusaccio.
2: Turbo.
0: L'impegno mensile in rate per essere sostenibile dovrebbe essere intorno al 10-15% dello stipendio mensile.
4: Sì.
0: Ecco, già, se uno si facesse un calcolo di questo genere, cioè dire, una volta si diceva il prelievo del quinto dello stipendio, no? Per i finanziamenti esistevano da una vita questi prelievi, cioè tu dai la tua busta paga e lo ti facevano un rapporto, quindi anche si può arrivare anche al 20%, sì, il quinto, no? Però magari se uno si fa questi calcoli già fa una cosa più sana, no? Dice,
4: sì,
0: vabbè, io mi impegno, prendo, che ne so, dico, per dire, poi dipende pure uno che spese c'ha, no? Però prendo 2000 euro e io mi impegno per 400 euro, non di più di eventuali rate, non di più, no? Rispetto a quello che posso eventualmente
5: fare. Buongiorno
0: a
5: tutti, ragazzi.
0: Ciao, buongiorno.
5: Allora, ma senza dubbio chi va oltre le sue possibilità e se muffa ci sta, purtroppo.
0: Certo che ci sta, certo.
5: Però c'è anche chi usa il credito al consumo per fare una spesa in più tranche, in più rate,
0: bravo, bravo,
5: su una cifra che comunque poteva spendere anche in blocco. Semplicemente dici, non me la tiro.
0: Mi dai, ragazzi, mi direi, ragazzi, una cosa che potrebbe essere un bene come un male, che questa cosa delle rateizzazioni, una cosa che induce è spendere di più, evidentemente, no? Cioè
4: certo,
0: consumare di più, che è una cosa che potrebbe essere positiva per un certo verso, cioè muove l'economia dall'altra. Allora, e torniamo al discorso del capitalismo.
2: Sulla piccola e media imprenditoria fortunatamente esiste, perché altrimenti alcuni investimenti a determinate aziende non li potrebbero mai fare. E quindi
0: sì, però,
2: almeno
0: però,
2: c'è la possibilità di, però
0: c'è da dire anche che Paolo,
2: ma Paolo, e te vuoi svegliare
4: il lavativo?
2: Ah, Paolo, ah, Paolo,
0: guarda che è una cosa incredibile.
4: È incredibile,
5: una partita persa, lasciatelo perdere, cioè, stamattina,
0: lasciatelo perdere, vai, sentiamo ancora, vai.
6: Cioè, praticamente state descrivendo la situazione del Livornese Mario,
0: sì,
6: che c'è una lira però si compra a Cascai
0: SH300,
6: si era Tosca a mangiare il gran passo d'ostriche.
7: Brand new music right here. Brand new.

0: Modest Mouse con Life's a Dream. Da quando uso un software per la contabilità personale riesco a pianificare, ci scrive Marco, molto meglio le mie finanze. Secondo me dovrebbero usarlo tutti, soprattutto chi ha poche possibilità economiche. Bastano 5 minuti al giorno.
1: Ma io?
2: Buongiorno,
3: buongiorno
2: Alessandro, Emilio Pappagallo,
4: Maricio.
2: E anche
0: chi?
2: Cara Martina Carona.
0: Aspetta, che a me fa impazzire questo fatto. Lui ogni giorno fa l'appello.
3: L'appello.
0: Tutti
3: ma
0: e
3: Maurizio?
0: Quattro i nomi. Aspetta, mo ci arriviamo. Scusa.
2: Emilio Pappagallo. E anche,
0: sì.
2: E anche cara Martina Carona in alta rotazione.
0: Come alta
3: io sono in alta rotazione.
0: Cazzolina.
2: Ragazzi, però
0: manca Maurizio.
2: Dove
0: manca
2: Mauri. La vedo inclinata e
0: come inclinata?
3: C'ha ragione, avete inclinata.
2: Avete inclinata. Pago della rata si deve fare mensile.
0: Ma questo c'è sempre davvero allora.
2: Invece si fosse per anni anche io porto a
3: cosa
2: Martina
3: cosa?
2: A Miauli.
0: A Miauli.
2: Partendo di Sicilia, attraversando Sardegna fino in giù.
0: Bene,
5: vuole portare in vacanza
3: la Sicilia.
0: Come provocare Maurizio? Allora, come no, diretto, se ti inginocchi davanti a una figa esagerata e gli dici ti prego dammela, certo che è erotico. Che è questa roba qua? Che
3: ma
0: schifo.
3: Quanto siete volgari,
0: ti
1: prego dammela.
3: Sì.
1: Allora, ragazzi,
3: la preghiera erotica, no?
1: Questa ironia stupida su un concetto invece molto importante.
0: Sì, basta rade, buttiamo seduto e reso sotto dall'ottavo piano, scrivono.
6: Io sono contro che il consumo per una forma mentis mia mentale. Io per il lavoro mi occupo di economia per lavoro e sono il classico ciabattino che va in giro con le scarpe rotte.
3: Ciabattino.
6: Sono disordinato finanziariamente per quanto riguarda gli aspetti miei personali.
0: Ciabattino.
6: Quello che credo sul credito al consumo che è un po'
3: un poema lui,
1: no, lui scrive quello che dice
6: da entrambe le parti della telecamera da cui vi sto vedendo, cioè è vero,
0: vero
6: se uno ha la possibilità perché non usufruire di uno strumento utile dall'altra parte si dice c'è un rischio.
0: Bene. Allora, la pipetta se sta male l'ha spruzzata sul punto in cui ha il male. Non la vedo bene.
3: Tipo ragazzi, crema all'arnica,
0: ma
3: dici
0: che cos'è? Non ho capito di che cazzo parlano. Io non mi ricordo niente.
1: Sono un attimo confuso.
0: Allora, credo di capire una cosa. Io dopo 5 minuti mi sono scordato.
3: Allora,
0: tutto.
3: È fare la pipetta se stai male. No, dice se tu finisci.
0: Se stai male, la preghiera.
3: La preghiera. Invece lui ha detto, vabbè,
1: allora,
3: facciamo
1: oggi,
3: la pipetta.
1: Scusate,
3: se non
1: anche per chiarire a Giampiero che ci ascolta. Credito al consumo, pivette, preghiere.
0: Ma Giampiero non è interessato.
7: Adesso per tutto il giorno ho l'immagine di Martina che si sgrilletta mentre Emilio è intubato in ospedale.
0: Ma scusa un attimo, ma perché intubato?
5: Immagine brutta
0: la cosa più brutta è io che sono intubato. Ma perché
5: tu sei una persona
0: intubato,
5: malatissima, tu c'hai dei problemi seri.
0: No, però mi ha
5: scivolato
0: un po' meno, sai,
3: questa cosa. Per cui
0: lo sai che tutto sommato mi ha scivolato a me. Allora,
5: ma si può dire una cosa del genere in radio?
0: Si deve dire, Maurizio.
1: Perché intubato?
0: Si deve dire. L'unica cosa va intubato.
3: Ma scusa
0: non capiamo. Un posto sta male normale.
3: Punto primo.
0: Sta male intubato, cazzo.
3: Punto secondo, perché Ale Mauri l'ha tenuti fuori da questa cosa?
0: No, perché era troppo
3: comunione.
5: Non ci vuole immaginare a noi.
0: Ma voleva, ma invece sbaglio.
3: Ma scusa, però l'effetto
5: non sa che
0: è
3: bravo. L'effetto è rafforzato. Siamo tutti insieme.
0: All'unisono. Allora, Emilio, stai meglio. Ti prego, Emilio. Allora, vi dirò di più. E quando un prodotto lo vendono con la possibilità del tasso zero, l'importo che vediamo è già compreso di tasso. Aiuto. Perché il vero tasso zero non esiste, quindi gli interessi li paghiamo anche chi non fa le rate. Poi i cani, si sa, sporcano tutto, sputtano tutto a crocchette e toelettature. Dopo infinite discussioni sul tipo di musica da ascoltare tra fazione rock, io e lasciamo perdere lui, oggi vi ascolterà perché è diventato un meme. Paolo!
3: Dai,
1: Paolo, smettila.
0: Paolo, che musica volevi ascoltare? La mettiamo noi.
3: Bravo,
0: basta che non rompi i coglioni. Cosa volevi
1: dici
0: ascoltare?
1: Dici
0: quello che vuoi ascoltare e te lo facciamo ascoltare noi. Così però poi rimani all'ascolto di...
1: A star zitto.
0: Cosa volevi ascoltare? Cosa volevi ascoltare?
1: Intubato.
3: Dai, però
1: intubato.
3: Però sai che inizia a piacere?
0: Lo sai che lo faccio
1: bellissimo.
0: Inizia a piacere. Sai che lo faccio pure io su me stesso.
3: Bello.
0: Bellissimo.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Supermercati PIM, Iperfamily Agora.
4: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.

0: male davvero.
1: Wake up!
2: Stai ascoltando
0: The Rock Show,
3: il morning show di Radio Rock
4: on Radio Rock.
1: E noi rientriamo alle 8 e 3 minuti con gli Arctic Monkeys di Do I Wanna Know. Torniamo indietro al 2013.
4: Radio.

0: Rock in TV, la tua radio preferita, l'ascolti e la guardi come scaricando l'app gratuita di Radio Rock, cliccando su Radio Rock TV, andando sul sito radiorock.it e andando anche su Twitch, cercando Radio Rock 106.6, andando sul canale 180 del digitale terrestre se siete nelle province di Frosinone o di Rieti. E poi, grande novità, canale 833 in tutta Italia, 833 in tutta Italia con l'interattività, quindi basta cliccare il tasto rosso del canale 833 di Super Six per avere accesso ai canali radio e lì poter guardare e ascoltare Radio Rock e ascoltare più che altro Radio Rock Italia.
1: Brand new music right here. Brand.

0: detto che sono un grande fan degli Editors. E questa canzone degli Editors, The Rush, non mi dispiace, però devo dire mi sembra una canzone che hanno già fatto. Sembra una, che ne so, un reimpasto di altre due o tre canzoni precedenti. Vabbè, comunque, nuovo singolo The Rush degli Editors, band capitanata da Tom Smith, annuncia l'uscita il 30 di ottobre di Surveys, Echo and Sound, ottavo lavoro in studio per gli Editors, il primo dopo IBM, album del 2022. OpenAI, quindi Mauri, ChatGPT, ha proposto, ha offerta il 5% delle proprie azioni al governo americano, al signor Trump, invitando così un partner pubblico a partecipare alla scommessa sull'intelligenza artificiale. Cioè, compartecipate con noi.
1: E
0: no?
1: Alla...
0: Beh, vedremo. Ragioneremo più tardi, arriverà la risposta. Anzi, lo chiamiamo noi
2: e
0: ce la faremo dire.
2: Già di intelligenza bastonino a questo paese.
0: Oh, Sony ha annunciato, abbiamo già detto, che non distribuirà più videogiochi su CD. Ai mondiali si preannuncia una sfida fra Spagna e Portogallo, che hanno entrambi vinto gli incontri di ieri. E a questo proposito, prima che mi si spenga
1: il tablet,
0: l'iPad, vediamo un po' i risultati di ieri molto velocemente. E allora, come sono andate le tre partite giocato ieri? Vediamo un pochino chi ha vinto, chi ha perduto. Oggi devo dire la verità, grande suspense, perché da oggi si decide molto,
1: Oggi
0: diciamo che poi
1: oggi succede il patatrac.
0: Oggi è la giornata
3: quella decisiva.
0: Decisiva. Allora, attenzione, Spagna-Austria è finita 3-0. E quindi c'è qualcuno di noi che ha beccato il risultato esatto, 3-0, quindi Alessandro Tirocchi becca il risultato esatto e si porta a casa 3
3: bravo
0: punti.
3: Ale.
0: Bravo Ale. Mentre noi altri ne prendiamo uno solo, perché abbiamo tutti azzeccato la vittoria della Spagna, ma non il risultato esatto. Bene, poi passiamo a Portogallo-Croazia, che finisce 2-1, quindi Maurizio becca il risultato.
3: Grande Mauri!
0: Manca Alessandro.
2: Bravo Mauri.
0: Oh, siete stati bravi ragazzi, Martina Carona 0, perché Martina Carona aveva detto 2-2.
2: Al microfono,
0: manco io pure avevo detto 1-2.
2: Microfono,
3: competitività a perdere fino a ieri.
0: Svizzera Algeria, Martina Carona becca il risultato. Ragazzi, avete fatto un macello, ma avete messo in minoranza. Allora, io addirittura prendo 0, perché avevo pronosticato, non so perché, la vittoria dell'Algeria. Invece, e anche Maurizio,
2: anch'io, sì.
0: Tu avevi detto il pareggio, mentre Alessandro ha detto 2-1. Quindi Alessandro becca perlomeno un punto. E qui si ribalta tutto, ragazzi. La classifica è completamente rovesciata.
2: Questo è il bello del calcio.
0: È completamente, tra pochissimo vi diremo com'è andata. Vai, sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi. A me piacerebbe capire l'età di quelle persone che fanno, diciamo, il finanziamento per andare in vacanza. Nel senso che
1: te la diremo,
4: per
1: troppo
4: capire se è figlio dei tempi questo modo di fare, di questo modo di agire, oppure è una cosa che
1: credo sia abbastanza trasversale
3: dei tempi.
0: Vabbè,
3: può essere figlio dei tempi anche solo per una persona grande, comunque. Sì, no, perché...
4: Per carità, se c'hai solo quello del buffo, lo puoi pure fare. Prestito per la vacanza, però se c'hai altre cose un po' più urgenti da fare, importanti.
2: Allora, chi si rivolge a società di credito, in media più di 46 anni, quando si tratta di prestiti per le vacanze, l'età dei richiedenti scende a 38 anni.
1: Si avassa un po',
2: domanda del nostro
1: si avassa un po'.
0: Allora, vediamo ancora. Buongiorno Pazzariello. Oggi la musica rate ce la fate ascoltare. Il paragone rate e l'alcol, però, è calzante filosoficamente. Ci scrivemi, ce la mettete Friday I'm in love dei Cure.
1: Bella.
0: Buongiorno, io per la prima volta in 30 anni ho dovuto rinunciare alla vacanza fuori porta quest'anno. Abbiamo dovuto scegliere fra i condizionatori. Per esempio, condizionatori nuovi o ferie? E ha vinto il condizionatore. Un finanziamento per prenotare da qualche parte non ci ha lontanamente sfiorato. Diciamo, guardate, abbiamo rinunciato, mica è un obbligo, ragazzi.
3: Mancherebbe altro.
0: Non ne sono felice, perché il tipo. Vorrei capire perché, però. Vorrei capire perché, cioè, perché non vi ha sfiorato? Cioè, qual era
2: la motivazione? Perché c'avevano un'altra spesa
3: di fare le rate.
1: Perché, perché forse nella percezione la vacanza viene vista come un lusso, la vacanza fuori, per dire, no?
0: È un lusso.
1: Perché invece per vacanza
0: Aspetta, lei ha detto la vacanza fuori porta, che non vuol dire
5: necessariamente alle Maldive, sì, può essere anche, che ne so, dico per dire, la vacanza a Rimini,
3: in Abruzzo,
5: cioè,
1: perché magari
5: ha rinunciato al finanziamento. Vorrei capire perché rinunciò al finanziamento,
3: che magari non si può mettere un'altra rada sopra.
1: No, perché tra i due avrà scelto probabilmente reputa più importante il condizionatore,
3: aspetta,
5: l'ha pagato cash,
3: capito?
5: Perché quindi non ha fatto il finanziamento?
3: Perché magari non si può mettere una rada, penso.
5: Posso
3: magari
5: dire la mia? Mutuo. Sì. Così, tra le righe, sì. Secondo me c'è un
2: preconcetto
5: nei confronti del finanziamento. Non lo faccio, mi potevo permettere una cosa e mi sono scelto a condizione.
1: Ah, certo,
5: io penso. È legittimo, sì, sì. Però certo, io dico, ma se puoi fare, se lo puoi fare,
3: certo.
5: Perché poi se non lo puoi fare, ovvio, parliamo del niente. Però se lo puoi fare, perché privarti di una vacanza? Che ragazzi, la vacanza, almeno una settimana, 10 giorni di vacanza, in estate bisogna andarci, perché per rientrarsi, se uno può farlo, se non lo può fare, no. Però, e quindi però questa è la domanda, no? Perché è chiaro, se lei mi risponde non posso permettermi infatti neanche le rate, alzo le mani, insomma, no? Non ne sono felice, perché per il tipo di lavoro, la vita che facciamo, quelle due

0: Rinuncia a Teheran, rinuncia alle date estive, per mandare questa persona in vacanza. Oppure ipotesi B, e da come lo conosco lui lo fa, paga lui le vacanze a questa
1: persona. Bravo Roberto, che persona magnifica.
2: Meravigliosa.
0: Bravo Roberto, addirittura questo, Roberto.
3: Bravo Roberto.
0: Vai, sentiamo ancora chi c'è, vai. Sentiamo.
4: Per gli amici che non lo sapessero, il dindarolo è il salvadanaio, anche detto il zaganello.
0: Non è mai detto zaganello.
1: Ah no? Non l'ha detto zaganello dove? Ah no, ragazzi, pure io sapevo.
0: Ragazzi, c'è una situazione allucinante.
1: Incredibile.
0: Si è ricompattato, con il risultato di ieri si è ricompattato tutto. È diventata una sfida all'ultimo sangue che, ci vedrà metterci le mani addosso.
1: Io sto proprio dietro.
2: Per cui
0: Una preghiera per questa
1: questo match.
0: Vai, sentiamo.
5: No Emilio, quando dicono non te la puoi permettere, non te la puoi permettere d'amblè, quindi pagare tutto insieme.
0: D'amblè.
5: Io anche sono così, cioè se non me posso pagare tutto insieme, i buffi per fare la vacanza, le stronzate non li faccio. Se è una cosa seria, allora sì.
0: Ma che vuol dire? Ma ragazzi, guardate che le rate sono le rate, mica sono buffi. Le rate è una rateizzazione, non è i buffi. Cioè, i buffi sono io, vado da Maurizio, mi presti, Maurizio, 2000 euro, quelli sono i buffi.
1: Amori, mi presti?
0: Tanto più, regalo. Ragazzi, la rateizzazione è un servizio. Tanto più, vedete che c'è un preconcetto folle sulla rateizzazione. Tanto più che spesso si pagano gli interessi, quindi tu quel servizio lo paghi. Se non pagate gli interessi, lo paghi uguale, perché le persone che vi fanno finanziamento a tasso zero hanno tutto l'interesse a farvelo, se no non lo farebbero. Quindi è un servizio a cui possiamo usufruire, e rinunciare a prescindere mi sembra una cazzata. Poi c'è chi fa come Angela, che da anni mette via 100 euro al mese nella mia bustina Travel Money, e mi ritrovo un gruzzoletto per l'estate, che è un'altra forma giusta di accantonamento che può avere senso. Però insomma, ragazzi, ditemi voi anche, no, a questo punto. Vai, sentiamo ancora.
6: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
6: Salve. Volevo soltanto salutarvi, augurarvi un buon weekend e dirvi che no. Paolo!
0: Sveglia Paolo!
1: E dai,
0: Allora ragazzi, io ero primo, mi ritrovo terzo, ve ne rendete conto? Prima Martina Caronna,
1: incredibile,
0: 23.5.
2: Ma dimmi te che culo.
0: Secondo Alessandro con 22, terzo io con 20 e ultimo falanino di coda Mauri con 16.
2: Io sono proprio coerente a me stesso.
0: Ragazzi, però
1: ma io so così, faccio questi sorpassi.
0: Questa è una cosa incredibile,
2: è una cosa veramente incredibile.
0: Vabbè, dopo tra poco faremo le puntate di oggi, che poi verificheremo lunedì, e intanto a proposito di soldi, ecco, Money, loro sono i Pink Floyd.

0: Allora ragazzi, io vi faccio una proposta oscena. Allora, ci sono 7 partite da qui a lunedì. Proviamo a farle tutte e 7.
1: Ci sto.
0: Perché si può ribaltare tutto. Al solito, i nostri ascoltatori, se vogliono partecipare, se beccano una partita con il risultato 1x2 in pratica, cioè se beccano la vittoria dell'uno dell'altro, il pareggio, vincono una canzone. Se azzeccano il risultato esatto, ci scelgono 3 canzoni. Però poi ce lo dovete ricordare voi, ragazzi, perché voi scrivetecelo su WhatsApp o su Telegram.
1: Così
0: e
1: ritorna.
0: Poi ci dite, messaggio non deve essere modificato a posteriori, chiaramente.
2: Infatti,
0: ci dite che guardate, ho vinto e noi recuperiamo il messaggio precedente. Intanto partiamo con Maurizio Paniconi, Australia, Egitto. Vai, Maurizio. Australia, Egitto, forza, forza.
1: Questa, che bella bega.
0: Non è semplice, dobbiamo andare veloci, ragazzi. C'ho l'1%.
1: Dai, 1-0 per l'Australia.
0: 1-0 per l'Australia. Vai, Alessandro.
1: Sì. 2-1 Egitto.
0: 2-1 per l'Egitto.
2: Io ti dico 2-0 Egitto.
0: Allora, 0-2 Egitto. Io dico anche io dico 1-2 per l'Egitto.
1: Egitto.
0: Poi partiamo con Alessandro Tirocchi, Argentina Capoverde.
1: Vabbè, questa vabbè, con me il cuore.
0: Vabbè, però il cuore, che il cuore.
1: 3-0. 3-0 Argentina.
0: Bene,
2: io Argentina Capoverde credo invece 4-0.
0: 4-0. Io provo per differenziarmi a dire 2-0.
3: Io dico 3-0 anch'io.
0: E dice 3-0 anche il nostro Maurizio. Pensa passa Capoverde.
1: Ma sarebbe
0: Colombia Ghana. Partiamo da Martina Caronna. Vai, Colombia Ghana.
2: Colombia Ghana, secondo me 2-1 per la Colombia.
0: 2 si è spento. Aspetta.
1: Vabbè, c'eravamo l'1%. Però questo, sai chi è? Questa è la lobby di Infantino che ci impedisce di giocare.
0: Allora,
1: Infantino, vergognati.
0: Allora,
1: fai
0: dove
1: schifo.
0: Eravamo rimasti? Aspetta.
2: Colombia Ghana.
0: Vai, dimmi,
2: vai, vado
0: Martina.
2: 2-1.
0: Allora, 2-1 per la Colombia.
2: Per la Colombia, sì.
0: 2-1 per la Colombia. Vai, no, tocca a me. Allora io dico Colombia Ghana. Lo sai che è complicata la questione. Diciamo 1-0 per la Colombia. Vai, Maurizio.
3: 2-1 per la Colombia.
0: 2-1 per la Colombia. Alessandro?
1: 0-1 Ghana.
0: 0-1 Ghana, attenzione. Canada, Marocco. Partiamo da me. Io dico 0-2 per il Marocco. Vai, Maurizio. È dura, lo so, è tosta.
3: 0-2 per il Marocco.
0: E io ho detto, che dici?
3: No, sto ragionando.
1: 0-2 per il Marocco?
0: Date una smossa, però,
3: sì.
0: Che devo
3: fare? 1-2 per il Marocco.
0: 1-2 per
2: io
0: il
2: pure,
0: Marocco.
2: No, io.
0: Silenzio, Alessandro Tirocchi.
1: 1-2 Marocco.
0: 1-2 Marocco.
1: Mori.
0: Poi attenzione.
2: Io pure volevo dire 2-1 Marocco.
0: Che dici?
2: 2-1 Marocco.
0: 2-1 Marocco. Attenzione. Gianni Marocco.
2: Che poi ho detto
1: schifo che va
0: traino. Allora, parte Maurizio Paniconi con Paraguay Francia. Vai Maurizio.
2: Aia.
0: Che ordina?
1: Aia il Paraguay.
0: Paraguay Francia, dai.
3: 2-0 per la Francia.
0: 2-0 per la Francia. Bravo Mauri. Alessandro Tirocchi.
1: 3-0 Francia.
0: 3-0 Francia. Attenzione. Martina Caro.
2: Allora io dico 3-1 Francia.
0: Allora 3-1 Francia e qua ci sarebbe la giocata matta. Però ho troppa paura di
1: allora guarda, aspetta che è matta fino a un certo punto.
0: Finanza è bravo, finanza
1: perché
0: è certo punto.
1: Tu immagina che hanno fatto fuori la Germania ai rigori
0: allora, io dico 4-1 Francia. La giocata matta al contrario.
3: Da quando abbiamo fatto questa cosa io ho fatto delle giocate matte, ho sempre perso. Vai Emilio, parla.
0: No, infatti non l'ho fatta. Allora non mi ha retto. Allora Alessandro Tirocchi, Brasile Norvegia, attento a quello che dici. Vai Brasile non.
1: Allora ci potrebbe stare la sorpresa, ma alla fine penso che Ancelotti. Quindi 2-1 Brasile.
0: Allora 2-1 Brasile, Martina Caronna.
2: Allora
0: come cognome?
2: Pure io, no, perché pure io volevo di 2-1 per Brasile. Quindi adesso sto cercando di differenziare. 3-2.
1: A traino. Pesca a traino.
0: Io dico 2. Io dico incredibilmente 2-0
2: per il Brasile.
0: Sì, Maurizio.
1: Mauri?
0: Incredibilmente. Sta a pensare a giocata matta.
1: Eccola,
2: no, vai.
0: Mauri.
2: Vai,
0: che cazzo ti frega? Vai giù.
3: 2-1 per quell'altri.
2: Norvegia.
1: Per quell'altri.
0: La Norvegia. Va
3: la
0: bene.
3: Norvegia.
0: Partiamo.
2: Bravo,
0: da Martina Caronna, Messico Inghilterra.
1: E nuvole.
0: Vai.
2: Bello.
0: Vai.
2: Allora, credo che vincerà l'Inghilterra, però mi sta simpatico il Messico.
0: Vai.
2: Quindi 2-2.
0: 2-2. Interessante. Fino adesso non l'avevamo giocato. Io dico 1-1. Brava, pure io. Maurizio?
3: 1-1 pure io.
0: 1-1 pure te.
1: 2-1 Inghilterra.
0: Allora 1-2. Quindi parliamo sempre del 90esimo, ragazzi.
2: Sì, sì.
0: Abbiamo comincio io. Portogallo-Spagna. Io dico 0-1 per la Spagna. Maurizio Maurizio.
3: 2 a 1 per la
0: morto
3: Spagna.
0: Maurizio. 2 a 1.
3: Oh, e fammi pensare un attimo. Sono strategico. Io,
0: strategico. Pensi, chissà che cazzo risultato poi ottieni. Alessandro Di Rotti,
1: Portogallo 1 Spagna.
0: 2 a 1 Spagna anche tu.
2: Io dico. No, io dico.
0: La giocata matta ci starebbe pure qua.
2: Io dico 2 a 1 Portogallo.
0: Brava. Martina Caronna sa giocare a questo gioco e vuole vincere. E vuole vincere. C'è poco da fare. Allora, vediamo un po' chi c'è. Dai, 3899 106 600, vai, sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno, buongiorno.
4: È la mattina che mi sento chiamare per svegliarmi.
0: Paolo!
2: Sveglia!
4: Sono qua. Allora, avete chiesto che musica vorrei sentire?
0: Sì.
2: Vai.
4: Guarda, una delle mie canzoni preferite.
3: Ma sei tu il Paolo?
4: Lui. Abbanera di Bizet. È possibile?
0: Abbanera di Bizet. Allora, attenzione signori, Abbanella, tu non ci crederai.
2: Incredibile.
0: Ma adesso avevamo previsto proprio la pubblicità.
5: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
4: Radio Rock.
3: Sei su
4: Radio Rock.
3: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
5: They play the best music.
3: Radio Rock, tutta un'altra storia.
6: .it.
3: State ascoltando
7: The Rock Show,
3: il morning show di Radio Rock.
4: On Radio Rock.
8: E noi entriamo alle 8.35 con i Papa Roach e la loro Scars.
4: Radio Rock, back in time.

0: Papa Roach con la loro Scars su Radio Rock.
1: Radio Rock Promotion.
0: Bene, alla Freschetto dei Castelli Romani, sabato 4 luglio, la terza edizione di Sconfinate, il festival sulle tracce della Resistenza, al Museo Robazza di Rocca Priora, alle ore 20:30, lo spettacolo di Mariano Gallo in Alte Priscilla, e a seguire l'omaggio a Gabriella Ferri con lo spettacolo Sono Partita di Sera di Betta Cianchini, con la meravigliosa voce di Valentina De Giovanni ed Elliot Parrini. Per info e Pur Si Muove su Instagram e Facebook, l'ingresso è assolutamente rigorosamente gratuito.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.

0: bella, la nuova degli Interpol, si intitola This Mirror Waits a Ton. E adesso, signori, e adesso Radio Rock Promotion. E adesso diamo il buongiorno al nostro, qui si è proprio, si è passato dall'Interpol, dalla lentezza degli Interpol, dalla malinconia degli Interpol, a tutta l'allegra frizzantezza del nostro dottor Roberto Gollo, che dobbiamo ringraziare.
1: Grazie
2: Robby,
0: pagherà la vacanza questa ascoltatrice, incredibile.
2: Bravo,
0: incredibile.
1: Sei un grande, Roberto.
0: Buongiorno Roberto Gollo, studio Gollo, come stai?
3: Che uomo, mi piace, grazie.
2: Che uomo,
1: bravo.
3: E buongiorno anche a tutti voi. Buongiorno.
1: Sei generoso, questa è la verità.
0: Sei generoso, grazie Roberto, grazie. Hai fatto veramente una cosa bella.
1: Che gesto!
0: Grandissimo, grandissimo.
3: Che gesto, ragazzi.
1: Però non lo
2: che
1: sento nessuno.
2: Non sento
0: lo stesso entusiasmo.
1: No,
0: tu hai seguito, no? Hai seguito la storia della nostra amica. Non so se sei in ascolto poco fa. La storia della nostra amica che ha detto. Che vorrebbe tanto andare in vacanza quest'estate, ma non può andare in vacanza perché deve pagare le rate dello studio call. E allora noi abbiamo detto:
3: ma io ho già detto che le rate sono sospese e riprenderanno a questo punto dopo Natale.
0: Sì.
3: Però con questo piccolissimo interesse del 300%,
0: vabbè,
3: non è niente,
0: però
3: niente.
2: Scusa, ma cosa devi pagare te, Robert? Non
0: bravo,
2: era così.
0: Bravo Roberto, vabbè, lo paga lui in senso
2: figurato. Senso che non gli sta a pagare, ti fa pagare gli interessi.
0: Ma non è che io ti devo imboccare, te lo metto in bocca.
1: Martì, mamma mia,
0: Maurizio, abbi pazienza, no, ma tu
2: vabbè, sarebbe meglio
0: no, sarebbe è al limite, Roberto, possiamo
2: no, che 300% interessi.
0: Allora,
2: vabbè,
0: Roberto,
2: andiamo oltre.
0: Vogliamo organizzare, Roberto? Vogliamo
3: organizzare. Un prezzo di favore, eh?
0: È un prezzo di favore.
1: Ma voglia, ma ti posso dire? Hai fatto pure troppo, secondo me.
0: Organizziamo, va benissimo.
3: Troppo.
0: Allora,
3: comunque,
0: signori, sì, prego.
3: Non scherzando,
0: sì.
3: Insomma, la sistematica di rateizzazione senza interessi, scherzi a parte,
0: sì,
3: ad oggi permette di pagare la prima rata a 2 mesi. Dall'inizio dei lavori, quindi andate in vacanza in pace e cominciate
2: che
3: a
2: bravo.
3: Pagare a settembre.
0: Bravo. Quindi non regaleremo un pesce ai nostri ascoltatori, ma insegneremo loro a pescare. Loro potranno andare tranquillamente in vacanza, dopodiché si preoccuperanno di pagare.
4: Ma non è che te paga il vicino di casa,
0: ma tra 2 mesi ci si pensa. Maurizio, bella chiccia, no, cioè magari moriamo in vacanza.
1: Quanto sei piccolo, Maurizio?
2: Magari moriamo in vacanza.
3: Gli
0: lasciamo il morto a dottor Colla, no? Che cazzo ce ne frega a noi? Attenzione!
2: Meglio da morire.
0: Attenzione. Allora, intanto, dottore Roberto Coll, igiene dentale professionale, qualcuno ci dice filo, qualcuno ci dice scovolino, ma scovolino è quello della pipa, però. Vabbè, attenzione.
1: Anche.
0: C'è differenza per l'efficacia e soprattutto, è pur vero che fumare la pipa fa molto male ai denti? Attenzione, vai.
1: No, pipa no.
3: Fumare la pipa in realtà fa molto male alla lingua, il rischio di carcinoma linguale è abbastanza
4: elevato. Ma se diventava cieco.
0: No, scusate.
3: Quella è un'altra cosa.
0: Questa è la lingua, la sapevo. Hai ragione, caro Roberto.
2: Scusa per la domanda, Roberto, hai ragione.
0: Tra filo e scovolino
3: non ti permettere più.
2: No,
0: ma ci mancherebbe. Tra
3: filo e scovolino dipende, se i denti sono naturali utilizzi il filo, lo scovolino utilizzi se c'è un ponte e per passare tra gli elementi uniti tra loro devi utilizzare lo scovolino. Ma la domanda mi sembra proprio
4: ma
3: così.
4: Se io
3: come...
4: muoio prima che finisco di pagare le rate dell'impianto, tu i denti ti riprendi?
0: Ah, questo è interessante.
2: Ah, grazie Mauro.
3: Li riprendo e li metto a qualcun altro, ovviamente.
1: Bellissimo.
4: Era per sapere.
2: Vabbè, certo, perché no, scusa.
0: Allora,
4: tanto dovevano andare buttati.
0: Masticare tabacco e sputarlo, ci scrivono. Fa male ai denti? Attenzione.
3: Porca tre. Lo stesso motivo di cui sopra.
0: Attenzione. Hai denti proprio? Hai denti, sì. Fa male. A che cazzo parlate?
3: No, io mi occupo della bocca in toto.
0: Ah, giusto.
3: In toto cutugno proprio. Il rischio è sempre lo stesso, quello di prima. Carcinoma, ragazzi.
2: Professionista, bravo.
0: Allora, è un professionista.
2: Veramente,
0: signori.
2: Veramente è tutto tondo.
0: il famoso paghiamo a babbo morto, certo, ovviamente, certo. Ovviamente così. Giustamente Angela che dice nessuno dà fiducia al mio Canada, ha messo anche la bandiera del Canada, magari vinciamo e vi azzettisco a tutti e quattro. Non so se il dottore Roberto Gol vuol dare fiducia al Canada, ma qui purtroppo l'operazione è molto complicata, l'operazione è molto complicata.
3: Io do fiducia al Canada perché ho più o meno, ho tre quarti del condominio mio, della famiglia mia che vive in Canada.
0: Vedi?
4: Ma, io mi sembra averla data, no?
0: Tutto torna, forse l'ha data Mauri.
3: Tu l'hai data Mauri? Per lavorare là in radio.
0: La data, la parodontite ci scrivono ancora. Va curata prima di fare un impianto, sì o no? Forza avanti.
3: Sì, assolutamente sì, perché sennò l'impianto fa la fine degli altri denti tuoi, che non hanno più supporto osseo. L'impianto alla fine diventa come un dente tuo, lo devi trattare allo stesso modo. Quindi intanto fammi vedere che ti sai pulire bene i denti e che hai bloccato la parodontite, poi ti metto l'impianto. Cioè tu paghi comunque all'inizio, a prescindere, sì. Però l'impianto te lo metto solo se ti curi la parodontite. Attenzione. Se no mi date soldi e non ti faccio niente.
0: Attenzione.
1: Un'ottima soluzione.
0: Oggi sono scatenati i nostri ascoltatori. 200.000 messaggi. Fumare crack fa male ai denti? Scrive
2: esatto,
0: Domenico.
3: Devo dire che insomma
0: fumate crack tranquillamente.
2: Sicuramente non senti dolore.
0: Non
2: però,
0: avrete
2: Roberto,
0: problemi.
2: Lo possiamo dire.
0: Lo possiamo dire?
3: I bambini.
2: Non
3: i bambini
2: dolore.
3: Che fumano crack devo dire che si sentono molto
0: allora,
3: meglio.
0: Allora ragazzi, non cominciamo a mandare messaggi sbagliati. Spiritosi. Quando si arriva a 4-5 anni a cominciare a fumare crack, mi raccomando, già
2: passate
0: tardi,
2: poi ad
0: altro. Esimo dottor Collo, cosa ne pensa dell'idropulsore? Attenzione.
3: L'idropulsore è fondamentale quando fai una protesi avvitata su impianti. C'è un leggerissimo spazio tra la protesi e la gengiva, perché è una protesi avvitata solo su impianti, quindi non tocca la gengiva. Quel piccolissimo spazio lo devi in qualche modo pulire e lo fai con l'idropulsore.
0: È meglio di così, è meglio di così, cosa volete ragazzi? Allora a questo punto io vi ricordo lo Studio Call è in Piazza Ladrone 31, per info studiocall@kol.com, il numero di telefono è lo 06 789 346, Maurizio, e poi naturalmente c'è un comodissimo guarda che si sente stavolta.
1: Mannaggia,
0: c'è un comodissimo perché tu tutte le cose sporcaccione che dicevi
2: dici troppe cose sporcaccione.
0: 334 840 7923, il contatto WhatsApp al quale vi risponderanno subito, ripeto 334 840 7923. Grazie Roberto,
1: ciao,
0: alla prossima,
1: ciao,
0: buon weekend, ciao ciao ciao ciao ciao. Ria Brian Adams a proposito di Canada.

0: Unto You, lui è Brian Adams. Molto bene. Allora, c'è un amico qui, Federico, che fa due domande per il dottor Cole. Io, Ale, te le giro, poi ricordami di indirizzarle al dottor Cole al prossimo appuntamento in cui sarà ai nostri microfoni. Intanto sentiamo ancora chi c'è, vai velocemente. Vai, ancora
1: buongiorno,
0: un po'.
1: Radio Rock. Pochino, a proposito dei mondiali, ma del tifoso italiano che ha reagito sugli spalti, ne avete già parlato?
0: Ne avete parlato del tifoso che ha reagito?
2: Allora, ho visto quelle immagini, mi viene un piccolo dubbio.
0: Raccontala, però.
2: Allora, c'è un'immagine di uno spalto degli Stati Uniti, in uno stadio negli Stati Uniti, in cui c'è sto ragazzo con la maglia dell'Italia che sembra rispondere ad una provocazione da dietro, che tipo, che maglietta c'hai, che te stai a mettere? E lui gli fa: che cosa vuoi? Poi si indica il petto, dice: noi abbiamo 4 titoli, di quanti? Gli fa 0. E poi chiude in modo molto italiano, fa: ma baffanculo, va coglione. Ed è diventato, come dire, subito eroe nazionale, chiaramente. Se non fosse che io questo video l'ho notato per la prima volta dal profilo stesso del ragazzo, e appena visto ho pensato: boh, cioè sembrava una sembrava un po' fatta d'arte, nel senso che c'è questa ripresa di lui che sembra casuale,
0: messa adesso,
2: fatta da un'altra parte, cioè non lo so, però rimane il fatto che è un video che smuove un po' il coglio.
0: Ragazzi, in Inghilterra il governo ha autorizzato l'apertura dei pub fino alle 5 del mattino, nella notte fra domenica e lunedì, per consentire di seguire la partita della nazionale inglese contro il Marocco. Ci può stare, dai. Diciamo che ci potrebbe anche stare, no? Ci può stare.
2: Beh, sì.
3: Sì, ci può stare, dai.
0: Allora, una donna di 24 anni in provincia di Macerata ha ucciso il marito di anni 62. Dopo una violenta lite,
3: Ma davvero? Ma
0: allora,
3: dove?
0: Aveva ragione o aveva torto? Stabiliremo noi.
3: L'omicidio c'è sempre torto.
0: Beh, tranne alcuni casi, però. No,
3: l'omicidio è sempre sbagliato.
0: Allora, vediamo. Allora, aspetta, metti che io sono una persona. Allora, facciamo un caso. Io sono una donna, mi stanno mettendo sotto per stuprarmi, violentarmi, eccetera. E io reagisco e do una.
3: Quella è legittima difesa, è una cosa diversa.
0: Bisogna
3: capire lei perché.
0: Lo ammazzo.
3: Certo, allora, uccidere è sempre sbagliato, però. Se tu reagisci a un'aggressione è diverso rispetto a aggredisci.
0: Ma non è sempre sbagliato, è sbagliato qualche volta.
3: Va bene, è sbagliato qualche volta.
0: No, non lo so, ditemi voi, quando è sbagliato, quante volte è sbagliato?
2: Tu fai per provocare, la mia risposta è che se mi descrivessero un caso del genere...
0: Dillo.
3: Mi
2: dispiace a me.
3: Però quindi... quella però è una cosa soggettiva, se dobbiamo parlare...
2: No, se... Tu lo spingi, cade, sbatte.
0: Beh, scusa,
2: se tu mi dici l'ho ammazzato,
0: Martina,
2: perché mi stava aggredendo,
0: sbagliato,
2: non è
0: soggettivo.
2: Stuprare
0: è soggettivo.
3: Però l'omicidio, cioè, tu stai comunque togliendo la vita a un altro essere vivente. Per me è sempre sbagliato.
0: Per te?
3: Per me.
0: No, dico per te. Però è soggettivo.
3: Però neanche tanto, perché la legge, insomma.
0: E la legge è un'altra cosa. La legge la facciamo noi.
3: Appunto, però la legge ti dice che uccidere è sbagliato, poi ci sono aggravanti o meno. Però la legge.
2: Parlo per me assolutamente.
0: Hai saputo che il fantino italiano Franky Dettori è rimasto ferito in un incidente stradale nel Suffolk? Purtroppo è così. Da domani parte la stagione.
3: Questo non mi dispiace.
0: Saldi e no, invece a me mi dispiace molto, perché poverino, tra l'altro, deve essere nostro ospite.
2: Ma poi scusa, perché il fantino, mo che ti ha fatto?
3: Fantino di cavallo, no? Lasciamo sta. Niente, non apriamo questo discorso. Perché le corse cavalli sono uno sport proprio di un'etica, di un.
0: Però scusa, però tu prima hai detto.
3: No, mi dispiace.
0: L'omicidio è sbagliato, poi se
3: mi auguro la morte.
0: Hai detto sei contenta. Hai detto non mi dispiace.
3: È personale, come Alessandro ha detto che uno uccide perché si sta difendendo.
0: Ho capito, però trovo una piccola incoerenza. Magari uno per difendere.
3: Ma io mica gli auguro la morte, dico non mi strappo i capelli.
0: Vabbè, manco io mi strappo i capelli.
3: Però non è che dico
0: penso
3: giusto.
0: Nessuno questo
3: però non è che dico giusto che muoia. Però non è che dico giusto che muoia.
0: Allora, a Follonica i bagnanti hanno trovato sull'arenile la carcassa di uno squalo di 4 metri. Intanto, a Follonica.
2: Vergogna.
0: Il cancelliere Merz ha annunciato un piano di riforme economiche per il rilancio della Germania che prevede tagli alle spese e riduzione delle tasse. A Damasco 9 persone sono rimaste uccise in un attentato compiuto in un caffè del centro. Una donna medico italiana e la figlia minore sono bloccate, ne abbiamo parlato giorni fa, in Arabia Saudita dal marito che pretende di tenersi la bambina. In Arabia Saudita. Invece in Indonesia una giovane coppia è stata frustata, 21 frustate per queste signore,
3: per
0: essersi scambiati un bacio in pubblico, che in Indonesia è assolutamente vietata. Questo è soggettivo, no? Cioè,
3: no, è sbagliato.
0: È sbagliato, soggettivo, uno potrebbe dire giusto, no? Nel senso, loro,
3: se lo dici, secondo me c'è un problema, però va bene.
0: Vabbè, però per loro è giusto, per loro è.
3: Vabbè, ma che cosa? Allora, con questo ragionamento, tu che cosa vuoi tollerare l'omicidio? Cioè, non ho capito.
0: No, per carità, ci mancherebbe.
3: No, per capire.
0: Alcune volte si può tollerare, secondo me. No, alcune volte si può tollerare.
2: Non troppo.
0: Allora, l'ex leghista Borghezio, passato con Vannacci e Forza Nuova, elogiano le Frevidiani, ma hanno finito per litigare alla fine sul ruolo del Papa. Quindi
2: Borghezio con i Lefevriani
0: a Panama, okay. Panama. Il governo vuole costruire un supercarcere con i capi della gang. Intanto Daniela Santanchè ha candidato Antonio Di Pietro a sindaco di Milano per Daniela Santanchè. Condannati all'ergastolo i tre accusati della strage di Altavilla Milicia, compreso il padre e marito delle vittime. Il sindaco di Terni Bandecchi è finito sotto inchiesta per corruzione. E il governo ha firmato il progetto di un resort di lusso da realizzare a Tavolara. Malpensa, tre addetti ai bagagli sono accusati di una serie di furti per un valore di oltre 300.000 euro. A Malpensa, attenzione ragazzi. Gruppo di Maranza si sono scatenati al Colosseo aggredendo anche i vigili urbani. E intanto rubate alle cantine Banfi, cantine pregiate di vino, oltre 3.000 bottiglie di
2: povero
0: vino
2: Lino.
0: Pregiato del povero Lino. Trionfo azzurro a Wimbledon, imposti Berrettini, Cobolli, Sonego, Paolini e Assori. Marcel Jacobs, come si chiama? Jacobs. Marcello Giacobbi, no? Potremmo dire per certi versi.
3: Giacobbi, sì, Brunale.
0: Esattamente italiano. Così. È tornato a realizzare tempi record in Austria, anche se condizionati dal vento. Sandro Tonali invece andrà al Tottenham.
2: Bravo. Una cifra fuori dal mondo.
0: 16 milioni di euro.
3: Bravo, Mauri.
0: Una cifra mai pagata per un giocatore. È la prima volta che viene pagata una cifra del genere. Mauri, sei contento? Giocatore italiano.
4: No, noi stavamo parlando dei rate per andare in vacanza.
0: E invece in California è stato istituito.
2: Non ha preso niente lui.
3: Lui non ha preso rate.
0: No, tra le squadre. Il cartellino. Si parla del cartellino. Ha vinto il Globo d'Oro Paolo Sorrentino, mentre in California hanno, signori, istituito il Bruce Lee Day.
2: Oh,
0: Bruce Lee. E dove l'hanno istituito? Lì in California.
4: Voglio partecipare.
0: Allora, il podcast di Cattela, Valentina Nappi, ha detto che il giorno del suo funerale vuole che la sua bara, le persone, sulla sua bara le persone eiaculino. Non la facevo così devota, dice giustamente un signore. Quello che fa la Sony segue una scia iniziata da anni. Il consumatore ormai non è più proprietario di niente. Avete letto la licenza d'uso di un prodotto elettronico, ma solo utilizzatore. Arridateci la VHS. Arridateci la VHS. Vai, sentiamo.
5: Santa Marinella. Io a casa dei miei soci era me lo so fatto il viaggio dei nozze. Io
0: vai, sentiamo.
4: Anziché c'è
5: il problema della rateizzazione, lo dico perché ho la mia compagna e praticamente rateizza ogni cosa. È che a volte tu la fai, ma il mese dopo te scordi di averla fatta. Quindi magari fai tutti i tuoi bei calcoletti, ma arriva a fine mese e poi boom, cacchio, 150 euro scalati sul conto. E mo che era il viaggio dei due mesi fa.
0: Vabbè, ma è chiaro che ti devi organizzare, ragazzi, sì. No? Che devi segnare queste cose, le devi prevedere, i conti li devi fare. Giorno, ragazzi, il libro che avete suggerito una settimana fa, Espiazione di Ian qualcosa. Ian McEwan.
4: Che poi voglio dire, c'è il titolo, prego. C'è il nome da autore. Sì. Ma va su internet e cerca.
0: Ma noi siamo, vabbè, però, Maurizio, noi siamo un grande, noi siamo un grande internet. Chiedeteci qualcosa e noi ve la cerchiamo,
3: certo.
0: Per
3: come no. Una radio,
0: è pericoloso Google. In macchina cercare cose su internet.
2: È pericoloso.
6: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: 24 ore al giorno di musica. 7 giorni su 7. That's what we
7: like. Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
8: E davvero.
9: Let's get back to the rock.
6: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
10: E noi rientriamo alle 9:05 minuti con gli Slipknot di Spirit Out.
9: Radio Rock, back in time.

0: out su Radio Rock. Allora, le radio sono una grande invenzione, ci scrive Sabina. Invece adesso è tutto, poi è tutto più facile e accessibile, mica come quando andavi a firmare le cambiali, ve le ricordate? Forse Martina no. Io ho acquisito tantissimo a rate soprattutto da quando PayPal ti permette di pagare qualsiasi cosa in 3 rate, una comunità, niente male, ovviamente con una certa moderazione o comunque senza affogarsi, altrimenti non ha più senso. È un po' quello che dicevamo questa mattina, no? Sentiamo ancora, vai, sentiamo.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Riguardo al ragazzo italiano negli States, alla scena con la maglietta italiana, se non sbaglio quel ragazzo in realtà è un content creator italiano, sì, che vive in America da un po' e che ha sempre fatto dei contenuti sulle differenze tra gli italiani e gli americani, parlando anche di come trattiamo le donne, dell'eleganza, di come trattiamo il vestire, sì, e tutta una serie di altre cose, quindi che il video sia in qualche modo creato d'arte, sì, direi che ci sta tutto. Poi magari non è esattamente creato d'arte, nel senso che si è verificata la situazione, lui ne ha approfittato, però sì, chiaramente non è una cosa esattamente spontanea come sarebbe per qualcun altro, io credo.
0: Benissimo, grazie, sentiamo
3: grazie
0: ancora.
3: Ma perché ce l'hanno tutti con l'omicidio? Cioè, se uno ti sta sul
0: cazzo,
3: con
0: l'omicidio. Bene, bene. Allora, io adoro quella donna, ti adoro, rispetto ogni essere vivente, ci scrive un signore.
2: Signore.
0: Un signore, Malpensa un po'. Allora, dunque, vediamo un po'. Questo è il mio cavallo, ci manda. Oh, che bello! Il nostro amico, qui non si firma, ci manda la foto del suo cavallo. Molto bello.
4: Il cavallo
0: molto
4: dei pantaloni,
0: bello,
4: però, non vale.
0: No. Cioè, bellissimo cavallo, sta benissimo, 16 anni e ci sembra sembra un puledro di 5.
2: Bello,
0: molto bello. No, ma sta benissimo.
2: Ma coi cavalli, se facesse le corse, non credo starebbe così bene, però.
5: Che un anno, diciamo, vale di più rispetto a quello che hanno.
2: Non so, cavallo, quanto c'ha.
0: Cioè, sì, ovviamente sì, però non
5: è tipo il cane, diciamo. No,
2: il cane c'è un rapporto, anche il gatto.
0: Comunque, purtroppo il problema, sai qual è? Adesso ci ha mandato anche un messaggio questo nostro amico. Il problema è che, come dicevamo anche giorni fa, è difficile stabilire qual è il benessere dell'animale, perché no,
2: per
0: noi siamo
2: fare corse di velocità,
0: pure per l'uomo fare corse, cioè, no, Jacobs,
2: no,
0: per esempio,
2: no, aspettami, sono due discorsi diversissimi.
0: Io gli impedirei di correre perché gli fa male,
2: dai, non è una provocazione e l'accettiamo, ma
6: sì, va accettiamo. Bene la MotoGP, va bene la Formula 1 che inquinano col capitalismo e con tutte le storie, vanno bene il pugilato.
0: No, aspetta, mo non mi fate dare ragione a Martina,
2: allora,
0: Caronna.
2: Sapete
0: che
2: qual
0: cazzo
2: è
0: c'entra la Formula 1
2: di base, ragazzi?
0: Col cavallo.
2: Ma in realtà lui si è risposto.
0: Questa è una cazzata.
2: Sì, si è risposto da solo,
0: cazzata,
2: però. Tu consideri il cavallo un altro essere vivente senziente. Esattamente come una macchina.
0: Su questo sono d'accordo,
2: capito?
0: Con
2: e quindi lo oggettifichi. E quindi oggettificandolo,
0: però
2: per te vai la stessa cosa.
0: Allora, però, secondo me bisogna, e come al solito mi appello alla moderazione, rifugire sia da una parte da chi oggettifica gli animali e pensa di poterli.
2: Ma se tu ci corri.
0: Aspetta, fammi finire la frase. E pensa di poterli controllare a proprio piacimento. E dall'altra parte, però, antropocentrizzare tutto, cioè pensare che la nostra valutazione di come in che modo siano felici gli animali sia quella che fa per gli animali, perché non c'è cosa, Maurizio, più divina. No, non c'è cosa
5: che ingroppasse tua cugina,
0: no, tua cugina, poi Maurizio. No, non c'è cosa più secondo me meno rispettosa degli animali di quello di pensare
2: come
0: di ergersi a decisori di quello che è il benessere.
2: Quello sono d'accordo, però ci sono degli scienziati, ok, biologi, che si sono specializzati in etologia, quindi studiano il benessere animale, che ci danno dei parametri. Le corse di cavalli, le corse dei cavalli sono un'azione, perché sono indifendibili, nel senso che sono una delle attività più dannose per il cavallo, quindi cioè è tutto sbagliato, da come vengono tenuti a come vengono gestiti, allo sforzo.
4: Un anno del cavallo equivale a circa 6 anni di un bambino, 2 anni a 13 anni.
2: Grazie molto.
4: Dai 4 ai 5, quando completa lo sviluppo fisico, è considerato adulto, a circa 20-25 anni. Dopo i 10 anni il calcolo rallenta e corrisponde a circa 3 o 3,5 anni umani.
2: Grazie Mauri.
4: Grazie. Attento, Ale.
5: Sì, adesso sì, grazie mille.
0: Bene, allora, le rate possono essere pericolose. Se avessi comprato la macchina a rate mi veniva 31.000 euro anziché 25.000 in un'unica soluzione. Sì, vabbè, però se non ce l'hai 25.000 o se non li vuoi distrarre, caso, esatto, per allocarli tutti insieme, bello, all'acquisto di una macchina, bravo, è chiaro che poi è un servizio che si paga. Però pericoloso, è tutto, è pericoloso, dipende come lo si utilizza, no? Attenzione. Comunque mi sono fatto la moto, te levo la moto. Molto
5: sono
0: bene.
5: Fatto la moto.
0: Sentiamo ancora, sentiamo ancora. Sentiamo ancora chi c'è, vai, 3899-106.
7: Scusa Emilio, ma anche Martina mi può dare manforte, non è macerata ma magerata.
2: Magerata,
0: ah, ok,
2: sì.
0: Perdonatemi, perdonatemi, magerata. Perdonatemi, vai,
8: buongiorno,
0: sentiamo.
8: Guarda Marti, chi cavalli da corsa, non è chi tratti, trattano meglio di vivi.
2: Sì, vabbè, dai, avanti così.
0: Sì,
2: vabbè,
0: sì, sì, no, spesso sì, spesso, no, è vero, no, spesso,
2: ragazzi,
0: è vero. Poi non sempre
2: andate,
0: è così.
2: Andate a vedere le scuderie, ci sono un sacco di inchieste.
0: Cosa? Perché c'è chi non si comporta come dovrebbe.
2: Ma tu già etologicamente stai mettendo il cavallo su.
8: Ma sono 200.000 euro. 200.000 euro costa.
0: Allora intanto trovo che la letteratura veterinaria e etologica su questo tema è piuttosto divisa, quindi non c'è un'unanimità.
2: No, però l'etologia etica, che è quella più moderna, è contraria. Poi l'etologia tradizionale, tu pensa che è addirittura d'accordo a commerciare gli animali per i circhi.
0: Reali.
2: Quindi bisogna pure differenziare questo.
0: Allora, capito? Molte giurisdizioni, per esempio UK, Francia, Australia, hanno introdotto protocolli veterinari pre-gara più severi, tracciamento GPS delle andature per rivelare zoppie precoci e revisione dei fondi delle viste. I cavalli da corsa ricevono cure veterinarie, alimentazione e monitoraggio di alto livello rispetto alla media equina. Alcuni etologi sottolineano che i puro sangue hanno una forte motivazione a correre, comportamento selezionato geneticamente. Quindi la corsa in sé non sarebbe intrinsecamente contro natura, a differenza delle condizioni di stabulazione o dei metodi di allenamento. Io non voglio difendere la corsa,
2: però scusa,
0: però voglio dire che non è vero che scientificamente,
2: sì,
0: siamo
2: per l'etologia
0: tutti
2: etica, per l'etologia, per l'etologia etica è
0: sbagliata, che è una frangia,
2: sì,
0: non è,
2: diciamo,
0: che
2: quella più, no, no, però è la frangia più moderna dell'etologia, diciamo, che poi uno va avanti con gli studi, fortunatamente, anche perché è una scienza molto giovane l'etologia. Fra l'altro c'è da dire, però lui ha detto il fatto che sono come si dice, predisposte alla corsa, è come dire che una mucca è predisposta a fare il latte perché l'abbiamo modificata geneticamente negli anni. Questo non vuol dire che sia giusto continuare a metterla incinta e a farle fare il latte perché noi l'abbiamo modificata geneticamente.
0: Allora,
2: cioè,
0: Marco dice: secondo me le rateizzazioni sono il male perché ti fanno vivere al di sopra delle tue reali possibilità. Ritorniamo proprio al punto di partenza, no? E può succedere che non se ne esca. Però questo, ragazzi, io
5: alla
0: ribadisco, voi ma è blastato stamattina quando l'ho detto. Io ribadisco il concetto: è come dire che il fumo, che ne so, farsi una canna è il male perché ci puoi andare a rota. Che vuol dire? Basterebbe non farlo, nel senso, no? Poi è uno strumento, è una cosa che poi se la utilizzi male è chiaro che la stai utilizzando male. Poi vediamo un po', fai delle rate per pagare le vecchie rate e con gli interessi alla fine vai a pagare molto di più di quanto avresti fatto senza. Ma questa è una fattispecie, mica tutti quelli che fanno le rate si comportano così.
9: Un bel cardellino da 116 milioni, Mauri, un bel uccello, un bel cardellino.
0: Allora, andare a cavallo è tra le attività più belle che ci siano, ci scrive Berardo.
2: Sono due cose diverse, però parliamo delle corse.
0: Sì, sì, sì, no, ma però io, tendenzialmente, chi è contrario alle corse poi è contrario spesso anche
2: alla
0: cavallo.
2: Ma io quello, per esempio, ti dico, io non lo farei perché a me non mi piace l'idea di stare sopra un altro essere vivente, in quel senso, però c'è un tipo di equitazione, appunto, etica, che invece è ultra mega rispettosa del cavallo, del benessere animale, quindi sono due cose proprio diverse. La corsa è proprio un altro sport, è un'altra cosa, è proprio due cose diverse.
0: Comunque ho trovato diciamo dei riferimenti normativi e anche diciamo di studi fatti, e non è vero che nell'intelligenza, che nelle etologie etiche siamo tutti d'accordo su questo, perché guarda, ti vai a cercare, ci sono delle, c'è,
2: okay,
0: un
2: la maggior
0: corso
2: parte
0: anche su qui. Vogliamo dire il 52%?
2: Non lo so, percentuale non la so, allora. Però diciamo che diversi studi dicono il contrario. Anche perché, per esempio, il rischio.
0: Diversi studi è altro discorso, già.
2: Vabbè, la maggior parte degli studi.
0: Poi tutti gli etologia etica.
2: No, io quello che ti dico, le cose, ok, le fonti che io le fonti che io ho confrontato, che sono tante, dicono questa cosa.
0: Non,
2: poi
10: non va bene, non va bene. Non dobbiamo levarci questi concetti, ragazzi. Ma com'è possibile non arrivarci tutti quanti? Li usiamo gli animali per il nostro piacere,
2: esatto,
10: diretto, e questo non va bene. Siamo predisposti alla corsa, sì, nelle valli liberi, ci credo, ma anche l'uomo, ma non vuol dire nulla. insomma.
0: Io secondo me va a estremizzare questo discorso, ragazzi, vi abbiamo fatto già tante volte. Noi abbiamo deciso noi qual è. Noi siamo convinti di essere depositari della.
2: Ma questo chi decide del
0: sapere. Cioè, noi certo. pensiamo di sostituirci agli animali nel capire che cosa è bene per loro e cosa non è bene per loro.
2: Però ci sono delle persone.
0: Differenziando da caso a caso, no? Il mio cane è così, il cavallo del signore è colà.
2: È un discorso questo che fai tu
0: troverai quello che c'ha il cavallo che dice così e dice no, però il cane in quell'altro modo. Cioè, ognuno
2: e questo è normale
0: così.
2: Perché chiaramente gli studi vengono fatti da uomini, quindi quello ci sta ed è ok. Però
0: ma gli studi dovrebbero essere soggettivi su dei dati, no?
2: Esatto, ci sono gli studi oggettivi su dei dati per cui dicono che alcuni tipi di attività non fanno

0: Loser con We Might As Well Be Strangers su Radio Rock. Allora, vediamo un po', vabbè, qui sono tantissimi messaggi. Comunque, allora, vediamo un po' un attimo i film in uscita in questo weekend. Apriamo il Sollazzo del Pappagallo. Ciao Boris, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Perché, insomma, dobbiamo dedicarci a film e serie TV, tutto quello che è visione al cinema, su grande schermo, ma anche in casa, in questo venerdì 3 luglio, partendo da uno dei film in uscita. Io direi di cominciare da Love Letters, se sei d'accordo, caro Boris, in uscita da ieri nei cinema.
1: Assolutamente sì. Che cosa sono le Love Letters? Sono le lettere, tra virgolette, d'amore che la burocrazia francese pretende da una donna, ma anche un uomo che sta adottando un bambino, in particolare quei bambini che vengono da una fecondazione eterologa, che lì è normata perché c'è la legge Thibault che permette il matrimonio omosessuale. E già questa è una cosa affascinante, perché pure in cos'è l'amore, anzi in cos'è l'amore, ci ritroviamo di fronte alla, tra virgolette, lì era l'autopsia di un amore attraverso la burocrazia del Vaticano, e qui è la radiografia di un amore attraverso la burocrazia francese a proposito delle adozioni. E la cosa interessante è che la regista racconta una cosa che le è successa.

0: Ah, racconta una cosa che la riguarda. Racconta una coppia di donne che stanno insieme e che vogliono avere un figlio. Ma al di là di questo, che è una pura nota di trama, il film secondo me è efficace perché te ne scordi abbastanza in fretta, nel senso che adesso dirò una cosa che farà arrabbiare su chi ama il politicamente corretto ortodosso, ma non c'è un giudizio di valore. È interessante perché li mette sullo stesso piano. Sì. Quanto è faticoso in questa modernità parlare dovendosi
1: non
0: giustificare.
1: Non si può più dire niente.
0: Mi sento Zero Calcare nelle sue serie. E, dopo un po' capisci che la donna Nadine, che è stata, che ha scelto tra le due di portare avanti la gravidanza fisicamente, altro non è che una primipara che si sente inadeguata e che potrebbe essere moglie, compagna di una, di un'altra compagna, potrebbe avere qualsiasi, lei sta vivendo quell'esperienza,
2: quella
0: là
2: situazione.
0: E l'altra, Céline, che ha deciso di saltare un turno perché è più giovane, perché avrà più opportunità, mentre l'altra probabilmente è l'ultima opportunità che aveva di vivere una gravidanza fisicamente, di fatto fa la parte tra virgolette del marito, cioè di quella parte della coppia che, non portando fisicamente avanti la gravidanza, inevitabilmente
2: non si rende conto,
0: non si rende conto da una parte, e dall'altra ha il timore di dire: ma io lo sentirò questo legame che sente lei, cioè sarà. E quindi l'immediato è che, nonostante probabilmente magari non sia il tuo tipo di relazione, l'immedesimazione è totale, perché si ritrovano a vivere quello che vivono assolutamente tutti. E mettere l'eccezionalità, diciamo, della minoranza tra virgolette nella condizione di dire succede ovunque e succede qualsiasi siano diciamo i fattori, il risultato è lo stesso, è una delle cose più affascinanti del film, perché ti fa capire che poi l'amore, la relazione e la genitorialità prescindono da qualsiasi tipo di, sì, di racconto. L'altra cosa interessante è che di solito in questo frangente o si butta tutto all'estremo, come fa Kechiche, che lo fa benissimo, lo fa meravigliosamente, però è una scorciatoia in qualche modo, no? Cioè, se io devo raccontare un amore e tirar dentro lo spettatore, fare 16 minuti di sesso lesbico aiuta, insomma, all'immedesimazione. E invece lei sceglie una grammatica molto essenziale, molto anche empatica, per carità, però anche lì con una sua classicità che aiuta un pubblico come quello francese, ma anche in generale come quello europeo, che si finge progressista ma che normalmente non lo è poi così tanto. Quindi è il classico film, direi il più classico che si può vedere, perché è un classico film da sette, dove tutti fanno il loro lavoro, lo fanno a regola d'arte, lo portano a casa. L'unico difetto forse è che non ci sono guizzi, però la verità è che sta raccontando una storia molto normale.
1: Ti posso fare una provocazione?
0: Sì.
1: Ma un film da 7 il 3 luglio, secondo te, è per gente che non riesce a fare a meno di andare al cinema? perché mi ha da dire, scusa, è il 3 luglio,
0: però lo
1: rovescerei. Il film è da 7, allora
0: però lo rovescerei. Cioè, luglio-agosto non è che abbiano, se togli Odissea, i Minion... che comunque
1: Odissea l'hai visto?
0: No, ancora okay. No.
1: Sono molto curioso su Nolan.
0: Secondo me il rischio è enorme, diciamo.
1: Sì.
0: Almeno da quello che ho visto dal trailer, da mettersi un po' le mani ai capelli, però magari c'ha ragione lui come al solito. Dico il contrario, che sono mesi in cui il livello è basso, e
1: sì,
0: quindi
1: fa notizia.
0: È una buona notizia tra virgolette, nel senso, è una buona notizia per noi, meno per loro, che forse meriterebbero magari una collocazione migliore.
1: Molto bene, arrivano i Dire Straits di So Far Away, torniamo fra poco.

0: Puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6.
1: Yeah.
0: Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.
3: Supermercati Pim, Iperfamilia Agora, di risparmio, di qualità.
4: La migliore musica rock tutto il giorno.
5: Just like that!
6: Radio Rock, tutto

0: di Skid Row. E allora c'è, per esempio, c'è Chiara Martina che scrive una cosa centrando perfettamente il punto, secondo me. Cioè scrive Chiara: ciao Martina, che ne pensi di quelle persone che prendono i gatti liberi, li castrano e li segregano in casa per non farli uscire mai più?
1: Penso che sì, indubbiamente ci sta l'azione dell'uomo, però come detto prima, a livello etologico ci sono tutta una serie di parametri che...
0: Ma però che ne pensi di te?
1: Io penso che mi dispiace, ma mi dispiace pure per il passero che se lascio libero il mio gatto può uccidere.
2: Ma poi più o meno
1: e quindi cerco una via di mezzo.
2: È quello che metaforicamente fanno tutte le mogli e i mariti con i propri consorti.
1: Va bene.
0: Tra l'altro, ti devo dire una cosa.
2: Ho detto anche mogli e mariti, non ho detto.
0: Però non hai detto in quale ordine. No, io ho detto
2: prima le donne e poi gli uomini.
0: Poi tu li castro, diciamo, metaforicamente. Ok. Allora, io le ho raccontato già, mia mamma, animalista convinta, non volendo, assolutamente rifiutandosi di castrare il gatto, abbiamo preso il gatto. Dopodiché, questo gatto, giustamente, era schiavo alla porta che voleva uscire. E mia madre cosa faceva? Lo faceva uscire. Dopodiché, questo gatto un giorno non è tornato più,
1: certo,
0: perché probabilmente è morto.
1: Ma infatti, va bene tutto,
0: ragazzi. Però il problema è che noi abbiamo una presunzione, naturalmente, assolutamente come dire, inconsapevole, nel senso, non è che siamo presunti, però abbiamo una presunzione di sapere qual è quello che serve all'animale, cos'è la cosa che lo fa stare bene.
1: Però scusami, questo vale per tutte le scienze, allora.
0: No, ma io parlo proprio dal punto di vista personale.
1: Non dovremmo più quindi appellarci a nessuna scienza che non riguarda strettamente l'essere umano, perché rischiamo di cadere in questa cosa qua. Boh, mi sembra un tantino eccessivo. Io credo che ci sia un equilibrio da rispettare. Sicuramente la soluzione non può essere non faccio niente, perché non posso avere l'impatto zero. Mi sembra veramente
0: abbiamo una nuova rubrica Boris, che lanciamo questa mattina con te. Boris farà la sigla come di consueto delle nostre rubriche, che è le donne contro Martina Caron. Prego Boris.
2: Bravo. Le donne contro Martina Caron.
0: Ricorda qualcosa. Le donne contro Martina Caron. Allora, attenzione, Chiara ha detto questo.
1: Sì.
0: Elena scrive: quando corre per il nostro piacere sportivo è sicuramente molto più curato da un punto di vista medico, alimentare, ma non vive per lui una vita naturale. Quindi non sono d'accordo con te, Martina. Anna dice: Martina, quando si parla di animali non fai mai finire una frase a nessuno, mai, per favore, notalo. Attenzione, chiudiamo.
1: Sì, l'ho notato, rubrica. Buffo che venga fatto notare solo
2: io. Sai che vorrei fare una rubrica con Martina, tutte rifare.
0: A me
2: muori
0: con continuazione, muoio tutti i giorni, cazzo.
1: No, però una volta che parlo io e non vengo azzittita, cioè c'è stanza.
3: Rifare, sai quella cosa, a tutte due va a giocare.
2: Sai quella cosa che Dumbo, no?
0: E lui invece no, Dumbo te invece no.
3: Quando lo faccio io è giusto.
0: Alessandrodirocchi.com/Facebook. No,
3: quando prego, lo faccio io è giusto.
0: Prego Boris.
2: Sai qua Dumbo inizia dicendo: no, qua c'è gente che fuma e ci sono trattamenti sbagliati di donne. Questa roba che sono i cartelli che mettono per il politicamente corretto, io li farei tutti sull'antispecismo. Pensate che bello, no? C'è Crudelia Demon che non può più prendere i cani, non... sarebbe interessante, insomma.
0: Allora, è molto
2: su
0: bello
2: quell'equilibrio che dice lei, sull'equilibrio che dice lei, però dico, per me c'è solo bianco o nero. Cioè, decidiamo che gli animali ci servono, e allora...
1: Però è nato
2: usiamo come li usiamo,
1: Boris.
2: o se no non c'è un'alternativa alla libertà totale.
0: Ma a questo proposito, scusate, ricordiamo,
1: è come dire: non butto la sigaretta per terra,
2: o
1: perché
2: sei specista o sei antispecista.
0: Notizia della
1: ci sono anche gli ecosistemi.
0: Notizia dell'ultima ora, attenzione, è uscita la nuova puntata di Sound of the Week e incredibilmente, e quindi torniamo poi a bomba, ci saranno quattro dischi diversi uno dall'altro, un grande classico, un grande ritorno di un maestro del rock e tre dischi non propriamente rock, ma un po' sì. Tra questi dischi c'è anche il nuovo album bellissimo di Olivia Rodrigo che si chiama You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, cioè sembri parecchio triste per una ragazza così innamorata, che sicuramente è una frase che le avrà detto qualche sessista alla Boris Sollazzo, a Olivia Rodrigo. Confessalo Boris, non mentire. Allora, ciao Martina, donna riccia.
2: Siamo le donne, sono tutte Olivia Rodrigo.
0: Allora, attenzione signori, qui la situazione è complicata. Dobbiamo parlare di un altro film, ma arrivano un sacco di messaggi su un tema scottante, che è quello...
2: Sai che gli animali vivono tutti di più in cattività tranne l'elefante?
0: Bene, e su questa cosa noi mandiamo la nuova dei Deep Purple.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
4: Brand new music. su

0: di Purple con la loro Guilt Tripping su Radio Rock. Allora, caro Boris, dopo Love Letters dedichiamoci a un film italiano che si chiama Separazioni, film di Stefano Chiantini con un bel cast, cioè Adriano Giannini, c'è Barbara Populova, Vanessa Compagnucci. Dimmi Boris, sono molto curioso. Ma cosa ne
1: Chiantini,
0: pensi?
1: A me Chiantini è sempre piaciuto, è uno che racconta storie come dire subminime, ma neanche troppo, nel senso che mette i suoi personaggi in condizioni estreme normali, nel senso, ricordo un suo film di cui adesso non ricordo il titolo, in cui i due protagonisti maschili erano facevano quella che si chiama edilizia acrobatica, no? Quindi mettevano a posto ponti e via dicendo, quindi era una condizione particolare. Poi finivano all'interno di un paese dove chiaramente entravano nell'ecosistema di quel paese e lui quasi come un entomologo guardava quello che succedeva, lo faceva succedere e via dicendo. E mi è sempre molto interessato perché ha sempre avuto una sensibilità molto discreta, molto intelligente ma non barocca,
2: invasiva.
1: Bravissimo, stavo cercando disperatamente, meno male che condividiamo il cervello io e te, Panigoni. Ed è un modo interessante perché non è la paraculata della sottrazione, cioè dico poco perché forse non ho niente da dire, è pubblico guarda e cerca di capire con me. Però c'è una scrittura dietro, cioè i caratteri dei personaggi ti fanno capire che c'è un percorso che stanno portando avanti, e in Separazioni utilizza questo metodo per fare quella cosa che e questo ci dovremmo io come dire, sono sempre molto attratto dalle tendenze come quella appunto, no, del radiografare, fare l'autopsia di un amore. Un'altra delle tendenze incredibili è che in un periodo in cui l'istituzione del matrimonio, diciamo, è decisamente in crisi, però nel cinema torna ossessivamente il tentativo di capirlo, guardarlo di traverso. Per carità, non è una tendenza che è iniziata adesso. Se si pensa a Bergman, Germi, Pietrangeli, è già molto presente. Però era un po' di tempo che non aveva questo peso. Da quando, insomma, Storia di un matrimonio con Jessica Chastain, soprattutto sulla serie TV, è andato meglio, è tornato questo modo di vedere. Secondo me questo è molto interessante perché, al di là di qualche ingenuità, anche di dialogo e recitativo, guarda il significato della parola non voglio dire tanto, però il significato della parola separazione lo allarga, cioè non è detto che la separazione sia solo quella, insomma, no, di due persone che non si amano più. Ci possono essere diverse separazioni nelle relazioni. Quindi non credo che sia il suo film più riuscito, perché altri hanno avuto, insomma, però è interessante, sicuramente interessante.
0: Bene,
1: sempre un si può.
0: Ragazzi, manca un ultimo film, ne parleremo fra poco, poi un'occhiata anche veloce alla serie TV. Devo dire una cosa, ragazzi, non fatevi questo regalo, almeno dal mio punto di vista, magari Boris mi smentirà seduta stante. Sono tornato dall'Irlanda come al solito, insomma, ci sono stato parecchie volte, però con una voglia di approfondire, di conoscere, di leggere ancora di più sull'Irlanda, perché è un paese che ti rimane dentro, come abbiamo detto già tante volte, e mi sono imbattuto, non so come ho fatto a non accorgermene prima, con una serie Netflix che è meravigliosa, secondo me si chiama Derry Girls, non so se tu l'hai vista, Boris.
1: No.
0: La trovo, sono tre stagioni, sta su Netflix, la trovo bellissima. È una serie comedy che però è ambientata negli anni 90 con una colonna sonora pazzesca di un gruppo di ragazze e un ragazzo che a te poi, Maurizio, piacerebbe moltissimo, perché secondo me ti piacciono.
2: Tra l'altro lei
1: perché
2: ha fatto anche
1: Bridgerton,
2: se non sbaglio.
0: Sì, come?
2: Bridgerton ha fatto anche la protagonista.
0: Può darsi, non lo so, non lo so, mi interessa e però,
3: però e stai zitto, Maurizio.
0: Stai zitto, però volevo dire questo, guarda, è una serie comedy che fa ridere, che però è calata in un contesto che è quello dei troubles, cioè delle bombe, del terrorismo di Stato e non di Stato in Nord Irlanda, che in cui tutto torna, cioè ci sono delle scene chiare, vere, su cose che sono veramente accadute, quindi diciamo c'è un contesto storico reale e curato, nel senso che con grande attenzione, all'interno del quale si è creato un meccanismo comedy, che è come girare una l'idea di girare una serie comedy in Palestina, cioè lo stesso principio, no? Nel senso, facciamo una serie comedy all'interno di uno scenario di guerra, molto molto divertente, ragazzi, scritta da Dio, sono degli episodi da 20-25 minuti l'uno ciascuno, quindi la potete divorare, sono 3 stagioni, si trova su Netflix, Derry Girls. Poi se te la vedi mi dici, e mi dici che ne pensi, sono molto felice. È vero che c'ho un bias positivo, nel senso che mi piace molto quell'argomento, quindi diciamo
1: però
0: che...
1: alza anche le aspettative.
0: È vero,
1: cioè,
0: è vero.
1: Nel senso che a me piace molto per esempio l'argomento della mafia, che guarda caso sarà il prossimo barrio. Però a me alza le aspettative, per esempio. Io sono molto severo con tutto ciò che riguarda la mafia, quindi certo. Racconta la mafia, quindi in realtà no, essere... in realtà è un buon termine, secondo me.
0: Vabbè, a proposito di Irlanda, riascoltiamoci la meravigliosa Nothing Compares to You, che Prince scrisse per Sinéad O'Connor.

0: Hai a dimostrazione di quanto poco sia conosciuta questa serie che vi ho appena consigliato, Derry Girls in Italia. Che non conoscevate nessuno dei quattro, mi pare di capire.
1: No,
0: scopro adesso, grazie a una nostra ascoltatrice. Scopro adesso, grazie a una nostra ascoltatrice, che la serie non è stata doppiata in italiano. Quindi io non me ne ero accorto, perché le vedo tutte in inglese con i sottotitoli. Quindi non me ne ero accorto. Invece poi ho controllato adesso ed effettivamente non c'è il doppiaggio italiano.
2: Ma dai, su Netflix?
0: Su Netflix, sì. Ma ti dico meglio, perché così questo ti permette di accettare, di capire e ascoltare la pronuncia irlandese che fa tanto. Nord irlandese che fa tanto nel film. E poi tra l'altro c'è un personaggio all'interno della gang, che è una gang tutta al femminile, e c'è questo ragazzo bullizzato dalle ragazze per vari motivi, fra cui il fatto che è inglese. Quindi ovviamente la distinzione fra l'accento di lui, che è molto cockney, e l'accento invece di loro, che è molto nord irlandese,
2: è la mia vita con le mamme dei Parioli.
0: Fa molto e infatti sarà fatto anche una serie su questo.
1: Ma queste donne ti devastano,
2: ma come? Cioè, non è che non dirlo, l'ho proprio sempre detto.
0: Allora, ne avrete sicuramente già parlato ieri, ma ho visto Obsession e sono impazzito per Inde Navarrete, più del suo personaggio nel film. Sì. Boris, che so,
2: è che devi dire, Obsession è il film dell'anno in questo momento, nel senso che non so se è il più bello, però è di sicuro quello che ha portato un elemento di novità, sia in termini anagrafici del regista, sia in termini di sguardo, no? Cioè, ha spostato l'asse dell'horror sulla modernità, cosa che non è riuscita a fare, per esempio, cosa che non stiamo riuscendo a fare, per esempio, sull'intelligenza artificiale, no?
0: Sì.
2: Se pensi che
0: il
2: guadagnino è stato bloccato da Amazon, ovviamente cambierò versione se Amazon dovesse investire in Radio Rock.
0: È molto facile, fra l'altro, devo dire.
2: Vi invito a farlo. Anche che non ho mai visto tante consegne di Amazon come in questo posto, quindi
0: sì.
2: Quello non siamo riusciti a farlo. Sull'horror, come al solito, ci si riesce. Ormai mi sono fatto un'idea che l'horror viaggia leggero, cioè viaggia leggero in termini di budget, viaggia leggero in termini di cast, ed è, come è sempre stato, il primo banco di prova di chi ha talento e idee nuove. E adesso diciamo che se ne sono accorti tutti. Quindi arriva all'Oscar, arriva mentre negli anni 70 lo dicevano una tribù, l'abbiamo scoperto dopo, li abbiamo rivalutati tutti, Craven, Cronenberg, tutti quanti l'abbiamo rivalutati. Però sul momento invece l'abbiamo considerati. E comunque non li è, tranne forse Cronenberg, nessuno ha fatto il salto verso
0: allora, senti,
2: quindi Obsession, tutto quello che c'è.
0: Senti,
2: effettivamente,
0: del film dei Niggap ne avete già parlato, bellissimo, non so perché, ma mi ha fatto pensare a Trainspotting. Beh, sì, ci sono dei punti di contatto.
2: E chi non ha capito il film dei
0: Niggap? Quello sui film sui Niggap, molto divertente, secondo me. Ed ci sono delle analogie.
2: No, ma ci sta, ci sta. Io ho il timore che come Trainspotting rischi di invecchiare in fretta. Però, però sì, cioè, poi anche gli Instant Movie alla fine sono.
0: Vuoi dire delle grafiche o qualcosa, Boris? Prima di chiudere, dobbiamo chiudere, sono già le 10 su Minions and Monsters. L'ultimo film che ci rimane da recensire?
2: Allora, io non sono, come dire, particolarmente obiettivo sui Minions. Cioè, nel senso, io compro tutto il merchandising dei Minions.
3: Pensavo li odiassi.
2: Io sono pazzo dei Minions.
3: Sono pazzo.
2: L'idea che io ti dico solo che una volta ero in Lussemburgo, ho trovato un Minions grosso così, non avevo ancora figli e l'ho preso.
3: Hai fatto bene.
2: E quando lo prendono io mi arrabbio.
0: Ah, ce n'è uno a Superconti di Terni, se vuoi. Vuoi andare a Terni?
2: Cioè, io sono
0: a di Gabelletta per la
2: Io sono pazzo dei Minions. Sono pazzo dei Minions intanto perché ci hanno messo anni di studio per costruire la lingua dei Minions,
3: certo,
2: che hanno messo insieme 700 idiomi, e nel mondo che tutto vuole comprensibile tu vedi un film intero con gente di cui non capisci quello che dicono, ma in realtà lo capisci. Cioè, in realtà, intonandoti dopo 5 minuti al loro linguaggio,
3: lo capisci.
2: Tu hai la percezione di quello che è un qualcosa che io trovo poetico nell'icità dell'ipercomunicazione. Hanno una comicità straordinaria perché mettono insieme Buster Keaton e i comici più moderni, Buster Keaton e Jackass e via dicendo. Allora, Minion e Monsters non è purtroppo il migliore della saga, anche perché i Minions si fondano secondo me su una cosa principale: l'istintività, l'innata comicità che sta all'interno della situazione, governata da un'intelligenza molto forte sia registica che di scrittura. Però non cioè cercando, avendo una sovrastruttura talmente alta che elimina tutte le sovrastrutture. Cioè, cioè beh, messa la sovrastruttura che tu devi credere al fatto che esistano queste palle gialle, elimina tutte le altre sovrastrutture, sì, mantenendosi raffinata. Qua c'è invece una sovrastruttura grossa quanto una casa, per cui i Minions entrano, entrano in campo all'interno di un film,
0: okay,
2: lo sabotano come sabotano quasi tutto quello che devono fare, ma capiscono che c'è un modo per collaborare e quindi, sì, il regista comincia ad usare i Minions un po' alla Sing, per intenderci.
0: Dobbiamo andare su
2: quella narrazione così lineare. Un po' lo rovina, però poi sono sempre i Minions. Io
0: allora,
2: sto così.
0: Giudizio,
2: ma si deve vedere.
0: Si deve vedere. Allora, Love Letters, riepilogo, Love Letters,
2: si può vedere, cioè è un si può bello pieno,
0: bello corposo. Separazioni,
2: è un si può normale.
0: Minions and Monsters,
2: si deve vedere, ma solo perché sono pazzo dei Minions.
0: Allora, diciamo che se siete pazzi dei Minions, dovete andarla a vedere. Insomma, non vi deluderà.
2: Sì, no, non è che vi delude,
0: non vi deluderà.
2: Non
0: è il più bello, però non
2: diciamo
0: vi deluderà.
2: Che, esatto, non è
0: bene. Bene, bene. Allora, signori, chiudiamo qua il sollazzo del pappagallo di oggi. Noi ci ritroviamo lunedì prossimo alle ore 6 con il The Rock Show. Vi lasciamo con Marco e Tatiana in Gagarin.
4: Bisogna vedere.
0: Bisogna vedere, attenzione signori, tra poco lo verificheremo. Intanto grazie a tutti e buon weekend.
5: Ciao, ciao, ciao, ciao.
6: Avete ascoltato
5: The Rock Show.
6: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Sole, mare e Radio Rock, cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
7: Radio Rock,
6: tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con Michael Jackson, un nuovo record stabilito dal re del pop col biopic Michael, sempre più prossimo al miliardo di dollari di incassi al botteghino. Il film, che vede nel ruolo di protagonista il nipote di Jackson, Jafar, supera così i 965 milioni totalizzati da Oppenheimer nel 2023, diventando il biopic non solo musicale di maggior successo della storia del cinema. Proseguiamo con i Pretty Reckless, che dopo aver dato alle stampe lo scorso 26 giugno il nuovo Dear God, condividono proprio in queste ore il videoclip della title track dello stesso album. Composto da 14 canzoni, il disco, il quinto in studio della band, segue di 5 anni Dead by Rock and Roll, pubblicato nel 2021, e farà da sfondo al prossimo tour di Taylor Momsen e compagni in partenza dopo l'estate. Infine i Dead Poets Society, con la notizia di un unico appuntamento nel nostro paese, in programma il 14 febbraio 2027 al Legend Club di Milano, con special guest ancora da annunciare. I biglietti sono in prevendita da oggi, venerdì 3 luglio, su NC2 Live Viva Ticket, a partire da 36,50 euro, commissioni escluse.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 3 luglio 1971, muore Jim Morrison, cantante e poeta statunitense, frontman dei Doors. 1973, durante l'ultimo concerto dello Ziggy Stardust Tour al London Hammersmith Odeon, David Bowie abbandona il proprio alter ego Ziggy Stardust, segnando la fine di una delle sue fasi artistiche più produttive e riconoscibili.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Gagarin. Mi ricevi?
4: Forte e chiaro.
3: Accensione motori.
4: 3, 2, 1. Decollo.
0: Questo è Gagarin on Radio Rock.
5: Buongiorno, bentrovati, questo è Gagarin. Siete in compagnia di Tatiana e Marco, come ogni giorno con voi fino alle ore 13, anche per questo venerdì 3 di luglio.
6: Buongiorno a te Tatiana, buongiorno a tutti, buon venerdì, come va?
5: Bene, sto bene, perché questa sera ci vediamo di nuovo, caro Marco.
6: È vero, ci vedremo con tutti i colleghi.
5: Questa è la mia grande vittoria del 2026, uscire più di una volta all'anno con Marco Muscarà.
6: È vero,
5: ragazzi,
6: però
5: cosa ci può essere di più godurioso?
6: Possiamo raccontare che ci vedremo con i colleghi, andremo a prendere anche una pizza, ma il mio influsso ha funzionato.
5: Hai
6: perché
5: paura, che
6: no,
5: pensano che è un appuntamento?
6: No, perché volevo dire che la mia influenza ha funzionato. Ho mandato una pecca al direttore Emilio Pappagallo dicendo: se dobbiamo prendere la pizza e la birra, ma facciamocele portare qua nella sede di Radio Rock, così non usciamo, restiamo qua. Ora l'obiettivo è farmela portare a casa e fare la riunione in videoconferenza. Vediamo se ci riusciamo.
5: Ci riuscirai. Oggi infatti noi non saremo qui, ma saremo a casa di Marco Muscarà.

0: che c'è di più bello se non cominciare la puntata con i News, la band preferita dal nostro Marco Muscarà.
1: Con Nightshift Superstar, i News, il nuovo album che andrò a vedere a Berlino. Teoricamente,
0: bravo,
1: se mi va.
0: Bravo, ah, vai almeno fai un viaggetto, qualcosa, esci un po' dalla tua comfort zone.
1: Ci esco parecchio, ci esco dalla comfort zone.
0: A Berlino,
1: zone. Eh?
0: A Berlino.
1: Che succede a Berlino? C'è il muro, ci sono i resti del muro.
0: A Berlino è.
1: No, non lo so.
0: A Berlino non ci sono solo i News, guardati intorno, mi raccomando.
1: Ti porto però, Tatiana, da Berlino a Pisa, perché l'Italia è salita sul tetto del mondo, non per quanto riguarda i campionati dei mondiali di calcio, che so che tu stai seguendo con grandissima attenzione, vero Tati?
0: Certo.
1: Oh, diamo i risultati di ieri, anzi già che ci siamo, il Portogallo ha battuto.
0: No, ma ci sono tipo una cosa come 25 radio che parlano di calcio.
1: Ah, diciamo solo come sono andate le partite di ieri. Come ci si aspettava, cioè la Spagna ha vinto 3-0 con l'Austria, il Portogallo ha vinto con la Croazia per 2-1. La Svizzera proprio nelle prime ore della mattinata ha battuto 2-0 l'Algeria. Anzi, su questa cosa delle prime ore della mattinata tra poco ti dico un'altra cosa. Però l'Italia è sul tetto del mondo perché siamo entrati nel Guinness dei primati con il più grande aereo di carta del mondo, capace di volare veramente, perché hanno costruito questo aereo di carta con un'apertura con una lunghezza di 7 metri, un'apertura all'aria di 20 metri a Pisa, lo hanno fatto, un progetto che si chiama Icarus dell'Università di Pisa, e ha volato per 60 metri circa, quindi sono riusciti a fare questo enorme aereo di carta, lo sono riusciti a lanciare e ha volato per 60 metri, molto bello, sai, una roba molto, mi ha ricordato quando facevamo quelli là a scuola,
0: che quelli andavano
1: che andavano, ma facevamo quella roba di alitarci sopra alla punta del ti ricordi?
0: Perché?
1: Ma non lo so,
0: chiediamo all'intelligenza artificiale,
1: guarda, sarebbe da chiedere perché alitavamo sopra la punta dell'aereo. Se le penne non scrivevano, ci alitavi sopra. Cioè, non so.
0: No, le penne le strofinavi.
1: Ma ci alitavi anche sopra. Io non
0: le
1: so se
0: le strofinavi, però quello c'ha un senso.
1: L'alito
0: senso
1: degli anni 90
0: cerchi di far sciogliere un po' l'inchiostro, no? Quando sono finite.
1: Non lo so. Ora provo a chiedere però perché alitavamo sulla punta dell'aereo e se di carta e se serviva a qualcosa.
0: Altre cose inutili che abbiamo fatto nella nostra vita. Ma oggi è un giorno triste, perché il 3 luglio 1971, quindi stiamo parlando di 55 anni fa, ci lasciava Jim Morrison in un appartamento di Parigi a soli 27 anni. E noi siamo fermi a quel giorno maledetto. Meno male che ci ha lasciato in eredità qualcosa.

0: Boys con Lime Fire. Allora, abbiamo scoperto qual è il motivo per cui alitavamo sugli aeroplanini di carta.
1: Lo facevamo tutti in maniera inconsapevole. Allora, in realtà
0: siamo degli italianisti.
1: In realtà, quando si alita sulla punta dell'aereo, il fiato caldo e umido lascia un velo impercettibile di condensa che aumenta il peso della punta, aiutando l'aereo a stabilizzandolo e a non andare in stallo, per l'appunto.
0: Ma
1: è qualcosa.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Ma è una roba infinitesimale. La realtà, dice l'intelligenza artificiale, la realtà è che è un po' un effetto placebo, un rituale propiziatorio che si fa, no? Come appunto dare il bacio della buonanotte o un soffio di fortuna al proprio aereo appena costruito, ma non serve a nient'altro, no? È proprio un rito di base, non è che ha una valenza specifica.
0: Comunque, stavo riflettendo sul fatto che nessuno è più patetico di chi imita un dialetto e non sa fa.
1: Ai, over.
0: Ecco, smettiamola. Allora, volevo dire, a proposito di riti propiziatori,
1: sì,
0: che sono tanti, no? Ti ricordi il rito della bottiglia che
1: Capovaro, che faccio? Vado.
0: Il rito della bottiglia infranta sullo scafo che serve a battezzare la nave e portarle fortuna.
1: Te la ricordi quella scena,
0: caso,
1: no? Di Fantozzi. Capovaro, rivado? Rivivada, non te lo ricordi?
0: No.
1: La contessa, come si chiama? Vien dal mare, la Serbelloni Vien dal mare, non ricordo il nome, però sì, era esattamente Fantozzi, c'era questa scena
0: qua. Ok. Comunque, no, dico, il rito, guarda caso, quando ci fu il problema della Costa Concordia e anche il Titanic, questa bottiglia non si è rotta.
1: Però quante volte non si sarà rotta in navi che invece hanno fatto...
0: E quindi i marinai hanno detto che porta sfortuna.
1: Quante volte però non si sarà rotta in navi che invece hanno fatto, no?
0: Ecco
1: tranquillamente.
0: Qua. Ecco qua.
1: Tu che era la contessa Serbelloni Mazzanti Vien dal mare, questo è il nome della contessa.
0: Sì. Deve subito mettere avanti la sua parte scientifica.
1: Vabbè, è quello.
0: Guarda che questo rito, adesso si usa lo champagne, ma questo rito ha delle usanze molto antiche. Pensa che i marinai greci e romani non utilizzavano lo champagne, ma il sangue di animali sacrificati sulla nave.
1: Capito?
0: Per chiedere protezione agli dei. Quindi è un rito molto antico e tu me lo stai banalizzando.
1: No, sto dicendo che non ha fondamenti scientifici alla fine.
0: Io ti metterò questa canzone di Francesco De Gregori, che fra l'altro non parla proprio del famoso naufragio, ma parla, cioè sì, del Titanic, ma come metafora della società, cioè la differenza tra le classi sociali, chi viaggia nel lusso e chi no, e chi affronta il dolore.
1: Noi saremmo stati nel locale caldaie, Tatiana, sul
0: Sicuro?
1: Titanic.
0: Sicuro, non c'è da ridere.

0: carica.
1: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
2: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: possono fino a me. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Al Freschetto dei Castelli Romani, Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza. Giornate di musica, spettacoli, trekking, presentazioni di libri per ricordare che i diritti conquistati vanno custoditi, raccontati e condivisi. Sabato 4 luglio, al Museo Robazza di Rocca Priora, dalle 20:30 lo spettacolo di Priscilla e a seguire l'omaggio a Gabriella Ferri di Betta Cianchini con Valentina De Giovanni e Elliot Parrini. Per info Eppur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: me va tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
7: Supermercati Pim, per famiglia Agora, di risparmio, di qualità.
8: Sei su Radio Rock.
9: Get ready to...
8: Tutta un'altra storia. Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
10: Gagarin vi tiene compagnia fino alle 13. Torniamo, indovinate un po', con i Genesis.
11: Radio Rock, back in time.

0: Rolling Stones non soffrono il caldo.
1: No, assolutamente, non
0: belli
1: soffrono nulla.
0: Belli entusiasti, belli carichi, eh?
1: Incredibile, nonostante
0: quanti
1: insomma
0: quanti anni hanno?
1: Iniziano ad avere una certa età.
0: Sono sempre un fire.
1: Cioè Mick Jagger penso che sia ormai oltre gli 80, quindi insomma, no?
0: Pressione alta zero?
1: Non lo so, zero pressione alta alla guida della sua, hai visto, no, l'immagine di qualche settimana fa alla guida dell'Ape? Ape Car in Sicilia, arriva bello spedito, tranquillo, si fa le sue cose. A me fa impazzire questa cosa che lui va in vacanza in Sicilia col cappello Isola d'Elba. Cioè per me è proprio una cosa che non
0: noi
1: riesco.
0: Noi vorremmo, diciamo, almeno non so quanto possiamo volere, il 10% dell'entusiasmo di Mick Jagger. Intanto però, se volete, potete guardarci.
1: Oh,
0: se vi fa piacere.
1: È molto semplice
0: Marco
1: farlo.
0: Marco oggi ha la maglietta di
1: nera.
0: YouPorn, quindi vale
1: no,
0: la pena.
1: Non ce l'ho, tutta
0: sì,
1: nera
0: sì.
1: Oggi. Potete andare sull'app di Radio Rock e cliccare su Radio Rock TV, sul sito radiorock.it, su Twitch cercate Radio Rock 106.6 e sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone, Rieti.

0: sentiamo anche i vostri messaggi.
1: Ragazzi, buongiorno Valentino. Ma Mick Jagger come Springsteen sono luci mandate dall'aldilà, dopo quelle che si sono spente dei vari Jackson, Presley e mo non so fa Amy Winehouse, e non voglio fare tutta la lista perché sono tanti. Quindi loro sono quelli che ancora devono portare avanti determinati messaggi.
2: Sì.
1: Che sta allora, a noi capire.
2: Stavo cercando.
0: Ti posso dire, Valentino? Valentino.
1: Sono dotati di altri poteri, ragazzi.
0: Bravo, ti posso
1: dire. Economico.
0: Ti posso dire.
1: Un abbraccio.
2: Ciao.
1: E ottimo brano.
0: Ecco.
1: E bella trasmissione.
0: Grazie.
1: Un abbraccio tanto.
0: Tu sei un grande tatianista perché stai spiegando come l'energia psichica, in questo caso, allarga la propria spiritualità.
2: Oh, però a proposito di metodi,
0: scusami, lui è un grande tatianista, sta dicendo tatianista. Che alcuni personaggi importanti della storia della musica stanno mandando dei messaggi ad altri personaggi che noi ancora ascoltiamo oggi.
2: Vuoi promuoverlo a vescovo del tatianismo?
0: Ma certo.
2: Cardinale del tatianismo? Si può fare?
0: Bravo,
2: farlo?
0: Valentino, bravo, mi piace questa visione della vita.
2: A proposito di Mick Jagger e The Rolling Stones, qualche tempo fa avevo visto questa notizia secondo la quale, non mi ricordo quale corpo di polizia americano, durante proprio la scuola di polizia di addestramento, gli diedero da studiare la biografia dei Rolling Stones, e il motivo è che, secondo appunto gli insegnanti della polizia americana, era molto più dettagliato e molto più approfondito e molto più vario la spiegazione riguardo le possibili droghe da assumere rispetto a qualsiasi manuale di polizia. Gli hanno detto: non leggetele sul manuale le droghe che ci stanno, perché sul manuale non le trovate tutte. Prendete
0: bellissimo
2: la biografia di Rolling Stones, là capite veramente quali sono le questioni che possono generarsi intorno al mondo delle droghe.
0: Bellissimo, ragazzi.

0: Oh, molto bene, Tati. Ti volevo aggiornare anche su alcune cose che sono emerse dagli esami di maturità. Perché, insomma, si sono conclusi per qualcuno, qualcuno ancora è alle prese con gli orali che alla fine, insomma, dovrebbero terminare nell'arco della prossima settimana. Comunque, stanno già uscendo i peggiori strafalcioni, come ogni anno succede questa cosa, degli allievi, appunto, dei maturandi. Per esempio, durante l'orale qualcuno ha parlato della celebre poesia di Pascoli 10 agosto, però scritta con 10 in numeri romani, dicendo: ah sì,
1: ma adesso perché devi bullizzare
0: X agosto,
1: ragazzi?
0: Oppure,
1: scusa,
0: a un altro ragazzo hanno chiesto: ah, dimmi qual è la cosa più importante che ha scritto Manzoni, e questo ha detto l'essenziale, che in realtà è Mengoni, no? Ha pensato la cosa più importante di Manzoni, l'essenziale, però no, credendoci.
1: Ma perché succede adesso, dobbiamo fare
0: succede
1: questa cosa?
0: Per qualcun altro in Italia c'è ancora la monarchia e quindi Sergio Mattarella, ça va sans dire, è il re d'Italia. Che comunque posso
1: vabbè,
0: dire,
1: questa fa ridere.
0: Io gliela darei la corona a Mattarella.
1: È vero.
0: Poi i 10 comandamenti della Costituzione, il famoso pittore cubista Pablo Escobar e Samantha Cristoforetti, che sarebbe la prima donna capitano dell'ISIS invece che dell'ISS. Vabbè, però insomma anche là ci può stare come, come strafalcione, come errore. Sono tantissimi però che ne hanno fatti, chiaramente.
1: Invece io ieri ho scoperto che esiste ancora il lavoro del coriandolaio.
0: Che cos'è il coriandolaio?
1: Che fa i coriandoli.
0: E come li fa, scusa?
1: Prende la carta riciclata e la taglia e fa i coriandoli.
0: Ma non si fa, non le fanno le macchine.
1: Ho visto un video che c'è un coriandolaio
0: lavora solo
1: a Putignano.
0: A Putignano. Lavora solo,
1: è stata da un sacco di anni.
0: Solo a febbraio lavora, cioè solo a carnevale.
1: Beh, penso li farà per tutto il mondo, perché quanti coriandoli.
0: Però comunque il carnevale in tutto il mondo è sempre più o meno quel periodo là, no? O si fa in altri momenti?
1: Non lo so, comunque questo sopravvive, poi non so.
0: Sì.
1: Mi sembra una cosa figa, lo sai?
0: Tagliare la carta in pezzi piccoli?
1: Vabbè, non lo fai tu, ci sono i macchinari.
0: Quindi vabbè, boh, non lo so.
1: Non ti piace come lavoro?
0: No, non lo vedo appassionante, ecco. Però magari sbaglio io, eh.

0: giorno parlavamo di quel sito che ti permette di vedere dove sono le zone d'ombra in tutto il mondo, che quindi quando fa caldo vi potrebbe essere utile. Invece adesso ti racconto.
1: Raccontami.
0: Che visto che in questi giorni di calore estiva ci stiamo facendo tante domande. Praticamente
1: quali domande?
0: Vabbè, domande su come superare questa.
1: Ah, beh, certo. Bere tanto, tanta frutta e verdura,
0: in generale,
1: non uscire nelle ore più calde.
0: No, ti sto dicendo che c'è un'idea sviluppata da una startup olandese che ha brevettato un cemento che si chiama bioricettivo, cioè è capace di trasformare le facciate degli edifici in delle superfici verdi senza bisogno di terra e irrigazione, nemmeno di manutenzione.
1: Ma davvero?
0: Sì, fa crescere praticamente del muschio.
2: Ma è una roba
0: queste
2: tipo...
0: pareti possono raffreddare l'ambiente.
1: Non c'entra,
0: capito,
1: tipo
0: città.
1: Il bosco verticale di Milano, eccetera, no? Perché là son piante, non penso che
0: no,
1: sia quella roba
0: no,
1: là.
0: No, è praticamente un materiale composto per l'85% da materiali riciclati. E praticamente su questa base viene applicato un biogel contenente delle spore e dei nutrienti. E in circa tre mesi il muschio ricopre naturalmente la parete, sfruttando pioggia e umidità dell'aria, quindi non va neanche annaffiato.
1: Però è bello averci il muschio. Per il presepe può essere utile.
0: Ma serve per raffreddare le città.
1: No, vabbè, poi ti affacci e prendi il muschio per il presepe e ce lo metti nel presepe, no? Direttamente quando lo fai. Tu ce lo metti il muschio nel presepe, Tatiana?
0: No, che io il presepe non lo faccio.
1: Non lo fai.
0: C'ho un presepe comprato a la via famosa
1: San Gregorio Armeno.
0: Esatto. E praticamente una macchinetta del caffè viola, l'hanno pitturata di viola di ceramica. E dentro c'è un piccolo presepe.
1: Hai un presepe.
0: E poi dentro ci sono le luci stroboscopiche.
1: Davvero?
0: Tipo da discoteca.
1: Quindi
0: io lo accendo a Natale.
1: Sì, molto rave party.
0: Mamma mia, fighissimo, fighissimo. Grazie Napoli sempre di esistere. Arrivano King Gizzard and the Lizard Wizard fino al break delle ore 11. Poi torniamo ancora due ore insieme. Oggi probabilmente riprenderemo quel sondaggio, no, che abbiamo fatto ieri su canzoni per guidare di notte.
1: Esattamente, da soli, di notte, strada deserta, estate, finestrino abbassato. Qual è il perfetto contrappunto musicale?

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock's

0: prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
8: I like it.
7: Questa è Radio Rock.
9: Un paese.
7: State ascoltando
10: Gagarin.
7: Gagarin, una trasmissione spaziale.
11: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Vi chiederemo a breve di farci sapere quali sono le canzoni che volete ascoltare o che ascoltate di notte alla guida. Intanto arrivano i Linkin Park.

0: siamo riusciti ad onorare le 11:11, cari amici. L'universo sta lavorando per voi.
1: Sta lavorando per voi l'universo. Lavorate anche voi per l'universo, soprattutto oggi che è la giornata internazionale senza buste di plastica. Quindi nella giornata di oggi dovreste evitare l'utilizzo appunto della plastica per le buste, ma magari utilizzare metodi alternativi come le bag in stoffa, eccetera. Ne abbiamo regalate tante a giugno per la guida sicura noi di Radio Rock. Tati,
0: no, io voglio dire una cosa.
1: Sì,
0: perché poi noi parliamo sempre di cose negative.
1: Sì,
0: anche quando guardi il
1: negative.
0: Telegiornale, le guerre, le crisi, le divisioni. Ma insomma, ci sono anche belle notizie da dire. Per
1: davvero?
0: Esempio, una ragazza che ha 18 anni, un'australiana, Mia Heller, ha sviluppato un filtro capace di eliminare fino al 96% delle microplastiche dall'acqua potabile.
1: Oh,
0: tu immagina,
1: vedi?
0: Che se questa cosa andrà a buon fine, cioè è una grandissima svolta.
1: Beh, sicuramente,
0: 18enne,
1: insomma, liberarci.
0: Complimenti, un applauso oggi a Mia Heller.
1: Dovremmo
0: fare la rubrica un applauso per le cose belle scoperte, no?
1: Ha ragione, invece di quella dell'asteroide potremmo fare un applauso per, sarebbe molto molto carina. Ricorderai, riguardo le buste di plastica, le microplastiche, ne parlavi anche te, quando ci fu la grande polemica che poi venne in qualche modo schiacciata dalla questione Covid, perché fu subito prima o poco prima, pochi anni prima, sui sacchetti di plastica delle verdure al supermercato a pagamento, ti ricordi? Quando il mondo è insorto per non pagare un centesimo la busta di plastica per mettere le verdure al supermercato.
0: Ma poi quella busta puzza di funghi, no?
1: No, sì, perché comunque penso che sia mais di base l'ingrediente principale per produrre amido di mais, per produrre quelle buste che hanno la tenuta di 40 secondi e che si sgretolano con nulla. Devo dire, anche le buste quelle là per l'umido che ti danno si squagliano proprio sotto l'influsso del cibo, quindi insomma non sono sempre molto utili, ecco.
0: Io oggi, prima di passare, ecco, alla musica che vogliamo dedicare nella seconda parte, ovviamente, che si ascolta di notte alla guida, vorrei anche un po' passare band con la lettera K.
1: Perché?
0: Non so
1: così,
0: perché.
1: Va bene, ho visto che ne cercavi tante.
0: Mi sono fissata stamattina con la lettera K. Cominciamo con Kings of Leon.

0: importante, vi parliamo invece di un evento importante, quindi ascoltate bene.
1: Radio Rock Promotion.
2: Vi parlo di Luglio nel Chiostro 2026, tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere dal 17 al 31 al Chiostro del Buon Pastore in via di Bravetta 383 a Roma, dal 17 al 26 spazio al Bravetta Music Fest e alle sue sonorità jazz, folk e mediterranee con ospiti come Gabriele Buonasorte, Mitz, Hamid Drake e poi ancora Room e poi ancora Javier Girotto e tantissimi altri ospiti come Ares Tango, Moreno Viglione e Isterrai, tutti questi dal appunto 17 al 26, poi dal 21 al 22 Chiostro d'autore tra cantautorate e nuove voci italiane con Giulia May, Newt, Alessandro Ragazzo e Cristiana Verardo, e poi dal 28 al 31 Passione Lirica con orchestra, grande repertorio d'opera e concerti narrati dedicati alla tradizione del teatro musicale e alle sue eroine. Per informazioni andate al sito luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026 è un progetto finanziato dal 12° municipio con Radio Rock come media partner.

0: Zan Zan.
1: Con questa ci andava.
0: Sui Kings Zan Zan ci sta sempre bene.
1: Va bene, noi stiamo continuando a raccogliere un sacco di vostre proposte per la musica da ascoltare in macchina di notte quando guidate. Fatecelo sapere ovviamente al 3899 106 600. Ma concludiamo la nostra parentesi dedicata alla lettera K prima.
0: Sì.
1: Cominciamo ancora con Killing Joke e poi dobbiamo scegliere. Vogliamo ascoltare King Cruel, King Hanna,
0: qualche King,
1: King Hanna, anzi,
0: King Crimson,
1: altrimenti Giuliano
0: sì,
1: entra nella stanza
0: e ci picchia, lo fa spesso, lo fa spesso.

scoperto una pagina molto interessante, anzi dei video di Jeremy Moss si chiamano. Beh. Sono cinque ragazzi che portano della periferia di Avignone, che portano praticamente in un parcheggio. Si confrontano sui grandi classici, cioè fanno delle sfide letterarie però con un linguaggio diciamo di strada. Molto figo, perché sono molto seguiti anche da altri giovanissimi, e quindi con questo lessico di strada riescono probabilmente ad acchiappare di più rispetto ad altri contesti, e stanno lì, si mettono in questo parcheggio se non sbaglio e raccontano i libri, però con un linguaggio molto giovanile.

0: dire, la portai
1: molto
0: tutti.
1: Catchy.
0: Eh sì, un modo per rendere, diciamo, accessibili pensatori, grandi autori,
1: che ci
0: spesso
1: sta,
0: come percepiti magari come distanti dai giovani, no? Fighissimi, fighissimi.
1: È un po' la base della divulgazione, no? Prendere cose che sembrano distanti e cercare di renderle comunque masticabili a un pubblico più ampio possibile.
0: Sempre questo... per la rubrica cose belle.
1: Cose
0: anche,
1: belle.
0: Anche cose belle che accadono nel mondo, non solo cose brutte.
1: Senti, vuoi che ti racconto al volo quello che succederà invece in Inghilterra questo weekend? Perché insomma ci sta un qualcosa di interessante.
0: Se ci andiamo voglio
1: no,
0: saperlo,
1: andiamo.
0: Altrimenti
1: no. No, che ci andiamo? Ma dove? Come facciamo in Inghilterra? Oggi abbiamo
0: almeno andiamo
1: impegno.
0: A fare la Sabina.
1: Ma no, stiamo a casa,
0: Sabina,
1: stiamo a casa. Fa caldo, siamo là belli al freschetto, no? Comunque no, parlavamo prima del mondiale, l'Inghilterra chiaramente è passata agli ottavi di finale, sfiderà il Messico che è uno dei tre paesi ospitanti, no, di questi mondiali, in Messico, Stati Uniti e Canada, lo farà con chiaramente gli orari che saranno quelli degli Stati Uniti, e quindi la partita sarà a l'una di notte, inizierà, calcio di inizio a l'una di notte, alle due per quanto riguarda chiaramente l'Italia, ma l'una per il Regno Unito. La partita quindi potrebbe finire intorno alle 3 di notte, ma anche più tardi, teoricamente, se dovessero esserci i supplementari, i rigori, si potrebbe arrivare anche alle 4. Ebbene, ha deciso il governo appunto del Regno Unito di tenere i pub aperti fino alle 5 di mattina, quindi tutta la notte pub aperti.
0: Questa sì è una bella notizia.
1: Stanno discutendo, anche se devo dire il governo sembra un po' contrario, però ha una proposta del CT, della squadra appunto inglese, che ha detto: fate così, il giorno dopo tenete le scuole chiuse, perché sono ancora aperte le scuole in Inghilterra. Tenetele chiuse il giorno dopo, così i bambini possono vedersi le partite, giustificati tutti il giorno dopo, assenza per partita della nazionale inglese. Non facciamogli portare nemmeno la giustificazione, perché insomma il motivo è più che valido per rimanere svegli fino a tardi. Però pare che per adesso il governo non abbia sposato questa cosa.
0: Come fanno i più grandi, abbandonate il pub o la festa senza nemmeno salutare nessuno.
1: Giustissimo.
0: Ok. Dopo il break delle 11.30 parleremo della musica che si ascolta, che ascoltate di notte in macchina guidando.

Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: al Freschetto dei Castelli Romani Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza. Giornate di musica, spettacoli, trekking, presentazioni di libri per ricordare che i diritti conquistati vanno custoditi, raccontati e condivisi. Sabato 4 luglio al Museo Robazza di Rocca Priora dalle 20:30 lo spettacolo di Priscilla e a seguire l'omaggio a Gabriella Ferri di Betta Cianchini con Valentina De Giovanni e Elliot Parrini. Per info e pur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
1: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
2: Get into the best.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: con questa novità. Potete votare le vostre novità preferite naturalmente sul sito radiorock.it.
1: Noi parleremo nel prossimo futuro, insomma, nella prossima ora e mezza di un argomento
0: perché
1: che abbiamo...
0: pensi al futuro? Abbiamo detto ieri, né passato né futuro, allora, presente.
1: Nel presente vi chiediamo di parlare con noi di canzoni che possono essere perfette per un viaggio notturno in macchina da soli, mentre guidate, con la notte, i lampioni accesi, il finestrino abbassato. Quali sarebbero, quali sono le migliori colonne sonore appunto,
0: esatto,
1: per quei momenti?
0: Serve una cosa, capito, rilassante, ma che vi aiuta a restare svegli, calmi, che ha questa atmosfera perfetta.
1: Cioè, se mettete, per esempio, faccio un esempio, no? Se mettete i Sigur Rós, che sono molto belli, il colpo di sonno a una certa lo rischiate.
0: Ieri abbiamo tirato fuori delle chicche incredibili. Vi ricordiamo che noi abbiamo un canale Telegram dove pubblichiamo tutte le nostre novità e una pagina Facebook, Gagarin Radio Rock, se ci volete aggiungere, ovviamente, su Telegram, oppure andate sulla pagina di e fate segui.
1: A un certo punto forse apriremo anche un profilo OnlyFans di Gagarin Radio Rock.
0: Magari. Va bene, qualcuno dice i Tool. Buongiorno, belli Tool, tutta la vita di notte. Sì, ma quale? Mi devi dire la canzone dei Tool, non mi devi dire i Tool
1: a caso.
0: Anzi, lo chiediamo a tutti gli ascoltatori, la canzone dei Tool per guidare di notte.
1: A tutti,
0: vai,
1: i Toolisti.
0: 3899 106 600, quella più votata vincerà.
1: Che
0: vai,
1: cosa?
0: Leggiamo, vincerà, che la metteremo.
1: Pensavo un maxi assegno.
0: Ma che vi ha preso oggi? Pure qualcun altro, i Korn, i Nikap? No, dovete dire la canzone, la canzone.
1: Allora, ci dicono, ecco pure, primo album The Dire Straits, 1979. No, la canzone The Dire Straits, eventualmente.
0: Basta, a questo punto facciamo da soli, ecco. Facciamo da soli, no?
1: Sì, sono d'accordo e sto vedendo quello che stai scegliendo, secondo me sono perfetti.
0: Sì, non so se questa canzone, ce ne sono altre migliori forse, però fatto così alla svelta.

0: perché sono alternano dati, anche il ritmo. Sì. Bello,
1: ah,
0: bello.
1: Devo dire che alcuni propongono canzoni che abbiamo già passato ieri. Karma Coma, per esempio. Qualcun altro dice Eagles con Hotel California. Poi Salt and Swing ci propongono, che potrebbe essere una buona scelta, perché no? Poi ancora, cavolo, ne arrivano tantissimi. Cyndi Lauper, I Drove All Night, e poi I'm Drained di David Bowie apre e chiude il film Strade Perdute, accompagnando le iconiche riprese della strada notturna. Quindi diciamo,
0: vabbè,
1: che va
0: comunque per i Tool
1: facile.
0: Invece è stata scelta a grande richiesta e all'unanimità, mi sembra di capire.
1: Beh, più o meno sono arrivate tante proposte.
0: Aspetta, ho sbagliato, no, ho messa un'altra, aspetta,
1: ne ho messa un'altra. Ho scelto un'altra.
0: No, di, tu tanto dilla, eccola, l'ho trovata.
1: Allora, alla fine mi sembra Lateralus sia andata come decisione, insomma.
0: Va bene, oggi se vi dovete lamentare di canzoni lunghe, prendetela con Marco.
1: Sì.
0: Io l'ho detto a Marco che forse dovevamo evitare,
1: però siamo anche Radio Rock, siamo una delle poche radio, anzi forse l'unica, che si permette di passare queste canzoni.
0: Ma
1: quindi,
0: certo.
1: Ragazzi.

0: forse i tool sono adatti a guidare di notte, ma sono adatti un po' a tutte le situazioni.
1: Beh, dai,
0: vogliamo
1: però di
0: dirlo?
1: Notte, di notte ci stanno benissimo.
0: Vogliamo
1: dai.
0: Dirlo? Sì, vabbè, ma pure se ti fai la doccia stanno bene.
1: No,
0: dai.
1: sono d'accordo.
0: Poi,
1: però
0: tra
1: ti fai...
0: dovremmo estendere la cosa ai film, migliori film sulla guida notturna, perché ce ne sono diversi, no?
1: Ti fai una doccia
0: anche molto pieni di tensione.
1: È vero, ti fai una doccia in
0: Drive, quella del pilota di giorno.
1: Madonna,
0: vista per criminali di notte.
1: Recentemente ho visto un
0: Ryan
1: film
0: Gosling.
1: Un film di qualche anno fa con Russell Crowe che guida, però non era notte. Che praticamente lui
0: allora
1: guida...
0: non c'entra niente con questo.
1: No, sì, infatti,
0: scusami.
1: No, che lui guida la macchina.
0: Devi fare sempre l'off topic
1: è,
0: della situazione.
1: È tutto il tempo in macchina, inizia a seguire una persona.
0: È
1: caldo, Tatiana, che ti posso fare? Non...
0: mi puoi sventolare, per esempio.
1: Ma non so
0: qualcosa puoi
1: sto.
0: Fare.
1: Come faccio? Non si può, mi dispiace. Tati.
0: Adesso tutto il tempo, perché arriviamo al break, quindi. Arriviamo al break, forse. Non si sa ancora.
1: Ah,
0: credo
1: beh.
0: Di no. No, non ci arriviamo, mi sa, al break. Comunque, arrivano
1: break.
0: I Queens of the Stone Age, così proposti dal nostro Marco Muscarà.

0: Queens of the Stone Age era ovviamente.
1: Dai, funziona, funziona. Di notte,
0: funziona,
1: no?
0: Sì, vero, hai ragione. Funziona. Funziona di notte e noi però arriviamo con un brano questa volta scelto da me. Basta Marco, tu.
1: Vai, scegli te.
0: Questo secondo me, con la voce di Robert Smith, cosa

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: La migliore musica rock tutto il giorno.
4: Here we go!
3: Classici, contemporanei e novità.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
5: Stai ascoltando Gagarin.
3: Una trasmissione spaziale
4: on Radio Rock.
6: Vi stiamo chiedendo al 3899-106-600 le canzoni che ascoltate di notte alla guida della vostra auto o del vostro taxi o del vostro bus. Intanto arrivano Audioslave.

0: nell'alta rotazione di Radio Rock. Stiamo, se volete, facendo un sondaggio al quale potete partecipare. Come sapete, il numero per partecipare è il 3899 106 e 600. Potete farci sapere quali sono le canzoni che vi piace ascoltare alla guida della vostra auto di notte.
1: Esattamente.
0: O anche del vostro carretto,
1: Sì, abbiamo dato dei riferimenti. Cioè deve essere una canzone che sia chiaramente di accompagnamento notturno, non troppo lenta, perché vi prende una botta di sonno, un colpo di sonno che non vi riprendete più, nemmeno troppo movimentata, perché chiaramente è notte, uno cerca qualcosa che si confaccia a quella situazione.
0: Sì, però
1: ecco,
0: tutto questo tu non sai cosa, proprio di cosa stai parlando, perché penso che tu non abbia mai guidato di notte.
1: La sera.
0: A te appena il sole
1: cala, sei già in casa. Non è vero. Per esempio l'inverno, che viene buio alle 4:30-5 del pomeriggio, mi capita comunque di guidare
0: certo,
1: al tramonto, quando sono le 5 di pomeriggio.
0: Ma invece più scura la notte, più luminose sono le stelle, come diceva Dostoevsky. Te lo vuoi mettere nella testa, Marco?
1: Me lo metto nella testa.
0: Vai,
1: per carità.
2: Buongiorno Gagarin. C'era un film meraviglioso che, se non avete visto, recuperate, un film abbastanza vecchio, parliamo degli anni 80 forse, che era The Hitcher con Rutger Hauer, che lui era un autostoppista, una specie di assassino autostoppista. Adesso non mi ricordo benissimo la trama, ma mi piacque veramente tantissimo. Bel film.
0: Va bene, grazie della segnalazione.
1: Ci scrivono.
0: Poi abbiamo, aspetta.
1: Vai.
3: Ciao ragazzi, scusate, io ne conosco una dei Tool, che, diciamo che secondo me è un rock demenziale.
0: No, abbiamo già
3: quella
0: messo.
3: Che fa tulli pan.
1: Sì, sì.
0: Ah, era una battuta.
1: Scusate, da bravo che hai chiesto scusa.
0: Che bello.
1: Ci scrivono Drive degli Incubus. Potrebbe andare come cosa. Poi
0: ma
1: ancora.
0: Messa l'anno scorso. Sì, l'anno scorso. Ieri
1: forse l'abbiamo messa, hai ragione.
0: L'anno scorso.
1: Antichrist Superstar di Marilyn Manson. Potrebbe essere adatta. Che ne dite? Perché no? Poi Atlantic City del Boss. Che ne pensate? Con questa macino chilometri non me ne accorgo. Ci scrivono, passare il boss è sempre una buona scelta, perché così lo togliamo a Giuliano Leone e quindi gli facciamo uno sgarbo.
0: Sì, tra l'altro noi quando sbagliamo le pronunce lo facciamo apposta, perché sì, noi vogliamo vederlo nei nostri, perché lui di solito arriva tardi, capito? Entra proprio all'ultimo perché ci schifa e non ci vuole manco salutare. Però siccome noi vogliamo farlo entrare prima qua nella stanza, allora sbagliamo tutte le pronunce che a lui danno fastidio.
1: E poi lui arriva un po'
0: Kinkan.
1: Esattamente.
0: E poi arriva così per riprenderci, che quello lo accende, capito?
1: Sì. Tipo maestrino,
0: esatto.
1: Arriva, capito? Dare le bacchettate.
4: Bella sta canzone dei Queens of the Stone Age. Ma che stava tipo in una scena famosa di qualche film, mi ricordate?
1: L'ha usata recentemente Zero Calcare.
0: Vabbè ragazzi, però cioè,
1: però era famosa anche prima, chiaramente. Vabbè,
0: sono Queens of the Stone Age, penso che vengono programmati almeno una volta al giorno
1: qui a Radio Rock. Ma secondo me sì, comunque una canzone in rotazione più o meno passerà. Però è anche vero che effettivamente ci sta molto bene, insomma, le scelte di Zero Calcare, tra scelte un po' più di nicchia, scelte come questa, più mainstream ma di qualità, insomma, sono sempre molto molto
0: vediamo un po'
1: attente.
3: Ok, faccio il serio.
1: Vai.
3: Angry Star dei Deep Purple. Grazie ragazzi, a me mi tira tanto, mi fa schiacciare
0: come
3: l'acceleratore di tutto questo.
0: Te
3: ciao.
0: Tira, che vuol dire te tira?
1: No. Non lo so.
0: Vediamo.
5: Per guidare di notte non
1: ma forse intendeva Highway Star.
5: Dubbio. Wrong dei Depeche Mode.
0: Bravo, questo mi piace, bravo. Giuliano, noi ti vogliamo bene. Giuliano, noi vogliamo solo che vieni qui a parlare con noi. Ti vogliamo bene. Run!

0: fatto anche un'eccezione, perché di Depeche Mode avevamo parlato anche ieri. Qualcuno invece chiedeva Drive Home di Steven Wilson.
1: Oh, ottima scelta, bella
0: però
1: pescata.
0: Diciamo che è una canzone abbastanza forte, è sì. Una canzone che parla del rimpianto e della solitudine dopo una tragica perdita.
1: Tu dici un po' pesante per guidare di notte.
0: Bella, eh?
1: Però musicalmente da senso.
0: Però è comunque il viaggio di una persona che guida per tornare a casa, quindi ci sta, no? E però ecco, appunto, l'emozione principale è l'assenza della persona amata. Cioè, speriamo che sia solo che due persone si sono lasciate, non lo so.
1: Sì, cioè,
0: quindi
1: che non
0: sia solo quella malinconia là e che uno dei due non sia morto.
1: No, speriamo di no, speriamo di no.

0: Steve Wilson come da vostra proposta. Rimaniamo sempre sul genere,
1: sì,
0: perché qualcuno aveva proposto I Trouble Night di Cyndi Lauper.
1: Bella.
0: Che parla anche questa di una persona che guida tutta la notte,
1: sì.
0: Però in questo caso è una persona in preda al desiderio, questo sconosciuto, per raggiungere tra le braccia il proprio partner. Quindi parla di un amore, sai, travolgente, passionale, inarrestabile, caro Marco. E fra l'altro la particolarità della visione di questa canzone di Cyndi Lauper è che ribalta il punto di vista maschile del testo originale. Quindi ha inciso questa canzone con l'immagine di una donna forte che è al volante e che controlla il proprio destino, quindi prende e va da lui.
1: Posso poi proporre una cosa io per dopo, Tati?
0: No.
1: Dai,
0: perché?
1: Dai, ti
0: è
1: prego.
0: Anche tu alla trasmissione?
1: Sì. E volevo proporre.
0: Sei sicuro?
1: Sì, stereofono.
0: Lo sai il direttore?
1: Allora, mando una pecca. Cioè, mando una pecca così ufficializziamo il fatto che sei... No, gli Stereophonics, secondo me sono proprio molto
0: Maybe
1: molto
0: tomorrow.
1: Maybe tomorrow. Sì, sì, potrebbe essere.
0: Intanto arriviamo al break, appunto, delle 12:30 con Cyndi Lauper.

Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock.

0: nei nostri supermercati fino all'8 luglio. Un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio, al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Buonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock.
3: Enough talk. It's time to rock.
4: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
5: Radio Rock,
4: tutta un'altra storia.
6: Sima.
4: State ascoltando
7: Gagarin.
4: Gagarin. Una trasmissione spaziale.
6: Vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13, tra pochissimo gli Scorpions, questa ultima mezz'ora ancora dedicata alla musica per la notte, per la guida di notte.
5: Radio Rock, back in time.

0: dalle novità dei Pineapple Teeth. Potete votare questa novità se volete sul sito radiorock.it. E stiamo parlando di musica da ascoltare di notte guidando in macchina. Abbiamo un sacco di messaggi vocali.
1: Guarda, quindi... il termine tecnico è una fracca di messaggi proprio.
0: Esatto, sentiamo quelli vocali prima, vai.
2: Ciao ragazzi, io non una canzone ma tutto un album. La colonna sonora dei Blues Brothers per guidare
0: bello,
2: nella notte.
0: Bello,
1: bello,
0: vero.
1: Anche di giorno quella però.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ci sta?
2: Allora, se devo scegliere una sola, Sweet Home Chicago.
0: Vai, vai,
3: ciao,
0: poi.
3: Ciao Gagheri.
1: Ciao
0: Gagheri.
3: La colonna sonora del soundtrack di Warrior. Per intero, dall'inizio alla fine.
4: Allora, così di getto, vai. A me mi verrebbe da dire Pierrot e la Luna dei Litfiba.
0: Sì.
4: E Begin the End dei Placebo.
1: Ok.
0: Ah, questa okay. Dei Placebo la mettiamo.
5: Ciao, brava. Scusate, ma sulla guida di notte. Ne anestetize dei Porcupine Tree. Lunga, magari lunga, solo una
0: lunga,
5: parte
0: sì.
5: Potete mettere, ma porca miseria.
1: A proposito,
0: siamo purtroppo in chiusura. Siamo purtroppo in chiusura. Vai, che volevi dire?
1: No, a
0: vai.
1: Proposito di canzoni lunghe, ci propongono Shine on You Crazy Diamond. Di notte è il top. Però
0: è
1: scrive
0: vero,
1: Marco da Cagliari. Attenzione a viaggiare con la mente, che poi ti seccano gli autovelox. Quindi, evidentemente,
0: beh, certo.
1: Parla da persona ferita, secondo me, in questo caso. Con Shine on You Crazy
6: Buongiorno,
1: Diamond.
6: Buongiorno, cosmonauti.
1: Vai.
6: Perdonate se vi seguo solo a tratti, ma non, quindi
1: sei
6: non
1: perdonato.
6: So se magari qualcuno l'ha già menzionato,
0: vai,
6: richiesto,
0: dillo.
6: Ma viaggio vai. In auto di notte, Donald Fagen, The Night Fly. Poi una canzone, scegliete se proprio deve essere una canzone, ma io metterei quello a ripetizione, anche un viaggio di 5 ore. The Night Fly.
0: Avevano detto anche la colonna sonora di Drive. Alcune delle cose le abbiamo ascoltate ieri.
7: Pomeriggio Gagarin.
1: Ciao.
0: Questa è la seconda parte della stessa trasmissione.
7: Però non so se l'avete già detta.
1: Sì.
7: Canzoni per guidare notturno. Assolutamente di Hallway Swimmers, Forbidden Fruit. Poi ovviamente la colonna sonora di Drive. Tanto
1: beh.
7: Night Call di Kavinsky. Quanto
0: l'abbiamo messo ieri.
7: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Placebo.

0: Mint, si tratta dei Placebo, come da voi proposti. Devo dire che questa è perfetta per la guida di notte.
1: Già dalle prime note, guarda.
0: Fra l'altro parla di una relazione tossica. Chi è che non ha mai avuto una relazione tossica all'ordine del giorno?
1: Chi non ha mai avuto una relazione?
0: Ci si rende conto che bisogna troncare certo il legame,
1: Lo so,
0: superando la paura del dolore. Ieri riflettevo, pensate, io come passo i pomeriggi estivi.
1: Tati, ma perché non ti droghi?
0: Ecco, Tati, forse farei meglio a drogarmi. Vabbè, però riflettevo sul fatto che tutte le cose belle ci rendono vulnerabili. Invece noi siamo una società che cerca sempre, no, che vuole rifiutare la vulnerabilità.
1: Un po' sì,
0: invece,
1: è vero.
0: Per avere le cose belle devi per forza essere vulnerabile, quindi per forza accettare che quella cosa ti farà stare bene e male.
1: Sono d'accordo, vabbè. È difficile però ammetterlo.
0: Dai, quindi sono bei ragionamenti alla fine.
1: Beh, sono bei ragionamenti, certo, un po' insomma impegnativi.
0: Abbiamo pochissimo tempo per passare le ultime cose, le ultime tre canzoni che abbiamo scelto per questo sondaggio. Cominciamo con
1: gli Anthrax,
0: con God Time, e poi arriva la proposta invece di Marco per Stereophonics, Maybe Tomorrow, e chiuderemo con Passenger dei Deftones. Non abbiamo più tempo,
1: è andata così, ragazzi, è andata così.

0: leggermente adrenalinica questa degli Anthrax, non so se sta. È proprio allora,
1: sai,
0: atmosphere.
1: Secondo me per la parte, cioè se tu fai un viaggio di notte che parti tipo alle 21,
0: sì,
1: quando parti te la puoi mettere questa, poi a metà viaggio però devi cambiare.
0: Sì, però diciamo che vabbè, c'è sempre un buon motivo per ascoltare gli Anthrax, per carità.
1: Senti
0: adesso,
1: però, senti però,
0: momento romantico ragazzi, sembrava un aromantico Marco, ma invece
1: lo sono, infatti guido da solo mentre ascolto questa canzone, no?
0: Però sei anche asessuato a proposito di quel discorso, no?
1: Vabbè, va
0: perché
1: così.
0: Se sei aromantico sei
1: asessuato.
0: Asessuato,
1: ne parlavano ieri al The Rock Show.

0: salutiamo, vi diamo appuntamento a lunedì.
1: Arriva Giuliano, ciao.

D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Con Leone on Radio Rock.
0: Buon pomeriggio, buon venerdì 3 luglio, sono le 13.02 in questo momento in diretta sui 106.6 di Radio Rock, c'è Giuliano Leone e la sua Soul Driver con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Oggi è venerdì, non c'è rubrica, absolutely free, si chiacchiera e si ascolta musica insieme, che potete anche richiedere al 3899 106 600. Ma prima di tutto partiamo con i Cult, Love Removal Machine.
3: Radio Rock, back in time.

0: Love Removal Machine. Loro sono i Cult ad aprire le nostre due ore insieme in questo venerdì 3 luglio. I Cult che anticipano anche la prima novità arrivata fresca fresca oggi a Radio Rock. Si tratta del nuovo singolo per gli Arab Strap, Fighting For You.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.
5: I read the day of glory times, the joys of yesteryear. But I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

Novità di Radio Rock, questa per gli Arab Strap di Fighting For You. Novità che potete cominciare a votare sul nostro sito radiorock.it. 10 sono i minuti passati dopo le 13 di questo venerdì 3 luglio. Giuliano con voi fino alle 15, come ogni giorno dal lunedì al venerdì. Oggi è venerdì e non ci sono rubriche. In realtà volevo fare una sorta di giochino, il classico gioco di inizio estate, neanche tanto inizio, ormai siamo purtroppo nel pieno e tutti anelano che arrivi ottobre con il suo bel clima, bello rigido, freddo, anzi novembre, dai, diciamo novembre. Allora, dicevo, piccolo giochino per passare un po' l'estate, il classico gioco dell'isola deserta. Vi chiedo al 3899-106-600 di portarvi un film, un libro e un disco, ok? Classico, l'abbiamo fatto tutti questo gioco, lo facciamo anche noi, anche perché ci sono nuovi ascoltatori qui a Radio Rock e magari io non conosco i vostri gusti. In questo modo abbiamo la possibilità di venire tutti quanti a conoscenza quando vi dovesse interessare. Quindi vi chiedo un disco, un film e cioè uno e uno solo, non mi dite ma ce ne sarebbe, me ne frega niente. Disco, film e libro da portarvi su un'isola deserta. Ovviamente il mio disco da isola deserta è questo qui, è Born to Run di Springsteen. Non vi faccio sentire né Born to Run né Thunder Road, ma un altro grande capolavoro tratto da quel meraviglioso disco che tutti dovreste portare su un'isola deserta come bonus, ecco, ve lo concedo. Questo è Backstreet, Bruce Springsteen a Radio Rock.

bel mio disco da isola deserta, questo Born to Run, da quale stiamo ascoltando un capolavoro, Backstreets, ovviamente. Bruce Springsteen, vi sto chiedendo, stiamo facendo insieme questo giochino stupido, se vogliamo, ma così bello, frizzante, estivo, tra un sudoku e un lemonissimo sotto l'ombrellone. Facciamo il gioco da isola deserta, o gioco comunque da estate, un libro, un disco e un film da portarsi per l'estate o per l'isola deserta, che dir si voglia. Buon pomeriggio, bellerimissimo Sire, bellerimissimissimo e stra fighierimissimo sono io sull'isola porto te, con l'album di Springsteen sotto braccio. Ma che bello, quanto romanticismo, va bene, ci vengo. Disco White Album Beatles, bello Paola, bello. Film Jesus Christ Superstar, bellissimo. Libro Guerra e Pace, grandi gusti, brava. Una situazione come quella richiede i classici, e Guerra e Pace non ho mai avuto il coraggio di iniziarlo. Sarebbe la volta buona. Ah, vedi? Vedi, brava. È anche un bel motivo per portarsi un bel libro mai letto su un'isola deserta. Gio Satriani, Flying in Blue Dream, saluti Daniele, Torino. Così. Sire, pensaci tu. Vabbè, pensiamoci, però non è inerente a quello che vi sto chiedendo. Film L'ultimo dei Moicani, mi dice Mauro. Libro 3 di Valerie Perrin, oppure il francese non lo so. Disco The Dark Side of the Moon, bello bello. Ciao Giuliano, oggi la tua voce come sempre bellissima, ma non è la mia, mi faccio doppiare tesoro. Questo brano del boss top e questa rubrica non rubrica di oggi proprio figa. Adesso ci penso su, ma intanto ti mando un bacio e ti auguro buon weekend. Buon weekend a te, amore mio.

0: meraviglia totale questa While My Guitar Gently Weeps i Beatles, scritta poi dal più grande di tutti, George Harrison, il mio Beatles preferito. E un giorno faremo anche una rubrica sui dischi che avete rubato. Io confesso, a distanza di anni, che è stato l'unico piccolo peccato veniale, ho sottratto, non dico da, a Parigi però, il CD del White Album. Signori delle forze dell'ordine in ascolto, ero piccolo, giovane, inesperto, mi sono pentito, poi ho spedito i soldi alla persona, alla catena di negozio a cui l'avevo sottratto, però perdonate. Vabbè, comunque faremo una puntata sui dischi rubati, è l'unico, giuro, l'unico. Allora vediamo chi c'è al 3899 106 600. Francesco scrive: libri, cecità. Quindi chi è? Saramago. Disco The Dark Side of the Moon, film V per Vendetta. Bello Francesco, bello. Il mio disco da isola deserta sarebbe Live in Cleveland dei Rush, libro probabilmente la saga di The Expanse, perché l'unico modo per finirla, 12 libri, sarebbe su un'isola deserta. Sei furbo Francesco, perché dici me ne porto 12, fanno parte di una saga, ma non vale così, ne devi scegliere uno e uno solo. Poi ancora vediamo chi c'è. Disco 10 dei Pearl Jam, bello. Libro Nessuno si salva da solo di Margaret Mazzantini, che ho perso, non l'ho letto. Film Collateral Beauty, bello, mi piace. Poi ancora vediamo chi c'è. 3899 106 600. Mi perdo dei messaggi, eccolo qua, vai.
1: Chi è? Bello,
0: che
1: sì. Sire, buon vai. Porterei
0: sì.
1: The 13th Floor
0: sì.
1: come film,
0: okay.
1: In Utero come disco,
0: Nirvana,
1: e Il Vecchio e il Mare, che non
0: bello.
1: Ho mai letto.
0: Hemingway, bellissimo Alessandro, bello, molto bello. Infatti fai bene, non l'hai letto, potrai leggerlo in questa fottutissima isola deserta.
1: La bella tripletta sarebbe
0: sì.
1: Strange Days,
0: bello, di Pietro
1: Biglo. Il problema sì. dei tre corpi,
0: bello. Vabbè, però ne vale uno solo, eh. Allora avete citato Ten The Pearl Jam, disco meraviglioso, l'avrei portato anch'io se non ci fosse stato Bruce. E questo è il brano che chiude un capolavoro. Release.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: al Freschetto dei Castelli Romani Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza. Giornate di musica, spettacoli, trekking, presentazioni di libri per ricordare che i diritti conquistati vanno custoditi, raccontati e condivisi. Sabato 4 luglio al Museo Robazza di Rocca Priora dalle 20:30 lo spettacolo di Priscilla e a seguire l'omaggio a Gabriella Ferri di Betta Cianchini con Valentina De Giovanni e Elliot Parrini. Per info e pur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà! Sarà la prima parola.
3: Laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: me va tutto un po' più grosso?
6: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
10: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
11: It's on Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.
12: Soul Driver, a spasso con Leone.
13: We are Radio Rock.
14: Si rientra dal primo break di Soul Driver per questo venerdì 3 luglio e stava andando tutto bene, era tutto bello, tutto fresco, tutto profumato, ma poi la regia bastarda ci si è messa di traverso e mi ha rovinato il weekend.
13: Radio Rock, back in time.

0: I vostri adorati Queen con Crazy A Little Thing Called Love, che anticipano la novità delle 13.30, gli Avatar di Crying Fire.
1: Brand new music right here. Brand

0: potete continuare a votare gli avatar di Crime Fire sul nostro sito radiorock.it. 40 minuti dopo le 13 di questo infuocato venerdì 3 luglio, Giulianino con voi fino alle 15. Si parla di Isola Deserta e di tre cose da portare con voi, un disco nello specifico, un film e anche un libro per passare un po' di tempo in perfetta solitudine. Alessandro scrive: accendo ora la radio, i Queen, Giuliano sei tu? Zio Ale, Ale è bello, il problema è che la regia automatica mi fa sti scherzi bastardi e vabbè, ci sta, che devo fare? Poi ancora, vediamo un po', All Things Must Pass, capolavoro assoluto, sì, il mio Beatles preferito, il disco da solista preferito in assoluto. E poi Marco aggiunge: Versus è più bello, sì, questione di gusti, siamo lì, Versus è bellissimo, per quel che mi riguarda il mio disco preferito dei Pearl Jam è No Code, pensa come sto messo. Poi ancora,
1: vabbè, Giulia, questa si può pure ascoltare, sembra Elvis Presley,
0: è uguale.
1: Che io non sopporto il fanatismo che c'è stato all'epoca quando andavo a scuola,
0: ma sì, ma dopo la morte di Freddie Mercury, sì, prima non se li
1: sul corridoio, esatto, dicendo, no? Parlano,
0: sì.
1: Hai sentito il suo ultimo disco? Sì, ce l'ho,
0: l'hai
1: comprato pure tu ieri? No,
0: sì.
1: Io l'ho comprato il giorno che è uscito, era un venerdì 17, era 17 album,
0: sì,
1: l'ho comprato perché era un grandissimo album,
0: sì.
1: Non sono un fan dei Queen, ho pochi album, questo ce l'ho,
0: pochi album sono pure troppi,
1: la colonna sonora di Highlander,
0: ecco, bello, bello.
1: Però quegli dischi li posso ascoltare fino...
0: Dimmi la verità, ti stai pasticciando mentre mi mandi questo vocale, perché la voce, quello fa capire. Film Inception, tanto ogni volta che lo rivedo non ci capisco un cazzo, a me non piace per niente, ma a me Nolan mi annoia terribilmente. Disco Jane Doe The Converge, da cui ti chiederei Heaven in Her Arms, bello. Libro Don Quixote, tanto sono 3 anni che lo sto leggendo e sono ancora a pagina 150 di 1005, questo è un decimo perfetto. Fosse la volta buona che lo finisco, ma non c'è bisogno di andare su un'isola deserta, amico mio, basta impegnarsi e leggerlo. Ossequi, Sire, film senza pensarci un attimo, Blade Runner, bravo. Disco con 1000 alternative possibili, ma questo era la doverosa premessa, me ne serve uno, e infatti The Wall, bello. Sul libro sto messo male, in vita ne avrò letti 3, ma penso che mi porterei 20.000 leghe sotto i mari. Jules Verne, bello, ti pare poco. Buon weekend da Andreone e tutto il lab, buon weekend a voi, dai, continuate il giochino dell'isola deserta. E allora, visto che le citate, eccole qua, Pink Floyd.

0: Pink Floyd a Radio Rock con Mother, tratto da The Wall, che avete segnalato come disco da portare su un'isola deserta. A parte che i Pink Floyd li avete anche nominati, per quel che riguarda The Dark Side of the Moon ho preferito una canzone che non tanto spesso viene passata in radio. Poi c'è Andrea che mi ringrazia, grazie. Poi Mother, una delle più belle, puoi dirlo forte amico mio. Sentiamo poi chi c'è al 3899-106-600. Si parla di isola deserta. Vai, Gio.
1: Che? Se invece parliamo di isole deserte,
0: sì, di
1: e facciamo questo gioco, boh, io direi.
0: Sì.
1: Down the Upside.
0: Sì.
1: Come disco di Soundgarden.
0: Soundgarden, sì.
1: Moby Dick di Melville.
0: Bello.
1: Bellissimo. L'isola deserta.
0: Bellissimo. Beh, sì.
1: E il film, sì. Fight Club.
0: Ah, Fight Club, ok. Buongiorno, Sor Giuliano. Mi scrive un educatissimo Christian. Poi film La storia infinita, mamma mia che monnezza. Album Emozioni di Battisti, e vabbè, libro Le barzellette su Totti, che fai, vieni con me, non vedo l'ora, sono già lì, poi mi butto a mare però con una pietra al collo, credo. Va bene, poi ancora Marco che prima si stava pasticciando mentre mandava il messaggio. Sentiamo.
2: Ho staccato alle due . E quindi sono andato in laboratorio, ho preparato e fra un'oretta attacco.
0: Capisco.
2: E la voce pasticciata,
0: sì,
2: è...
0: non è la voce, che sei un maiale
2: secco e Martini Bianco, scusami.
0: Tu sai vivere, amico mio, tu sai vivere. Avete citato anche Led Zeppelin.

0: Zeppelin con Black Dog qui a Radio Rock, 13:54 di venerdì 3 luglio. Giulianino vi sta chiedendo cosa portereste su un'isola deserta. Beh, non per stare tutta la vita, giusto il tempo che arrivino i soccorsi. Vi dovete portare un libro, un disco e un film. Allora vediamo chi c'è. Libro Patria di Fernando Aramburo. Bello Fernando Aramburo. Film In the Mood for Love di Wong Kar-wai. Dai a ride, mi viene da dire. Bello, però su un'isola deserta. Caranto, vabbè, però molto bello. Disco Ok Computer dei Radiohead. Bello anche questo. Brava, brava. Vediamo poi ancora, vai. Chi
1: beh,
0: c'è?
1: Ma da Juventino che sei, ma sì, che te volevi aspettare?
0: Oh, siamo calmi.
1: Rubi e poi te penti.
0: Ma cosa dici? Ma vai a dormire, sei impazzito. Poi, così. Troppo sole, ragazzi, ogni tanto mettetevi al riparo. Ciao Super Leone, il maestro e Margherita, Lateralus e Arizona Dream. Bello, Costurizza, brava Carola, brava. Poi ancora, dai,
2: oggi
0: chi c'è?
2: Adriano, buongiorno. Buongiorno. Allora, come vai. Film, sì. Frankenstein Junior,
0: bello,
2: porterei.
0: Grande.
2: Come libro, Piccole Donne.
0: Oh, bello.
2: E come album, sì, non mi ricordo qual è, quello che contiene The Rhyme of the Ancient
0: Mariner, Iron Maiden.
2: Degli Iron Maiden.
0: Sì, qual è? Power Slayer, non mi ricordo. Vabbè, ora controlliamo. Io sono un vecchio rincoglionito,
3: cioè,
0: sapete.
3: Capisci che intendo?
0: Che?
3: Come fai?
0: Guardo cosa?
3: Portatene uno solo.
0: Ho capito, amico mio. Allora,
3: David Bowie?
0: Vai senza Bowie, David Bowie. Bowie, Bowie, raga, Bowie. Mi fate arrabbiare, Bowie. Va bene, 3899-106-600. Portatevi un libro, un film. È un disco sull'isola, uno e uno solo, non è che ce ne stanno 40, me frega niente, tanto dovete stare poco sull'isola deserta. L'SOS è già stato lanciato, verranno a prendervi subito. Ce ne andiamo in pausa, l'avete nominato, loro sono i Radiohead con No Surprises.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.
1: Supermercati
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.
4: Tu.it
3: Rock News, edizione del pomeriggio.
5: Apriamo oggi con Michael Jackson, un nuovo record stabilito dal re del pop col biopic Michael, sempre più prossimo al miliardo di dollari di incassi al botteghino. Il film che vede nel ruolo di protagonista il nipote di Jackson, Jafar, supera così i 965 milioni totalizzati da Oppenheimer nel 2023, diventando il biopic non solo musicale di maggior successo della storia del cinema. Proseguiamo con i Pretty Reckless che, dopo aver dato alle stampe lo scorso 26 giugno il nuovo Dear God, condividono proprio in queste ore il videoclip della title track dello stesso album. Composto da 14 canzoni, il disco, il quinto in studio della band, segue di 5 anni Dead by Rock and Roll, pubblicato nel 2021, e farà da sfondo al prossimo tour di Taylor Momsen e compagni in partenza dopo l'estate. Infine i Dead Poets Society, con la notizia di un unico appuntamento nel nostro paese, in programma il 14 febbraio 2027 al Legend Club di Milano, con special guest ancora da annunciare. I biglietti sono in prevendita da oggi, venerdì 3 luglio, su NC2 Live e Viva Ticket, a partire da 36,50 euro, commissioni escluse.
3: Le ricorrenze.
6: Oggi, 3 luglio 1971, muore Jim Morrison, cantante e poeta statunitense, frontman dei Doors.
7: 1973.
6: Durante l'ultimo concerto dello Ziggy Stardust Tour al London Hammersmith Odeon, David Bowie abbandona il proprio alter ego Ziggy Stardust, segnando la fine di una delle sue fasi artistiche più produttive e riconoscibili.
3: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: Stai ascoltando
8: Soul Driver.
3: Soul Driver. A spasso con Leone.
8: On Radio Rock.
9: Ultima ora della settimana insieme a Giuliano Leone e la sua Soul Driver, che si apre con i Green Day di Brain Stew.

0: Green Day a Radio Rock con Brain Stew, che anticipano la novità delle 14. Si tratta del nuovo singolo per gli U, Green Greyhound.
1: Brand new music right here.
2: Brand

0: Rock, in questo caso novità appena arrivata qui a Radio Rock. Loro sono gli che voi avete imparato a conoscere proprio in questa radio, un gruppo della Mongolia molto molto bello, molto bravo, Greyhound. Novità che potete votare sul nostro sito radiorock.it, 14:10 di venerdì 3 luglio. Si parla di isola deserta e giustamente Maximilian si interroga dicendo: ma in un'isola deserta dove lo vedo il film? È un'isola deserta attrezzata con tanto di proiettore e bobina Super 8. No, no, c'è un videoregistratore e delle vuote. Vi portate le vuote. Oh, non rompere, ok? E poi dice: dove la sento la musica? C'è uno stereo, c'è uno mangianastri, ok? Comunque facciamo Cruza de Ma, bellissimo, di Andrei, il grande Leboschi e la Recherche di Proust, così sicuramente non ho l'ansia che i soccorsi arrivano presto, va bene, è una bella idea. Comunque c'è tutto, è un'isola deserta super attrezzata, un resort, va bene? Oh, che pignoleria. Poi,
1: allora, sì, isola deserta, vai. Sicuramente Dune di Herbert, anche se forse sì, porterei più Imperatore Dio di Dune, okay, primo capitolo.
0: Va bene.
1: E film porterei, sì, Witch, sicuramente,
0: sì,
1: e disco dirò una scelta inflazionata,
0: vai,
1: ma forse Images and Words, okay, di Dream Theater, perché l'ho troppo amato fin da quando ero ragazzino.
0: Vabbè,
1: ancora lo amo.
0: Bravo Andrea, bravo Andrea. Oltre a te con Springsteen porterei Terry Pratchett, il ciclo della Guardia, spassosissima parodia del nostro mondo ambientato nel mondo disco, nel mondo, ah no, poi disco, disco film, che cacchio è scritto Labirinto del Fauno di André l'Indiano, un po' arzigogolato, però sono riuscito ad intelleggerlo questo messaggio. Buon pomeriggio Sirissimo, oggi spaghettoni innamorati con sugo di gamberoni, li cacherai dal primo all'ultimo i gamberoni per tutto il giorno, te lo dico, grazie anche per la testimonianza fotografica, maledetto. Va bene, poi ancora, io come libro mi porterei La Divina Commedia, bello, non per intellettualità stupida, ma perché è veramente un libro che si può leggere per tutta la vita e ogni volta scoprire qualcosa di nuovo. Come album direi Hot Rats, Frank Zappa, grande Lorenzo. E il film? Niente, no, non vuoi vedere film, vuoi solo, vabbè, finché finisci tutta La Divina Commedia. Va bene, poi ancora, sai se c'è un'isola deserta in vendita scontata? Faccio un mutuo. Ah, tu ci vuoi andare sul serio? Vabbè, come darti torto? Ciao Super Leone, ah no, questa l'avevo letto, scusa. Poi ancora, ciao Leonard Skinner, Second Alpine, Goliardia Sapienza, La Gioia e tutta la discografia dei Queen. Non vale, non vale, cioè non dovresti per buttarla poi a mare, magari dentro un forziere la butti, non come tesoro ma come monnezza. Però Raffaele, un film solo devi scegliere, uno solo, ok? Un disco, film Totò e Peppino, per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare, bellissima citazione, va bene, avete anche citato il Black Album dei Metallica.

0: Metallica, Radio Rock con The Unforgiven. Vediamo chi c'è al 3899106600. Allora, un attimo. Buongiorno Giuliano. Nell'isola deserta porterei Black, album dei Metallica. Ecco, appunto, quindi già ti ho accontentato. Lettere a Lucilio di Seneca. L'impero colpisce ancora, ossia Star Wars 5. Bello, l'unico che ho visto, cioè l'unica trilogia che ho visto di Star Wars. È uno dei miei sogni ricorrenti, mi dice Anto, quello di rimanere, anzi di comprare un'intera isola deserta. Poi va.
1: Ciao Giuliano, grande. Ciao. Buonasera. In questo periodo sto un po' incasinato, sì, quindi non riesco ad organizzarmi bene.
0: Aia, peccato.
1: Pensavo di passare, sì, sulla tua isola a fregarti, sì, tutto.
0: Tutto.
1: E lasciarti un bel Blu-ray di Bohemia Rhapsody, che so che
0: ne vado ghiotto proprio.
1: La biografia di Mannarino,
0: sì,
1: e tutta la, sì, discografia
0: tutta.
1: Del Buon Battisti.
0: Bello, del Buon Battisti, grazie. Proprio un odio atavico nei miei confronti, perché non trovo altre spiegazioni. Lorenzo mi scrive: ciao mia maestosa maestà, 10,000 Days dei Tool. Bello, ovviamente essendo un tulliano cronico, vivere e morire a Los Angeles come film consuma letteralmente il nastro, consumai credo, sì, letteralmente il nastro della videocassetta. Io leggo quello che c'è sito videocassetta. E come libro La convocazione del mio maestro gigante John Grisham. Sì, bello, bravo Lorenzo, mi piace molto.

Danilo, rotondo al futuro. Io leggo rotondo al futuro, è bellissimo, l'ho perso, è bellissimo. Watchmen, la graphic novel. Baci, bacio e abbraccio al singolare, uno solo, non ci sprechiamo, va bene. Questa è tratta proprio rotondo al futuro, bellissimo. Hai un film che si chiami Rotondo al futuro, vabbè. Comunque credo sia questa la colonna sonora a firma Huey Lewis and the News, ovviamente. The Power of Love, 3899 106 600. Portate tre cose sull'isola deserta.

0: You, Luis and the News con The Power of Love, tratto dalla colonna sonora di Round to the Future, ossia Rotondo al Futuro. Perdone, mi ha fatto troppo ridere. E lui vi scrive: dimostrazione che non si scrive al volante, grazie per la scelta del brano. Non è vero, si può scrivere mentre stai guidando, l'importante è scrivere con due mani, lasciare il volante e scrivere, mandare il messaggio, quindi potevi farlo e non ti diceva niente nessuno. Va bene, poi ancora, dai, sentiamo chi c'è, veloci.
1: Almeno qualcuno riesce a comprendere cosa significa la solitudine.
0: Ah, beh, che bel messaggio. Giuliano, scusa, ma quell'amico del Sud America non si sente più? Sono un po' preoccupato. No, si sente, so che scrive sempre al The Rock Show, con tutta probabilità, e giustamente, si sarà semplicemente rotto il cazzo di scrivere a Soul Driver.

vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
4: Supermercati Pim, iperfami lavora.
5: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati, fino all'8 luglio, un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
4: Supermercati Pim, iperfami lavora. Qualità.
6: Un paese.
7: Stai ascoltando
8: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
9: Ultima mezz'ora della settimana, spasso con Leone, che si apre con i James Addiction, Just Because.
8: Radio Rock, back in time.

0: Jane's Addiction a Radio Rock con Just Because, che anticipano l'ultima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per Rob Zombie, Tarantula.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.

Rob Zombie con Tarantula, novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Poco più di 20 minuti vi separano dai tre moschettieri della risata, la vostra trasmissione preferita antipop. Attenzione, oh, basta, abbiamo capito, ok, sto parlando di antipop, vabbè, dai, è finito, ok, benissimo. Antipop subito dopo Soul Driver, dalle 15 in poi per 3 ore di sane, sane risate. Nadia scrive: visto che De André è andato, cambio album, Talking Heads, A Little Creature. E se è certo, chiede, cambia, poi passo, poi... Ah no, allora ricambia. Oh, stiamo calmi, è venerdì per tutti. Lorenzo scrive: ciao, controllo sempre i messaggi prima di inviarli e mi piace il Vulgaris di Dante Alighieri. Devi essere tu che mi fai sbagliare, ti pareva, la colpa mia. Sai, quando si scrive una persona, per me amica, mi soggeziono, ma dai, ma io sono un gigante di panna. Credo che sia il mio attaccamento ad alcune persone, sono poche, che mi causano questo piacere sgrammaticato. Ho riletto il tuo messaggio, non c'ha nulla, è più sgrammaticato il mio non c'ha, che ho detto poco fa. Non ha nulla di sgrammaticato, ecco, parliamo correttamente. Questa volta ho controllato 4 volte. Un weekend buono a te, grazie amico mio. Per me domani inizia la settimana lavorativa, 5 pomeriggi dietro al desk della reception con giacca, cravatta, camicia, maniche lunghe, un bel colbacco e un paltò di lana, no? Con l'aria condizionata, lo vedi, tutti a te le fortune, che sempre in pausa pranzo. Guarda, Lorenzo caro, ti

0: Zappot, loro sono i Tulla qui a Radio Rock, che tra l'altro è stato il primissimo brano che ho trasmesso insieme a Luigi Vespasiano una domenica quando sono approdato qui a Radio Rock quasi 10 anni fa, quindi vabbè, si chiude un cerchio. Lorenzo mi scrive: appena ho sentito i Tool mi sono emozionato, ti mando un abbraccio, ti stritolerei, grazie di cuore. Lorenzo, per fortuna sono molto molto molto molto pingue, quindi è anche difficile stritolarmi, però lo prendo come un gesto di estremo affetto e ti ringrazio. Più mi mandi un video dove saluti, stavo guardando prima e andava a tempo anche con la linea ritmica dei Tool, era perfetto, era ipnotico direi. Va bene, poi ancora sentiamo: ciao Giuliano, io porterei come libro Il pendolo di Foucault di Umberto Eco, film I soliti sospetti, album The Wall, sì, ho passato anche Mother da quel disco. Buongiorno Sire, io porterei Onesto come libro, Welcome to Sky Valley, bello, i Caius, ve l'ho mai detto che li ho visti dal vivo, Caius, come album e come film, Boh, Castaway, ma mi sembra proprio pertinente per l'isola deserta. Poi sentiamo, vai Valerio, veloci.
1: Ciao bello Giuliano.
0: Ciao, sono io il bello
1: io
0: Giuliano.
1: Io nell'isola deserta, sì, porterei come film un Mulholland Drive.
0: Bello.
1: Così da avere
0: certo
1: tempo
0: bello
1: per
0: capirlo,
1: sopra, sì, avere mille spunti di riflessione,
0: la voglia.
1: E sì, qualcosa, sì, di sempre aperto.
0: Sì.
1: E come disco porterei qualcosa che non conosco.
0: Ah, bravo.
1: Perché sennò sì, a forza ad ascoltarlo poi mi romperebbe i coglioni. Ma
0: anche quello che non conosci,
1: qualcosa dopo un po' da sviscerare lì, tipo un bel Bruce Springsteen che non
0: senza
1: conosco
0: G,
1: alla
0: senza G finale, però
1: potresti consigliarmi tu un
0: Born to Run, Darkness and
1: Angels, disco per te migliore.
0: Nebraska,
1: e come libro porterai uno nessuno 100.000
0: bello,
1: di
0: Pirandello. Bravo Valerio.
1: Ciao.
0: Ciao caro, comunque Bruce Springsteen senza G finale, se no sembra una crasi tra Sting e Springsteen. Ogni volta che ascolto una canzone di quello che io chiamo il sommo poeta, penso a come avrebbe interpretato questi tempi se non ci avesse lasciato troppo presto, vero? Crazy World degli Scorpions, mi scrive Marta, Dracula di Bram Stoker e Alien, bellissimo, grande, grande Marta. La canzone più bella della storia della musica, tuona chi è? Gesino, ma quale? Cosa ho passato? I Tool? Va bene, poi ragazzi, non siete live su Twitch, stiamo risolvendo. The Pot, che pezzo, sempre da brividi. Paolo, sì? Io li trovo sopravvalutati, Tool, visti anche dal vivo, e niente, confermo, va bene, Alessio, e la tua opinione. Va bene, allora Caius, come dicevo, vi ho mai detto che li ho visti dal vivo. Questo è Welcome to Sky Valley, Demon Cleaner.

0: Demons Cleaner, allora sono i Caius, con i quali io vi ringrazio e vi saluto, non prima di aver letto un messaggio che però lascio ai ragazzi di Antipop. Ciao a tutti, ho una richiesta, vorrei ascoltare Twisted Sister, We're Not Gonna Take It, è il gruppo preferito di Emanuele Forte, che si sta fregando le mani perché vuole fregarmi la canzone. Siamo sintonizzati da stamattina e siamo in viaggio verso le Puglie, la Puglia, con i miei colleghi per andare a lavorare. Siamo addetti all'inventario, ci meritiamo una scarica di adrenalina, basta una Red Bull credo all'autogrill, però va bene, io dico ai ragazzi di Antipop che saranno subito dopo Soul Driver, un abbraccio, siete fantastici, Queen, siete chi? Sono da solo, vabbè, forse appunto i ragazzi di Antipop. Poi ultimo messaggio, il vecchio e il mare, Edward the Great, ah sì, The Iron Maiden Greatest Hits e il grande Lebomski. Va bene, io leggo come è scritto, bellissimo. Jacopo, ciao Sire, disco Imagine Words The Dream Theater, libro Il Signore degli Anelli, film V per Vendetta. E io con questa mestizia assoluta vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento a lunedì augurandovi un ottimo weekend. Vi lascio, come dicevo, con i ragazzi di Antipop dalle 15 alle 18, ma posso restare, Emanuele? Non ho nulla da fare in queste... Vabbè, resto anch'io. Grazie a tutti, vi voglio bene, non lasciate i 106 di Radio Rock. Buon weekend, ciao!
1: Avete ascoltato? Soul Driver, a spasso con Leone. On Radio Rock.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.
6: Pack.org.
4: Ora su Radio Rock.

0: venerdì, venerdì 3 luglio 2026, questa è Antipop, bene sì, allora subito buon pomeriggio, Emanuele Forte, Giampiero Giulia, al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio, ciao, Cesari, ciao, ciao. Buon venerdì, quindi buon inizio di fine settimana cari amici radioascoltatori e buon pomeriggio Giampiero Giulia.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, buon pomeriggio all the birds, all the girls all'ascolto di Antipop, di Radio Rock, di 106.6. di Emanuele Forte, di Ciao, Pischer, di tutto insomma,
0: di tutto.
2: Oggi non facciamo prigionieri,
0: no, dire. Oggi l'obiettivo è arrivare alle 18 almeno.
2: E poi alle 18 che c'è?
0: Alle 18 c'è mal rumore.
2: Ah, mal rumore.
0: Sì.
1: Che c'è, qualcos'altro oggi, no? C'è qualcosa che non sappiamo.
2: Io volevo fare...
0: C'è di qualcosa, dircela per tempo.
2: No,
0: perché...
2: io non devo dire nulla a nessuno perché voi siete molto molto... più informati di me e più informati di tutti, quindi...
0: Allora guarda, 3899 106 600, cosa accade secondo sì. voi dalle 18 in poi che non sia ovviamente mal rumore?
1: E che cosa sa Giampiero, esatto, che noi non sappiamo?
2: Sarà una partita del mondiale probabilmente.
0: Allora, che non sia né mal rumore né una partita del mondiale, okay. Ah, è evidente che Giampiero non stia alludendo a quello.
1: Non gioca nessuno alle 18,
2: però io posso dare un aiuto.
0: Vai.
2: Sì, alle 18 verrà dichiarato un rinnovo, attenzione.
0: Ah sì, mazzo, detta così in sordina. Vabbè,
1: i rinnovi delle 18 non fanno male,
2: hai sentito? No.
0: Vabbè, saremo con voi appunto da qui alle prossime 3 ore o quasi. Intanto Jimi Hendrix, Hey Joe.
3: Radio

0: pomeriggio, ovviamente Jimi Hendrix.
1: Il rimo quotidiano a Leone Giuliano.
2: Bello, bello. Il fiero e splendido leone cammina come un gran padrone, scuote la bionda sua criniera dal mattino fino alla sera, con un ruggito da campione spaventa ogni brutto galeone. Ammazza. Difende sempre il bastione da ogni intruso o furbacchione.
0: Ma oggi è proprio un componimento, ciao, anche una breve bello, poesia.
2: Ciao Giuliano, però... ci vediamo nel 2040.
3: Ah, sintetizzo, Giuliano è furbacchione.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Sì,
3: cioè Giuliano Leone è furbacchione.
0: In che senso?
3: Sì, devo sintetizzare.
0: Ah, cioè quello che ha detto. Ma a me non sembra però una buona sintesi di quello che ha detto il maestro. Non
2: vabbè,
0: lo so,
2: ma fagli la fa oggi.
0: Oggi è gli devo spegnere il microfono. No,
2: no, no, no, no, no, no. Perché? Ah, io oggi abbiamo battuto il record, no? Che
0: di cosa?
2: Del record della canzone di Giuliano.
0: Sì.
2: Siamo riusciti a fare un componimento prima che di Galeone e Giuliano.
0: Ah, è vero. E poi non l'avevamo dichiarato, ma era un po' quello l'obiettivo.
2: Di tutto l'anno.
0: Sì, sì.
2: Migliorarsi.
0: Di oggi, soprattutto.
2: Non tutto insieme, un po' per volta per arrivare a questo.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.
4: Brand new.

0: Desperar Wakes a Ton Interpol.
1: Ma niente, Giampiero parlasse del rinnovo di Antipop per la prossima stagione.
0: No.
1: Con un anno con opzione per un secondo anno.
2: Bravo.
1: In caso di qualificazione all'Intertoto.
2: Sì, sì.
0: Un anno mi sembra un po' troppo questi tempi.
3: No, dipende.
0: Qualche settimana.
3: Potrebbe essere, poi dobbiamo un po' discutere dei bonus più che altro.
2: Sì.
3: In caso di gol, assist, presenze.
0: Sì. Possiamo partire da un peso più basso, però poi magari ci mettiamo una cosetta là, qua e arriviamo a una cifra degna.
4: Quale,
0: no?
4: Quale? Perché voi avete un fisso?
3: Chi?
0: No, voi per due? Dire,
3: no, dobbiamo, siamo,
0: no?
3: Dobbiamo discutere di quello.
4: No, perché mi sembrava che.
3: No.
4: Cioè, non vorrei che venga fuori una situazione un po' brutta.
0: Non era per dire noi abbiamo un fisso e lei no, maestro. Era per dire potremmo fare
4: di
0: così.
4: Mi dà quel senso di déjà vu, tipo Totti e Cassano dalla De Filippi, capito?
0: Sì.
3: Mi dà si scopriva. Bellissimo, questi sono i momenti alti dello sport, ma anche un po' della televisione.
0: Vabbè, noi siamo così un po' come loro anche quando lasciamo le mance, no?
4: Sì.
0: Cioè, Cassano è famoso per essere stato uno che lancia ai barboni, lasciava 500 euro di mancia. Dalla parte pure giusto, devo dire, perché insomma, se lo so può permettere.
3: Sì.
0: Sì.
4: Cioè, gli lasciava la mancia per essere
0: barboni. Diciamo, la mancia, scusami, l'elemosina.
4: Bravo,
0: c'è bisogno di una mancia.
3: L'elemora e l'elemosina, capito?
0: Sì. E noi facciamo la stessa cosa quando andiamo da un noto ristorante da queste parti a mangiare la nostra bella cacio e pepe, no?
3: Vogliamo fare la smarchettata?
0: Non l'ho nominato, perdonami. Non l'ho nominato.
4: Com'era Dino Frisul? Com'era il...
0: La via?
4: No,
3: quello è Largo Dino Frisul.
4: Ah, Largo Dino Frisul. Ma non mi ricordo, no, veramente. Da
3: Biordo Michelotti. Ma non serve, cioè...
0: No, quella è la via.
4: No, che non me lo ricordavo.
3: Signore.
4: Primavera da... Vladimir,
3: vabbè, il signor Vladimir, salutiamo Vladimir.
4: Oh, grande Vladimir.

0: Temi Impala. Allora, io ho preso un caffè prima di entrare in diretta.
1: Sì.
0: E devo dire,
1: È buono qui e buono lì.
0: Assolutamente no. Devo dire che me lo sono un po' così, cioè non me lo sono troppo goduto, perché forse ne avevo presi troppi già prima. Ah. Però è comunque solo in breve tempo. È comunque solo il quarto di questa giornata.
2: No, ce n'è ancora
3: quattro. Vabbè, dai, quattro.
0: E stavo vedendo che effettivamente l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, l'EFSA,
2: sì,
0: questa
2: sì,
0: è la sigla.
2: Sicurezza per il caffè.
0: Esatto.
2: Sì,
0: indica come dose massima di sicurezza per un adulto sano. Quindi sì, non noi, sì, vabbè, non noi. Però mettiamo il caso lo fossimo, quattro circa tazzine di espresso al bar come media buona giornaliera.
1: Ma io l'avevo letto 6, però
0: e qua dice 4.
2: Senti, ma invece per i bambini? Perché voi parla di adulti, io penso anche un bambino abbia diritto a prendere un
0: allora,
2: caffè.
0: Allora, per le donne in gravidanza o allattamento, 1-2 al giorno, valutando anche te e cacao.
2: So, un bambino di 5 anni, ad esempio?
0: Nei bambini e negli adolescenti il riferimento è il peso. Circa 3 mg di caffeina per chilo al giorno. Un ragazzo di 30 kg è praticamente al limite già con un espresso intero.
2: Ah, però se lo può prendere, nel senso, cioè ne prendi
0: se
2: uno,
0: ne prendi
2: no?
0: due, che fa? Se e trasforma.
2: Un bambino che pesa 30 kg può prendere un caffè.
1: Un metà. Chi fa caffè ai bambini? No?
2: Non è che io devo, però magari il bambino vuole un caffè.
1: Ma no, se non glielo riconosce il caffè, il bambino non è che
0: c'ha voglia. Voi a che età avete cominciato a prendere i caffè? Perché io penso, almeno adolescente.
2: Sì, adolescente.
0: Perché
2: forse
0: prima te ne frega niente, no, fino
1: niente,
0: ad un certo niente. Punto della tua vita.
1: Ma mai lo sai, mi sa da grande proprio. Cioè tipo 18 anni, una cosa così, sai, proprio.
2: No, allora, il fatto è che magari amaro. Il fatto ecco che possa piacere, magari ti piace dopo, però magari lo bevi perché vedi che ne so, i tuoi che lo bevono a cena, le cose.
0: Però io per esempio lo vedevo, ma non me ne poteva fregare. Nel mentre il vino magari ti incuriosisce da prima, no?
2: Perché, allora lì perché magari c'è il nonno, no? Sì. Che ti insegna, sì, ti in strada, certo, ti porta, no? Vieni
1: come
2: qua,
1: no?
2: Ti faccio vedere la come cantina, no? E poi te la fa assaggiare.
0: Mio nonno faceva questa cosa, secondo lui, simpaticissima. Che
2: era il dito,
0: a parte quello, che a Natale metteva, forse perché stava già un pezzo avanti pure lui, dava il vino al cane. Non so, perché lui la trovava una cosa particolarmente
2: però,
0: ilare.
2: Ma non lo era in realtà.
0: No, ma neanche buona da fare, ecco.
1: No, insomma, anche il cane, voglio dire, si
2: diverte. Si deve divertire,
1: almeno.
2: È Natale pure per il
1: pure
2: cane.
1: Per il cane.
2: No, le cose belle appunto del nonno è quando tu vai magari andavi in cantina, no, con nonno, il vino fatto in casa, nella botte. E qui lui te lo faceva assaggiare con tanta gioia, ma tu magari c'avevi 8 anni,
0: sì,
2: secondo me vado e beh,
0: così
2: non
0: come
2: assaggia, senti.
0: A nessuno gli va veramente di fare la vendemmia, cioè di schiacciare l'uva
2: con
0: i piedi. A parte che dà un prurito dopo che
2: lo fai perché è bello, una tradizione, però sì, non è divertente farlo.
0: Meglio comprarlo.
1: Voi al London Bar come lo fate?
2: Sì,
1: il
2: vino? Il vino lo facciamo in polvere.
1: Ah, vedi che.
2: Sì, sì, no, la tecnologia. Ma no, è buona.
0: Cioè, mettete
2: però
0: una polverina, poi shakerate
2: sì,
0: e
2: sì, ma noi, vabbè, non siamo famosi per il vino. Siamo
1: no,
2: famosi
1: no,
2: per
1: però
2: cose.
1: Magari potevate. Vabbè, quella per la prostituzione, chiaro.
0: Cosa?
1: Però,
0: sì.
1: Quello
0: per cui sono
2: però
0: famosi.
2: Però perdonami. Però, se si parla di vino, avresti potuto dire per la pasta espressa.
0: Vabbè, però siamo sempre su quelle cose un po' borderline.
2: Per certo la prostituzione.

0: We're not gonna take it, Twisted Sister. Buon pomeriggio, i primi quattro caffè ci scrivete al 3899 106 600. In media li prendo entro le 10, uno alle 7, uno al bar appena arrivato, uno alle 8 quando arriva qualche collega e uno tutti insieme alle 10. Poi c'è quello dopo pranzo alle 15 e siamo a 5 e alle 17, quindi 6.
1: No, troppo tardi 17 secondo me. Vabbè, comunque la sera poi fai la maionese, mi sembra evidente.
0: Beh sì, insomma, non te la passi benissimo.
2: Vabbè, può capitare però.
1: Ultimo caffè però, maestro Giambiero, lei a che ora lo prende l'ultimo della giornata?
3: Beh sì, intorno ai 4:30.
1: 4:30, poi dopo diventa complicato.
0: Cioè, se dopo qualche paziente
3: poi neanche sempre
0: un po', però.
1: Forà, dopo cena a me quando mai, non, ogni tanto piace prenderlo anche dopo.
0: Mi piace se devo tornare a casa, quindi magari ti metti a guidare.
3: Ma non dormi mai, non dormi mai se ti prendi il caffè. Io mai, ma cioè, se mi prendo il caffè.
0: Lo sai che a me questo effetto non me l'ha mai
1: fatto. Esatto, è vero.
0: Cioè, non lo so perché,
1: Comunque allora, si parlava a microfoni spenti un po' di noi, esatto, sì, di caffè, ma anche di alcol vari, no? E abbiamo pensato, ma il primo bicchiere di vino, la prima pinta di birra, a che età l'avete
3: bevuto? Il primo bacio.
1: A che ora
3: hai dato il primo bacio?
1: A che ora vedo la birra? Io la vorrei anche
0: ora
1: adesso.
0: Poi,
1: Però ecco, magari la prima birra, il primo vinello.
0: Il primo...
3: Ma sai, io ti giuro, guarda, non me lo ricordo, però dai, io ste cose tardi, perché... Io ero un papa boy all'epoca e quindi sta roba
1: io ricordo ero in Irlanda e siamo andati a vedere la fabbrica della Guinness avevo 11 anni e c'era anche mio padre che prende ovviamente la Guinness, io non potevo, me la fece assaggiare, una merda incredibile perché a 11 anni t'assaggi la Guinness,
0: insomma, c'ha un sapore molto forte,
1: sì sì, insomma fa dei caffè, cioè comunque un po' particolare come cosa.

0: Però se vogliamo, forse il primo assaggio a 11 anni, poi sì, dopo il resto è noia.
1: Poi stavi lo dicendo so, anche di chiedere, no, la prima volta che avete stretto il laccio emostatico.
0: Il laccio emostatico, sì, certo, certo.
2: Ma la prima volta che avete avuto signorine, a che fare, no? Con un commercialista.
1: Sì, anche.
0: Siete andati anche a signorine per sì, strada.
1: Quello primo 7.30.
0: Che vuol dire quello, sembra troppo? Quello sta chiedendo dell'eroina.
1: Non ho detto, no, ho detto solo avete stretto il laccio emostatico. Per essere sicuro che fa una puntura da dal dottore.
2: Poi vedi, se ti non bare prostituzione la stessa frase.
1: Poi però un po' di dove che andavamo a mangiare cacio e pepe.
0: Che cazzo c'entra?
1: No, scusa.
0: Non c'è paragone.
1: Ho capito, ma che vuol dire?
2: Vergogna.

Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: come fa tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.
6: Supermercati Pim, Pim Family Agora, di risparmio, di qualità.
7: Sei su Radio Rock, 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
8: They play the best music.
7: Radio Rock, tutta un'altra storia.
9: Tu.it.
10: Questo è
11: Antipop,
12: la trasmissione che peggio è impossibile.
13: On Radio Rock.
14: Antipop di nuovo con voi dopo il break delle 15:30 con i Blondie di Atomic.
15: Radio Rock.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: le warning da qualche settimana all'interno della nostra alta rotazione. Mio nonno, quando ero piccola, ci scrive che, come a tutti noi nove nipoti, la domenica dava da bere un bicchierino di vino fatto da lui. Ora siamo tutte cresciute e siamo praticamente tutte leggermente alcolizzate. Nel segno del nonno, no? Anche un po' per ricordarlo.
1: Come no?
0: Assaggiato a 11 anni, precoce.
1: Vabbè, sì, vino. Dai, so quelle cose che magari tu fai, assaggi un goccio di vino, un po' di birra, fai il simpatico. Sì,
0: non so se vale, ma mia nonna, contadina velletrana d'Oc, quindi di Velletri, mi dava a 11 anni latte col brandy contro il raffreddore.
1: Allora, e questa cosa capita
2: là,
1: di sentirla.
2: Però non era per ubriacarti quello.
1: Oppure per il mal di denti, sì, sentivo questa cosa, che magari, ecco, t'anestetizzava un pochetto,
0: sì,
1: no?
0: Sì, beh, sì, la mia bisnonna c'ha sta fissa che per il mal di gola, no, a parte la bastonata in testa, anche bere così tipo uno sciottino l'olio. Perché
1: io quello sapevo per altri motivi.
2: E poi
1: motivi.
2: Uno schiaffo,
0: sì. Se poi facevi un giro su una te stesso e stavi come prima,
1: ti dava una puncicata, sì, ti dava con il tre scrocchi.
0: Sì, quindi vabbè, non so quanto valesse come rimedio.
1: Per favore, evento d'estate o nostalgia del duo Gazze Fabi.
2: Madonna mia, che richiesto.
0: Ma noi adesso abbiamo nostalgia solo del duo Malen Dybala.
1: Sì, esatto. Ma che Dybala manco troppo, che poi ci fa.
2: Ma poi una canzone proprio di evento d'estate. Proprio una, sì, canzone amara, se mi posso permettere.
0: Io vado al mare, voi che fate?
2: Voi
0: la radio,
2: che fate, non mi aspettate,
1: sì. Sì.
2: Ma che vuoi? Vai, mettila
0: dopo la mettiamo, come no,
3: Buon pomeriggio Antipoppi. Beh, nelle montagne abruzzesi ti poteva pure capitare a 8-9 anni che passavi davanti a casa di qualche conoscente. Poi nei paesi ci si conosce tutti, ovviamente. Ti davano l'amaro che te volevano dare. Due vecchine 90 anni, i dolci in casa non ce l'avevano.

0: Money, Pink Floyd. Io a 7-8 anni, giocando ai supereroi col vicino, ci scolammo tutte le mini boccette che negli anni 80 quasi tutte le famiglie avevano su una mensola dedicata. I miei ce l'hanno ancora.
1: Belle, le mini boccette erano bellissime.
0: Sai, i whisky quelli invecchiati di 40 anni, che a quel punto non credo nessuno aprirà mai, però c'è effettivamente in tutte le sale da pranzo, nei saloni di chi c'ha le case negli anni 80, sta mensola con una serie di bottiglie piccole e grandi, alcune anche molto piccole, tipo sciottino, così in bella vista, che non venivano acquistate per essere bevute.
1: Quelle magari le tieni lì per bellezza.
2: Ci sono, che ne so, delle mete, no? Che ne so, Barcellona, per esempio, che c'ha Bangladini, che hanno comunque sia... tutte queste boccette, tu quindi, che ne so, la sera
1: torni
2: in albergo,
1: anche
2: così,
1: a Berlino
2: ti prendi l'acqua, ti prendi anche a Berlino l'altro livello proprio.
0: però
2: là per esempio c'hanno, che tu magari sai sotto l'albergo c'è il bagnatino, vai là, prendi la bottiglietta d'acqua, magari una cosa da mangiare, così e alla fine di straforo ti prendi, che ne so, il mini amaro del capo, adesso faccio
1: sì.
2: A cavolo, che però secondo me quello è il piccolo ingresso verso il fantastico mondo dell'alcolismo.
0: Beh sì, quando cominci a ragionare di quello,
1: parti dall'assaggino per poi arrivare alla portata principale.
2: Quando tu rubi una cosa per strada per arrivare alle banche.
1: Esatto. Questo parla di eroina, rapina delle banche.
0: Lui ha detto si parte da quella bottiglietta per andare poi su cose più grandi.
2: Tu hai paura che poi si arrivi al problema della problematica della prostituzione al London Bar.
1: Perché oggi? Perché oggi, guarda che poi ti becchi una bella denuncia.
2: Da chi?
0: Lui si sente irrequieto, perché lui parte direttamente dalla bottiglia grande.
1: Perché io non figuro come proprietario di London Bar per altri motivi.
2: C'è tuo zio, però quello è un altro.
0: Ma nulla che non ci stupisca.
1: Zio Franco, no, dai.
2: Povero, scusa Franco, scusa tanto.

0: Out of Ignorance, Europe. Io a mia figlia ho fatto assaggiare la birra per la prima volta che aveva 8 anni, ma era una Corona, la cosa più vicina a una birra analcolica.
1: Eh beh, no, no, vabbè, non lo è. Non te la cavi così,
0: cioè, non lo è una birra analcolica, quindi,
1: non te la cavi proprio così, manco per niente, perché effettivamente, per quanto poi possa essere una birra non proprio fantastica, non proprio alcolica, resta il fatto che comunque
0: è una birra,
1: a tutti gli effetti. Poi prova di alla municipale,
0: eventuale sì, non sarebbero d'accordo, per quanto tua figlia ha 8 anni non guidi.
1: No, dico, tu, se Valerio dovesse bere la birra, no, poi
2: però
1: si spiega,
2: Io non so se a voi è mai capitato, perché quando la Roma giocava in Champions tanti anni fa,
0: però quest'anno
2: ci ritorneremo,
1: quindi potrebbe riaccadere.
2: Potrebbe riaccadere durante le partite di Champions. Lo stadio non può vendere le birre alcoliche.
0: Ma dai.
2: Tra l'altro, neanche per esempio in città come Monaco, che c'hanno solo quello.
0: C'hanno solo la birra.
2: Solo la birra.
1: All'interno dello stadio zone limitrofe.
2: Già, comunque all'epoca, non lo so, sono passati tanti anni, però. Nel senso, le zone limitrofe erano molto vicine allo stadio.
1: Per quello, perché poi fate tu ti allontanavi un attimo, anche uscivi molto prima e bevevi.
2: E mi ricordo una partita col Porto, che tra l'altro una di quelle in cui uscimmo, in cui andammo Coppa UEFA, in cui c'era solo birra analcolica allo stadio.
1: Terribile.
2: Stavo con Lucchesi, che saluto, incredibilmente.
1: Lucchesone,
2: il buon vecchio Lucchesone. Cercammo di ubriacarci con queste birre,
0: ma non ci riuscivo.
2: Ma era
1: alla
2: impossibile.
1: Fine hai solo fatto tanta pipì.
2: Sì, una cosa incredibile, guarda, veramente.
1: E poi hai fatto entrare, diciamo, quel liquore al gusto di caffè.
2: Borghetti.
1: Vabbè, però, Gian Piero, dai.
2: Ma non è che abbiamo detto che.
1: L'hai fatto entrare un po' di straforo, dai.
2: Vabbè, ma io avevo i suoi
0: agganci.
2: All'epoca col Borghetti
0: era qualcuno,
2: su quello non potete dire niente.

vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Al Freschetto dei Castelli Romani, Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza. Giornate di musica, spettacoli, trekking, presentazioni di libri per ricordare che i diritti conquistati vanno custoditi, raccontati e condivisi. Sabato 4 luglio, al Museo Robazza di Rocca Priora, dalle 20.30 lo spettacolo di Priscilla e a seguire l'omaggio a Gabriella Ferri di Betta Cianchini con Valentina De Giovanni e Elliot Parrini. Per info Eppur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
3: Sei su Radio Rock. Tutta un'altra storia.
8: .it.
9: Back to
10: Antipop.
9: Antipop.
3: State ascoltando
9: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
11: Rock. Seconda ora di Antipop di oggi, venerdì 3 luglio 2026, che si apre con loro il Linkin Park di Faint.
12: Radio Rock. Back in time.

0: Might as well be strangers, Weezer e Wednesday. Allora, abbiamo sbloccato un ricordo con i Dam. Ce lo scrive al 3899106600 Leo. Ed effettivamente, insomma, sono una band che non so chi altro passi se non noi, che poi li abbiamo amati particolarmente. Vabbè, con il brano Tra cielo e terra.
1: È corretto dire antipop sblocca ricordi?
2: Sì.
1: Ok.
2: No, ma questa era la sigla dell'altro di Street Fighter.
0: Anche questa?
2: Di Street Fighter, questa l'abbiamo appena sentito, insomma. Con la signore padrone, credo.
0: Sì.
2: Ed era praticamente la sigla della Dynamic, praticamente. Che era la casa, che la casa editrice, in qualche modo. Che,
0: sia del fumetto che del cartone.
2: Esattamente, di Street Fighter.
0: Sarebbe bello un cartone sui Foo Fighters, chissà che non l'abbiano già fatto. Oppure sui Foo Fighters come personaggi di Street Fighter.
2: Appure.
0: Anche.

0: Sabbath, Bloody Sabbath, Black Sabbath, mi pare di poter dire che al netto di quanti anni avevamo quando abbiamo scoperto il vino, la birra, sì. Tutti e tre i presenti in questo studio, quindi il 100% di antipop beve più di 4 caffè al giorno.
1: Ma allora io mi setto sui 4 caffè, 2 la mattina, 2 il pomeriggio, fino all'inizio trasmissione.
2: Io ci provo, poi.
1: Poi la sera magari arriva a 5, però la sera.
0: Anch'io ci provo, ma non ci riesco. Quindi.
1: Voi ne bevete molti di più.
2: Beh, molti di più no, però...
0: Ora a 6 ci arrivo.
2: A 6 ci arrivo.
1: Senti, invece qui leggevo una cosa così che un po' mi ha sorpreso. Magari un'altra volta è il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo. Il trio comico torna al cinema il 28 gennaio 2027, a 30 anni esatti, dal cult 3 uomini e una gamba.
2: Di loro.
0: Gli ultimi due film non erano malissimi.
1: Sono veramente fermo. Però, forse insomma, tu la conosci Claudia, qualcosa del genere.
0: Diciamo che c'è quella parentesi che va da la leggenda di Al, John e Jack fino a
1: che
0: passando pure per il Cosmo.
2: Ma quello non sai che la leggenda di Al, John e Jack in realtà a me è piaciuto, per esempio.
0: Sì, meglio di altri sicuramente, sì, sì. Però insomma è la fase calante.
2: Vabbè, quello era, poi tra l'altro la leggenda di Al, John e Jack è uno spin-off di una cosa che fanno gli Tre Uomini.
1: Ecco, esatto, sì. Ma anche lì però a quel punto, cioè, fare un film diventa necessario? Cioè,
2: io quando te pagano, Emanuele, cioè tu veramente mi fai tu queste domande.
0: Dai, te che fai film al mio.
2: Che fai? Hai fatto il documentario sul London Bar, vabbè.
0: Sì.
2: Hai chiamato Report per fa.
1: Chi era?
2: Cioè, ci hai messo
0: anche un biopic. Ah, voglio essere Emanuele
2: Forte. Vuoi mettere la base di Report, per favore? Un secondo,
0: ma ce l'abbiamo.
1: Mi spieghi chi era il protagonista? Non me lo ricordo.
2: Allora, Emanuele Forte, adesso la posso raccontare questa cosa oppure no?
1: Quella è la docuserie, il docufilm su London Bar.
2: Non è la docuserie, è il servizio di Report sul London Bar, in cui praticamente che succede? Ecco, facciamo che questa. E praticamente che succede? Che c'è il London Bar, la prostituzione, Emanuele l'ha portata dentro solo per far sì che arrivi il report, per andare in televisione. È una questione di mitomania.
0: Quindi l'ha fatto perché ci facessero un servizio.
2: Esatto.
1: La prostituzione non esisteva.
2: Prima non c'era. Poi quando ha visto che poteva arrivare le telecamere
0: e che tutto sommato
1: la telecamera,
2: sono arrivati pure gli influencer.
1: Quindi
2: era un altro discorso.
1: La prostituzione solo per portare le telecamere.
2: Sì.
1: Ok, ma c'era anche dei figuranti, c'erano personaggi famosi.
2: C'erano dei figuranti, c'erano anche delle figurate. Come fa a entrare Emanuele?
1: Era solo questo, se c'era anche qualche grande nome.
0: Era anche gente del mestiere.
2: C'era gente della vecchia Democrazia Cristiana. Dai, va bene, questo vuoi sentirti
0: dire. Facciamo nomi, dai.
2: No, che se no.
1: Lo sa lui, non lo so io, però va bene.

0: Rock, Marmosets, c'è il maestro che da ieri ci ha accennato di voler parlare di un videogioco vintage.
1: Vogliamo spoilerare? Vogliamo adesso?
2: No, io voglio solo dire che vorrei fare una rubrica, magari più tra le 15 e le 16 che le 16 e le 17, ma per una questione mia allora, di orari, perché prima vado a... Spegni?
1: Ma perché spegni il microfono?
2: Dai, hai rotto il cazzo.
0: Volevo
2: parlare di retro gaming.
0: Sì. Tra le 15 e le 16, perché 15, vuole maestro, se ne deve andare.
2: E poi me ne devo andare via, devo andare a fare la spesa. Te lo sanno tutti. Non glielo aprire. Non glielo aprire, questo speech è, e Valerio ce lo facciamo. Vabbè. Io e te, come solo due
0: contento,
2: professionisti della radio, sanno fare. Guarda, veramente. Tra l'altro, tra poco ci ascoltiamo i Guns N' Roses. Anzi, adesso va.
0: Sì, pensate, proprio ora.
2: Proprio ora ci ascoltiamo i Guns N' Roses con You Could Be Mine. E poi forse daremo di nuovo. No, vogliamo dare voce a.
0: Adesso?
2: Non lo so. Se prego. Chiede scusa.
1: Volevo solo chiedere una. A parte scusi, maestro. Però,
2: già qua. Cioè,
1: se lei vuole fare la rubrica tra le 15 e le 16, ce lo deve dire prima delle 16:24.
2: A parte che io non te devo dire proprio niente a te.
1: Ma devo dire cosa.
2: Io mi devo giustificare per la mia voglia di fare la
0: trasmissione. Posso dire, maestro, lei
2: che non è la stessa sua.
0: Un po' peccato di generosità, perché il microfono era spento.
1: Non a me in quanto Emanuele, ma in quanto collega.
2: Emanuele è un collega che non si... possiamo dire la verità?
0: Prego.
2: Questo è anche il motivo per cui non vinciamo certi trofei.
1: Certi premi.
2: Che Emanuele non ha più la...
1: gli agganci.
2: No, a parte gli agganci che ce l'hai mai avuto. No,
1: la garra.
2: La garra, esattamente. Una volta stava là, faceva
1: tre uomini e una garra.
2: È una garra, adesso non fa più niente, non ti permette neanche di parlare, di interrompere. Ti parla sopra, è incredibile.

Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: La migliore musica rock tutto il giorno.
7: Very well. Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: it. You're listening to Antipop.
1: Antipop. La trasmissione che peggio è impossibile. Antipop. Questo è Antipop on Radio Rock.
2: Radio Rock. 16:33, sempre Antipop. Arriva anche John Lennon con Woman. Radio Rock.

0: Eo Trip Deep Purple usciti oggi con il nuovo album Splat.
1: Belli, buonasera. Ah, è uscito il film di bello,
2: ma sti cazzi.
3: Vabbè, ma è che ogni giorno di mandare
4: ha ragione, ragazzi.
3: Ma cioè, un po' di rispetto,
4: No, beh, rispetto, però anche nostro a dare informazioni che siano un pochettino più condivisibili, come dire.
3: Vabbè,
4: un po'
3: ma
4: più...
3: non è che va condivisa, tu stai all'ascolto e ti dico nel 2020.
4: Ma se non te ne frega il cazzo, Teardo Gianni Gioco, che dai la notizia di Aldo
3: ma
4: Gianni
3: metti
4: Gianni.
3: Un'altra trasmissione, ma che vuoi? E faride che questi hanno fatto un film dopo tanto tempo.
4: Chi fa ride, chi?
3: Aldo Giovanni It Giacomo.
0: A lui fa ridere il suo fatto che abbiano fatto un film. Noi
4: abbiamo
0: un film
4: una concezione della risata diversa. Scusate, soprattutto.
3: Infatti, si è smesso.
4: Lo devo smettere.
0: Va bene.
4: Il microfono che ha detto smettila, sì. Fai cose.
0: Le chiedo se vuole parlarci di questo videogame vintage.
4: Ma è incredibile perché, sai, una volta. Adesso ci sono i giochi indie, no? Incredibile. Invece, una volta. Che è successo? Emanuele, ti sei arrabbiato con qualcuno?
0: Sta parlando da solo
4: con il suo amico immaginario.
0: A questo siamo arrivati.
4: Con il suo amico immaginario stavo parlando. Io spero che su Twitch abbiano visto.
0: Sì, sì, vabbè, palese.
4: Perché è proprio una persona che sta perdendo il lume della ragione. Detto.
3: Sì.
4: No, allora, i giochi attualmente, no, sai, sono i giochi indie, che comunque sia costano, che ne so, 5, 10, massimo 15 euro. Però una volta comunque sia i giochi indie, quelli soprattutto a fine corso per una console, venivano sempre venduti a prezzo pieno.
0: Vabbè, sì.
4: Non c'era nulla da fare e mi piace anche un po' l'idea di portare alla vostra attenzione dei giochi che non siano proprio famosissimi in qualche modo. E uno che ho trovato l'altro giorno e che è meraviglioso si chiama, per PlayStation 2 naturalmente,
3: naturalmente,
4: Mister Moschito, incredibilmente. Allora, è un gioco, innanzitutto parliamo di un 3D, quindi è
0: la PlayStation 2,
4: il 3D della PlayStation 2, immagina che è cosa importante che era. Tu ricopri il ruolo di una zanzara, quindi puoi volare a destra, a sinistra, sopra, sotto, fai la zanzara e devi andare a pungere le persone. Però l'unica cosa è che devi trovare i momenti, cioè, cioè, che so, persone sdraiate sul letto
3: e andare da quelle,
4: e tu devi andare da quelle e devi pungerle. Quella è una cosa, diciamo, oltre al divertimento del gioco in sé, che immagina che bello che tu vai là a pungere le persone, però
3: da zanzara,
4: cioè devi ragionare da zanzara. Quello non è facile, ragionare da zanzara, ma devi anche in qualche modo, cioè ci riporta anche al periodo attuale che viviamo, ovvero il caldo, le zanzare, sì, eccetera, eccetera.
0: È anche un po', come ti posso dire, catartico, no?
4: Perché esatto,
0: uno si cimenta nel ruolo della zanzara e magari anche la questione dei pizzichi passa un po' in secondo piano.
3: Immagina... essere catartico, non
4: lo cioè, ma
0: una cosa ho detto, ma perché me devi contraddire? Scusa,
3: però non è contraddire, è un omaggio.
0: Guarda, senti, guarda,
4: è un omaggio a Marlene Kunz, vabbè, con catartica. E quello che è, però Emanuele, però se sbagliato oggi sbaglio.
3: No, uno fa delle domande, però cioè è anche questo il bello della radio, no? La domanda, il dibattito, il contraddittorio,
4: non lo so che gli ha preso, cioè...
0: Poi saranno i zanzare a sto punto,
3: no, potrebbe essere,
4: no? Però tu immagini, io adesso vi tolgo l'ultimo vi tolgo l'ultimo sassolino dalla
0: sì.
4: Cioè tu immagini che stai giocando a questo gioco, no? Dove tu ragioni da zanzara per andare a pungere le persone, però allo stesso tempo ti pungono mentre tu stai. C'è una zanzara che
3: è un paradosso.
4: Cioè tu capisci, questa è la cosa,
0: quasi una metapuntura proprio.
3: Ho capito.
4: Questo credo sia Kafka.
0: Sì.
3: Ci voglio giocare ora.
4: Sì.
0: Oddio, ci voglio giocare ora.
4: Allora si chiama, io continuo a dire, Mister Moschito, tra l'altro, ecco.
3: Si trova, no?
4: Oramai roba di
0: all'autogrill da qualche parte.
4: L'unica cosa non è il razzismo, quello che sto per dire, però
3: insomma,
4: è un gioco dove sono persone, diciamo, orientali, ecco,
0: cioè, i protagonisti
4: a livello fisionomico, giusto? Fisionomia.
0: Sono rappresentati come orientali,
3: Ma orientali cioè di che zona?
4: Di Tokyo Sud.
3: Sì. Solo quella.
0: Sì, sì. Tokyo Sud è prima valle, so quelle.
4: No, è prima, è la primavera, perché
0: è primavera,
4: si chiama primavera.
0: Vabbè, prima valle, certo.

0: People of the Power, Patti Smith.
1: Le ricorrenze di Giampiero.
2: Oh, il 3 luglio è forse la data più malinconica dell'intero calendario rock.
0: Ah sì, eh?
2: Ma non è solo lutto, attenzione, un giorno sospeso tra il buio più profondo e la bellezza più pura. Cioè, io non so se oggi
0: un giorno particolarmente poetico.
2: Un giorno particolarmente poetico. Allora, allora ci sono che ne so, notizie riguardanti, cioè notizie, insomma, sono ricorrenze riguardanti il club dei 27, no? Il famoso club dei 27, che tra poco ne parleremo, tanto vedi, sono i segreti di Pulcinella che sono tutti. Io vorrei cominciare con le pubblicazioni di quest'oggi, perché nel 2001, e me lo ricordo molto molto bene, usciva Hotel, White Blood Cells dei White Stripes, incredibilmente il disco che consacra Jack e Meg White. Vabbè, insomma, era prima di Elephant, quel disco là, prima di Elephant, mi pare la seconda traccia fosse Hotel Yorba, che però era proprio quella che mi aveva folgorato all'epoca.
0: Sì.
2: Poi ti immagini, cioè, il periodo, quello poi era proprio il periodo, diciamo, della mia maturità. Quindi un'altra,
3: quindi
2: di quelle canzoni che
3: sei legato per, anche legato, per altri motivi, non solo musicali, perché è bello, ma perché effettivamente stai facendo la maturità.
2: Quindi, cioè, una tra le tante canzoni, però mi riporta proprio a quel periodo lì.
0: Folgorato non sulla via di Damasco, il maestro, ma su via di Grotta Perfetta.
2: Sulla via del mare.
0: Ah, beh,
2: via del mare.
0: Certo.

0: applauso di Yorba, White Stripes, la canzone che folgorò il maestro all'epoca,
1: sì,
0: per quanto riguarda
1: sulla via del mare.
0: Esatto, la via del mare, White Stripes.
1: Assolutamente. Senti, andiamo avanti con il faldone delle fantastiche uscite, pubblicazioni di quest'oggi, perché nel 2006 i Muse pubblicano Black Holes and Revelation, il quarto album, se non sbaglio, della suddetta
0: sì.
1: band. Noi andiamo velocissimi perché la canzone è una di quelle
0: belle. Poi quella che chiude il disco,
1: che chiude il disco, l'ultima esattamente. Quindi una bella Nights of Sidonia. E poi torniamo ancora con le ricorrenze, perché dobbiamo ancora parlare bene del club dei 27. Perché
0: un paio
1: chissà
0: oggi,
1: che cosa è questo club.
2: Non lo so.
1: Nessuno lo sa.
0: Eh sì.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Domani è in programma il concerto di Ultimo a Tor Vergata. Per gestire l'afflusso eccezionale di spettatori attesi, la città ha predisposto un piano di intervento che prevede sia il rafforzamento delle misure di sicurezza, sia navette per il raggiungimento della location, sia distribuzione di acqua per l'emergenza caldo. Dal 9 al 18 luglio all'Idroscalo di Ostia si terrà il Punta Sacra Film Festival, un'arena a ingresso libero che sarà anche un momento di inclusione per il territorio. Da film d'autore ai grandi successi di pubblico, in programma 10 giorni di proiezioni accompagnate dai grandi protagonisti del cinema italiano. A ottobre riparte la stagione del Teatro di Roma. Da Emma Dante a Massimo Popolizio il cartellone offre 90 spettacoli che si articoleranno in 4 sale. Teatri India, Argentina e Torlonia con la riapertura del Teatro Valle.
2: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor raffogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
3: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
4: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.elcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
5: Hai vinto? Che cosa?
6: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
7: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
4: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock. Tutta un'altra storia.
8: Ciao. Questo è Antipop.
4: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
9: Rock. Terza e ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele e Giampiero con voi fino alle 18. Arrivano anche i Supertramp con Goodbye Stranger. Radio Rock. Back in time.

0: Don't Believe, Eddie Vedder.
1: Oh, finalmente andiamo a sviscerare che cos'è, che cosa non è il club dei 27. Prima dovremmo avere un audio.
0: Eh sì, maestro, perché qualcuno ha provato a rispondere, prego, secondo me anche correttamente a questa domanda.
2: Il club dei 27 è tutti quei giocatori che hanno indossato la mitica numero 27 di Gervinho.
1: Sì.
0: Io penso che questa sia un po' la risposta definitiva.
1: Io credo
0: che
1: possiamo andare via dopo questo messaggio.
0: E invece no.
1: E invece dobbiamo rimanere fino alle 18, dopo di noi, ma rumore. Ciao!
0: No,
3: perché no, non sono le 18.
1: Ah, non sono le 18.
0: Allora,
1: 17. Club dei 27, perché? Perché quest'oggi venivano a mancare proprio lo stesso giorno, però.
0: Incredibile.
1: A due anni di distanza, ovvero Brian Jones, per quello che riguarda il Rolling Stones, poi c'è tutta la storia su Brian Jones, che. Ok, che sfiga, poverino.
0: Vabbè,
1: cioè, l'hanno cacciato dai Rolling Stones 3 settimane prima. Che cavolo, cioè, ma potevano aspettare a volte le tempistiche, guarda.
0: Cioè, almeno Jim Morrison è morto, che era ancora il cantante dei Doors.
1: Tra l'altro, non gli hanno mai accreditato, tipo, per le linee melodiche.
0: Non so quante
1: canzoni. Gli erano accreditate 3 o 4 in assoluto. Ma le cose dei primi dischi, che poi sono anche, secondo me, un po' impersonali.
0: Anche
1: le
0: meno famose.
1: Meno famose.
0: Molte sono cover.
1: Sono cose blues rock, insomma, vabbè. Comunque, poi Jim Morrison, che oggi, no, a Parigi moriva il re lucertola dei Doors, poeta ribelle e frontman ipnotico, esattamente. Però io vorrei sentire Brian Jones, perché noi, cioè i Rolling Stones più che i Doors, perché i Doors noi sempre, sembra che i Doors sono quel rifugio quando non sai che dire, che fare, di che parlare, no?
0: Tieni fuori i Doors.
1: Diciamo che Jim Morrison era drogato, diciamo che Jim Morrison
0: era un poeta,
1: diciamo che Jim Morrison vedeva le farfalle laddove le farfalle non c'è stava.
0: Pure a lui gli hanno profanato la tomba, no?
1: Pure profanato la tomba, insomma. E mi sembra che poi si ritorna sempre allo stesso punto.
0: Sì. Allora,

0: Ruby Tuesday, Rolling Stones.
1: Ancora le ricorrenze. Vabbè, senti, ritorniamo.
2: Un po' di entusiasmo, questo è un bel momento.
1: Non mi rompe perché...
3: ho capito.
0: Che faccio? Procedo.
1: Ma è inopportuno. Ma io devo.
0: Vedi, però adesso sta migliorando, si autoelimina. Ha detto lui a me procedo. Quindi io quasi quasi io apro il microfono a sto punto.
1: No,
0: scusa,
1: aprilo, perché
3: è il contrario.
0: Mica mo peccato. Se ti fa piacere, non lo faccio più, scusa.
1: Ma manca poco, rimani, aspetta, senti.
0: Dai.
1: Faldone delle pubblicazioni, poi smetti, mi fai perdere veramente il filo del discorso.
0: Ma volevo
1: di questa
0: apposta.
1: Fantastica rubrica che facevo delle ricorrenze che non fa nessuno.
3: È quello che ho detto io, fa fantastiche le ricorrenze, un po' entusiasmo,
1: sta
3: maestro.
1: Prende in giro.
3: Vabbè, lo prende in giro.
1: No, vale.
0: Io non distingo più perché lui c'ha sta attitudine, questa faccetta.
3: Ma in causa tu sei un maledetto.
0: Questa faccetta che te guarda, come ti stai di
1: vogliamo
0: una cazzata.
1: Vogliamo fare la radio, Emanuele?
3: Mi taccio, prego.
0: No, no, mo vale, mo lascia aperto.
1: Ha fatto pure il gesto così.
0: Capito, pure come ti sbrigate,
1: pure
0: no?
1: Gesto così, ma questo è matto proprio.
0: No,
1: oggi
0: non ci arrivi,
3: non ho fatto nessun gesto.
1: Oggi ti arriva la cinquina, Vabbè, senti, dai, oggi usciva nel 95 sì. Il singolo dei Supergrass, All Right, che diventa l'inno spensierato di un'estate Britpop. Freschezza, gioventù e leggerezza pura. Vabbè, questa dai, è una pubblicità della mozzarella, sembra, dai.
3: Del gelato, effettivamente.
1: Dai, sì.
0: Se può fare così, no?

0: Night, Supergrass. Io credo che siamo arrivati con grande fatica oggi al recap.
1: Sì, oggi una puntata così, ma vediamo un po'. All'ascolto di tutto, non facciamo prigionieri. Rinnovi delle 18 non fanno male. Giuliano Leone, furbacchione.
2: Evviva, evviva.
1: L'elemosina, tira il dito tra panificazione e prostituzione. Il caffè, i primi sorsi alcolici, le mini boccette. La Roma in Champions, antipop, sblocca ricordi. Street, detto Foo Fighters. Magari un'altra volta è il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, il servizio di report sul London Bar, la prostituzione solo per portare le telecamere, la gente della vecchia democrazia cristiana, non sono collegate le cose,
0: no.
1: Il gioco retro del maestro Giambiero, solo due professionisti della radio, tre uomini e una garra, Mister Moschito, devi ragionare da zanzara. Rigorenze sospesi tra il buio più profondo, il club dei 27, la maturità del maestro, sviscerare,
3: sì.
1: Estate Britpop e pubblicità della mozzarella.
3: Allora io ho fatto una somma di tutte quante le cose che hai detto, mi viene radice quadrata di 34 che mi assorge a 5,83 09 51 89 485.
1: 8309?
3: 83 09 51 89 485.
0: È il voto di questo. Ah, questo è il voto?
1: Vabbè, sì, quasi sei, dai.
0: Quasi sei.
3: Quasi,
0: però, quasi.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà! Sarà la prima parola.
5: Laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
11: We can have a party in there.
10: Stai ascoltando
11: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: to
1: Antipop.
0: Antipop.
2: State ascoltando
0: Antipop.
2: La trasmissione che peggio è impossibile.
0: On Radio Rock. Antipop è pronta a non giocare neanche oggi con voi a Indovina chi te le suona. Vedremo tra un po' cosa. Boh, tempo insomma di scoprirlo assieme. Sicuramente però adesso arriva Lou Reed con Vicious.
3: Radio Rock. Back in time.

0: gracias Lou Reed.
1: Va ora in onda, sì, Mister Moschito.
0: Ah, che bello!
2: Forza, che è ora del quiz. Indovina chi due, suona, no? Domani sì, sera a cena.
3: E Sting, Zeniatta Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i rage?
4: E dai, che per l'ultima della settimana si gioca a Mister Moschito.
0: Le 5 cose da sapere prima di partire per il concerto di Ultimo a Roma, dalle bottigliette al wallet.
4: Ok, però chi se ne frega, no?
0: È una delle 5 cose, anche che a nessuno gliene frega niente.
4: Quella quinta.
0: Cioè, sì, vabbè, la quinta è ultima, ma non meno importante.
4: Che c'entra, però?
0: Beh, noi siamo un po' le 5 cose di sapere prima di partire alla volta di Radio Rock.
4: Può avere senso.
0: Poi siamo in 3, però un paio ce l'abboniamo.
4: Noi vi diamo degli indizi, voi dovete indovinare band o artista e titolo del disco. Mio caro maestro Gianluca, ha un livello di difficoltà e un premio? E prego, allora, dai.
5: Ah, quest'oggi il livello di difficoltà lo fa tutto io oramai, neanche dici più le domande. Però sì, vabbè.
4: Ti ho chiesto il livello di difficoltà.
0: Oggi va così.
5: Prima lo facevi diverso, dicevi livello di difficoltà e io ti rispondevo.
4: Ah, livello di difficoltà?
5: Panificazione.
4: Su? Prostituzione. Il premio di oggi invece, maestro?
5: È un bel pezzo di pane, un gran bel pezzo di pane, voi scegliete quale.
0: No,
5: no,
0: per dire.
5: No, è un pezzo di pane. Capone. No, però non insomma, ci mettiamo adesso, non scadiamo.
4: No, no, no, no, la comicità che piace Emanuele.
5: Abbiamo,
4: cioè,
5: esatto, abbiamo resistito.
0: Io per quello temevo, perché poi non se ne esce più.
5: Mi pare di dire?
0: Sì, prego.
5: Eh no, perché mi parlate sopra, pure questa nuova cosa che parlate sopra.
4: Hai risposto alla domanda, però, maestro.
5: No, volevo solo dire, il pezzo di pane lo scegliete voi, volete una rosetta, volete una ciriola, volete il pane sciapo,
0: c'è libertà, un filone,
5: fate sapere, dai, il pezzo, filo,
0: mezzo.
5: Pezzo
0: ma un pezzetto di filone,
4: pezzo di filone, è il quinto album della band dell'artista, pubblicato nel 1972. La copertina dell'edizione originale in vinile riproduceva un vecchio banco di scuola aprendosi fisicamente come una scrivania.
6: Poi diventava un luogo dove si panificava,
4: sì.

0: siamo, no?
1: Sì. Oggi suoniamo le 5 cose da sapere prima di partire per il concerto di Ultimo a Roma.
0: Sì. Come suona anche in purezza e poi all'interno del disco.
1: Prima in purezza e poi all'interno del disco di oggi.
2: Parlami d'amore, se quando nasce un fiore mi troverai.
1: E quindi adesso andiamo a sentire com'è che suonano queste 5 cose da sapere prima di partire per il concerto di Ultimo a Roma all'interno del disco di oggi, ovvero così.

0: Vabbè, io penso che si capisca, insomma, no, più di altre volte.
1: Il concerto di Ultimo a te crea problemi, non il ritorno a casa.
0: Sì, sì, anche se abito all'altra parte della città, però c'è chi è convinto che io abiti nelle pressi, nei pressi di Tor Vergata, ma ahimè non è così. Vabbè, 3899-106-600, il gioco è appunto Mister Moschito. Di quale album, di quale band o artista, secondo voi stiamo parlando?
2: Brand new music right here. Brand new.

0: Axe Bund, Marilyn Manson. Siccome c'è chi scrive al 3899 106 600, buonasera ragazzi, Tikas Brick dei Jethro Tull, voglio un panino alla curcuma, no al cumino, a questo punto sì, te lo mangi
1: perché al cardamomo nero
0: io credo che urga un recap
1: però gentile buonasera ragazzi,
0: sì, diciamo. No, su quello non sapevo di niente.
1: È il quinto album della band dell'artista, pubblicato nel 1972. La copertina dell'edizione originale in vinile riproduceva un vecchio banco di scuola aprendosi fisicamente come una scrivania.
0: Vabbè,
1: citiamo gli ultimi
0: la
1: indizi.
0: Cassettiera e poi il reverse, come sempre.
2: Il titolo è un'espressione inglese traducibile in italiano con "la scuola è finita".
3: Vabbè, non capito, ma lei, maestro, ha qualche altro indizio? Non so i Baustelle.
1: Non so i Baustelle, ragazzi. Non so.
0: Quindi, insomma,
1: quella è la guerra, è finita, però. Non so
0: però
3: la scuola è una guerra, in qualche modo.
1: No,
3: guerra di voti, ecco.
0: Sì, anche il bullismo, questi fenomeni molto seri.
1: Assolutamente.
0: Insomma. Vabbè, il reverse.
3: Non si può dire.
1: Non è radiofonico.
3: Inizia quella parola con l'H e finisce con la S. Non si può fare, ragazzi.
0: Cioè, non si può rendere quello che
3: non
0: lei ha
3: si
0: sentito.
3: Si può rendere,
0: maestro,
3: no.
0: Che
3: no, non è il momento storico. No.
0: Okay.
3: No. Non è il momento storico per fare dell'ironia su questo.
0: Okay. Ricordiamo che il maestro è deputato, oltre
3: sì,
0: che
3: deputato di che?
0: No, non deputato nel senso che è alla Camera dei Deputati a cogliere anche i
3: non si può fare,
1: non si può fare.
0: Però
1: fare.
0: In questo caso giustamente ritiene di astenersi.
3: Chiedo l'aiuto da Chiara.
1: Il VAR,
0: assolutamente.

0: Train Song, Led Zeppelin. Allora, cari Emanuele e Giampiero, Giampiero ed Emanuele, che si voglia, secondo voi, un vincitore o una vincitrice? Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ma sì.
2: Parlami d'amore, se quando nasce un fiore mi troverai.
0: Andiamo a sentire, a leggere se come e dite voi. Ad esempio, chi proponeva Tick as a Brick dei Jethro Tull, poi si risponde da solo scrivendo invece ho toppato è Alice Cooper. E questo è
3: sbagliato.
0: Questo è giusto, ma ormai tu non vinci.
1: Ci dicono school out di Alice Cooper. Non ho salutato, scusate, soprattutto il maestro.
3: No, no, no, non c'è problema, non c'è problema. Tanto. Ciao, però Giampieri. Oggi Emanuele ci ha abituata alla maleducazione.
1: Ma non sono
3: non
1: d'accordo.
3: Non, non da oggi.
1: No, non sono infatti d'accordo, però.
0: Qui c'è school out con due L, quindi.
3: No, non va bene.
0: No, assolutamente.
3: Sono le O che sono due, non le L.
0: Esatto.
1: Alice Cooper, sì, school out, ciao.
0: Però ciao è la risposta?
1: Non lo so.
0: Oppure no?
1: Non lo so.
0: Ammazza che calcolo, è uscito il numero di un call center erotico per quanto riguarda la media della puntata di oggi.
3: Sì, sì, però devi mettere l'1449.
0: Esatto. Sì, se no. Esatto. Sì, perché se no non
1: ti risponde l'autogrill qui sulla.
3: Comunque posso dire una cosa, prego, la canzone di prima, quella di Rain Song, molto bella, bellissima. Tra l'altro. Io ce la vedrei bene in un film di Bigas Luna. Io non so se è una cosa che.
0: Perché no?
3: Perché che potreste in qualche modo avallare. Tanto io sto cercando di fare minutaggio, perché chiaramente.
1: Abbiamo fatto
3: minutaggio, siamo corti.
0: Ci siamo, maestro, vale, siamo, ci siamo. Tempo un audio.
4: Chissà cosa ne pensa il grande capo Sticazzi del concerto di ultimo.
0: Ah, però, ragazzi,
3: questo, è Radio 2, però, ragazzi.
1: Sì, salutiamo, salutiamo colleghi.
0: E non concorre al disco di oggi. No. Quindi dai, vince chi poi ha messo ciao. Facciamo
1: c'è
0: in modo
1: anche uno
0: che
1: school out di Alice Cooper volendo così.
0: Vabbè, quindi vincono entrambi.
1: Sì, sì, sì,
0: vince
1: sì,
0: la musica, vince antipop e soprattutto vince il fatto che noi ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giulio.
1: Grazie a te.
5: Ciao, Valerio, ciao, ciao.
1: Grazie a te, Giampiero
3: Giulio. Ciao Emanuele, ciao Valerio, ciao la cassettiera. Buon weekend a tutti, eh.
0: Vi lasciamo con Mar Rumore con voi fino alle 21 e soprattutto, come dico sempre, come mai valido oggi, The Show Must Go On. Ciao.
6: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
6: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
7: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
8: Get into the best.
9: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.
10: E davvero.
7: Rock News. Edizione della sera.
11: Apriamo oggi con Michael Jackson, un nuovo record stabilito dal re del pop col biopic Michael, sempre più prossimo al miliardo di dollari di incassi al botteghino. Il film che vede nel ruolo di protagonista il nipote di Jackson, Jafar, supera così i 965 milioni totalizzati da Oppenheimer nel 2023, diventando il biopic non solo musicale di maggior successo della storia del cinema. Proseguiamo con i Pretty Reckless che, dopo aver dato alle stampe lo scorso 26 giugno il nuovo Dear God, condividono proprio in queste ore il videoclip della title track dello stesso album. Composto da 14 canzoni, il disco, il quinto in studio della band, segue di 5 anni Dead by Rock and Roll, pubblicato nel 2021, e farà da sfondo al prossimo tour di Taylor Momsen e compagni in partenza dopo l'estate. Infine i Dead Poets Society, con la notizia di un unico appuntamento nel nostro paese, in programma il 14 febbraio 2027 al Legend Club di Milano, con special guest ancora da annunciare. I biglietti sono in prevendita da oggi, venerdì 3 luglio, su NC2 Live Viva Ticket, a partire da 36,50 euro, commissioni escluse.
7: Le ricorrenze.
12: Oggi, 3 luglio 1971, muore Jim Morrison, cantante e poeta statunitense, frontman dei Doors. 1973. Durante l'ultimo concerto dello Ziggy Stardust Tour al London Hammersmith Odeon, David Bowie abbandona il proprio alter ego Ziggy Stardust, segnando la fine di una delle sue fasi artistiche più produttive e riconoscibili.
7: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
13: Rumore.
14: Mal rumore.
7: Questo è Mal rumore.
15: On Radio Rock.
16: On Radio Rock.
17: Buonasera Rockers, sono le 18:05 di questo venerdì 3 luglio, ultimo appuntamento della settimana con Malrumore, che inizia adesso in compagnia di Paolonia Zumo fino alle 21. Subito dopo i ragazzi di Antipop, ringraziamo Valerio Cesare, Emanuele Forte, Giampiero Giuli, li rimandiamo a lunedì e vi mandiamo invece a voi tutte e tutti sul sito radiorock.it a recuperare la playlist della musica che avete ascoltato insieme a loro, o magari tutto quello che vi siete persi dalla nostra programmazione, quindi fate un giro all'interno del palinsesto, all'interno dei podcast per recuperare interviste, puntate e anche quelli in esclusiva, e poi c'è la nostra Radio Rock TV anche lì sul nostro sito, quindi potete guardarci oltre che ascoltarci. Radio Rock vi tiene compagnia anche in questo caldo venerdì d'inizio luglio. Per fortuna c'è la nostra buona musica. Iniziamo anche noi con un bel salto indietro nel tempo in compagnia degli Strokes.

pezzo di malumore con gli Strokes, prima The Adults Are Talking, esattamente quello che sta succedendo qui a Radio Rock quest'oggi. C'è una riunione in corso, tutti gli adulti sono di là che parlano, io qui perché? Perché sono una minorenne, perché non importa, non è importante. Life's a Dream, ci ricordano i Modest Mouse con questa nostra prima novità, ma per dare il via ufficiale a questa puntata serve qualcosa di un po' più oscuro.

vero, life's a dream, la vita è un sogno, ma se è un rumore, questo sogno viene subito inabitato dal buon Freddy Krueger che ci arriva puntuale al 3899-106-600. Buonasera Luigi, buonasera Federico, siete già qui presenti, non abbiamo ancora iniziato. C'è da dire che ora forse ma rumore ha una nuova forma, non siamo mai stati vicini a della

0: mistero, quello del bidet. Purtroppo questa sera non sarà con noi il buon Sandro Canori, quindi non potrà neanche oggi illuminarci sul vero senso del bidet. E se siete stati presenti nelle puntate precedenti sapete cosa intendo per senso, altrimenti ci sono i podcast sul sito radiorock.it.
1: Viene un trip nel boccio, difficile che lleguemo a ponernos de acuerdo.
0: Ieri che ci siamo infilati nella storia di questa promessa sopra il bidet, nella versione originale di Charlie Garcia, infatti pensate, era proprio ieri. E invece queste tre ore sicuramente verranno costellate di alcune cose riguardanti gli animali, ma vedo che scrivete già in tanti, quindi mi sbrigo. Accolgo la morbidezza di questo caos che inizialmente ha deciso di darci delle carezze. Poco demonio ancora, ma da qui fino alle 21 hai voglia te il tempo per ritornare anche in questo caso dove eravamo ieri sul finale, vale a dire nell'ultimo album dei Death Cab for a Cutie, I Built You a Tower. Ieri ci siamo concentrati sull'ultima traccia, quella che parla della difficoltà del processo di guarigione dopo un'ossessione compulsiva verso una persona. Però come dicevamo, I Built You a Tower, che dà il titolo al disco, è anche un'altra traccia, la numero 4, nella sua versione più delicata e luminosa.

0: I built you a tower, death cab for cutie. E questa volta, visto che ogni tanto, almeno quando è passato poco tempo, impariamo dai nostri errori, non ci soffermeremo sul testo e tutto andrà bene, stiamo solo ascoltando della musica un po' delicata. Non c'è nulla che possa farci piangere. 3899 106 600, Matteo, che c'è?
1: Oddio, questa canzone mi ha fatto venire in mente una canzone dei Pixies con sempre la stessa cadenza. Na na na na na na na na na na na, che non mi ricordo
0: allora,
1: qual è però.
0: Allora, Matteo, però allora, qui è già un programma dove ci sono tanti problemi. Quale canzone? Allora, ci sono più problemi. Na na na na na, poteva essere qualunque cosa. Però mi ha ricordato che effettivamente volevo chiedervi questa promessa sopra il bidet, per non parlare del bidet ma concentrandoci sulla musica, in questa versione cosa ci ricorda? Cioè, l'inizio, ok. Ah, potrei impazzire? Che cos'è? Vi prego, voi siete sempre così capaci su queste cose. Por favor, siga la sombra de mi viene qualcosa dei Genesis, chiaramente di Phil Collins. Por favor, aiuto, por favor, aiuto. E a proposito di canzoni solo delicate, morbide, tranquille, che non ci fanno arrivare l'acqua agli occhi in nessun modo, continuiamo così.

Libras, proprio loro, Perfect Circle, un minor quotidiano delicato, che arriva, ci accarezza e tutto a posto, va tutto bene, siamo qui insieme in quest'ultimo appuntamento di Marrumore, al 3899-106-600, un grande quesito, promessa sobre il bidet, che cosa ci ricorda?

0: Sepp che mi dà ragione e dice sì. Un po' ricorda That's All di Genesis. Ma adesso ci proviamo.
1: Por favor, yo te prometo te scriviré. Si es que parte yo.
0: Dopo recuperiamo anche la versione originale di Garcia per vedere se anche lì troviamo. Anche perché qui si aprirebbe una bella inchiesta, perché da sole è dell'83, l'originale mi pare dell'84. Ma la canzone I Built You a Tower, degli stessi che hanno fatto la sigla di Shrinking. Shrinking. In realtà sei andata vicinissima, perché è stata scritta e composta proprio da Ben Gibbard, quindi il frontman dei Death Cab for Cutie, molto riconoscibile nella penna e nella voce. Quindi sì, si chiama il brano, se volete recuperarlo, si chiama Frightening Fishes, quindi pesci spaventosi. Qui di spaventoso c'è solo il bidet, come al solito, insomma, negli ultimi appuntamenti di Mal Rumore. Vediamo se ci ricorda proprio questa. Vediamo, secondo me. Però se vi ricorda altro, aiutatemi, vi prego. 3899 106 600. Ciao Phil, ben arrivato.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Supermercati
7: più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.
6: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
8: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock.
9: Turn it up loud. Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.
10: Fare davvero.
11: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
12: 18:35 minuti, prosegue questo ultimo appuntamento della settimana con Malrumore, felice di essere con voi. Paolonia Zumo, che sono proprio io, felice che adesso arrivi Jack White.
11: Radio Rock, back in time.

Rush, loro sono gli Editors, ancora tra le nostre novità, entrano nella loro seconda settimana di alta rotazione, sopravvivono quindi anche grazie ai vostri voti sul sito radiorock.it a un'altra infornata di nuove novità. Ci sono davvero tante cose interessanti, tra quelle che sono entrate anche dei curiosi grandi classici. Vedremo cosa ci toccherà ogni mezz'ora circa qui fino alle 9 con Marrumore. Tanti misteri, tanto caos, tanta confusione come al solito. Eravamo rimasti con il sospeso di che cosa ci ricorda quella canzone al 3899 106 e 600. C'è chi chiedeva: ma sento Neffa che chiede per favore un bidet in spagnolo. Allora, tutto quanto parte da Sandro Canori, che non c'è perché come al solito si lava le mani delle sue responsabilità. Tutta una questione sui bidet che ci porta a un grande classico della musica argentina, Charly García. Non sto qui di nuovo a spiegarvi l'importanza di questo personaggio nella storia del rock argentino. Nell'84 pubblica nel suo primo album solista questa promessa sobre el bidet. Intanto capiamo se questa anche ci ricorda qualcosa. E poi cosa? Ok, questa mi ricorda ancora di più i Genesis. Ma forse Easy Lover, non Da Soul. Ma sì, è Easy Lover, ragazzi, non Da Soul. Forse nell'altra versione era Easy Lover.

0: Collins lo abbiamo già autoevocato, quindi direi di evitare di continuare in questa direzione. Ritornando invece a lei, quella di oggi, cioè la versione dei Koval.
1: Por favor,
0: sì, perfetto, l'abbiamo trovata, meno male che ci sono io, anche se pure voi non scherzate, perché dice ricorda senza dubbio alcuno Jamiroquai, più dei Genesis, ma ora non saprei dire quale. Ma scusa Anto, come mi aiuti così? Come mi aiuti?
2: Sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores.
0: Io penso ai vostri cervelli che per le prossime giornate ogni tanto vi partiranno con questo por favor e mi odierete tanto, tanto. Perché mi trattate così male? Sono così generosa con voi. Poi c'è chi dice, non so se lo sento solo io, ma a me l'intro ricorda quello de Il Tiburon, il ballo di gruppo. Ma certo, ma perché questa intro qua? È un intro, guardate, mi sento in difetto nel non sapere quale sia l'origine di questa intro, che troviamo più o meno ovunque da un certo punto della musica in poi, nel soul, nel rock,

no, lo dico anche io. Poi torna, forse Virtual Insanity, dite, eh? Non lo so. Poi torna, ma il Matteo iniziale, un'altra confusione qui, che una canzone ricordava na, dice She is Weird, forse dei Pixies mi ricordava, non sappiamo a questo punto quale canzone, quindi proviamo a capire quale canzone che abbiamo già ascoltato forse è riconoscibile in questo brano dei Pixies, mi gira la testa.

ho capito cosa mi ricorda questa canzone dei Pixies, Is She Weird, alle 18.49 su Radio Rock. Ma posso dirvi che sono molto molto contenta di averla ascoltata. Quindi ottimo suggerimento comunque al 3899 106 e 600. E anche qui si parla di promesse. Certo, non è specificato se sono fatte sul bidet o altrove, ma di questo noi non ci interroghiamo, perché i dubbi quest'oggi sono già tanti. Infatti c'era al 3899 106 600 Sara che proponeva Got to be Real di Sheryl Lynn, credo, se non vado errata, come primo esempio di quell'intro lì.

gigantesco. Però, nonostante tutto l'internet a mia disposizione, in questo momento non riesco, non voglio, non posso cercare se è suo questo intro, se è la prima versione manifestata nella vita per come la conosciamo, sia proprio questa all'inizio di Got to Be Real. Altre cose dovrei recuperare al 3899-106-600, ma visto che ci sono, intanto io vi ricordo come recuperare la vostra radio preferita anche con gli occhi. Ve l'ho detto sul sito radiorock.it, ma anche sulla nostra app Radio Rock per i vostri smartphone, app gratuita, c'è la Radio Rock TV. Potete insieme andare su Twitch cercando Radio Rock 106.6, come fa questa sera anche il nostro Enrico. Tra l'altro Twitch lo potete guardare senza essere iscritti, senza avere un account. Se volete interagire con noi nella chat invece serve avere un'iscrizione. Ma c'è anche il canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti, perché Radio Rock è tantissime altre storie, mille storie che potete ascoltare ma anche guardare.

Florida After the Astronaut, l'ultima follia appena uscita dei Bottle Surfers, Intelligent Guy. Che bislacco, perché ricorda chiaramente due canzoni. Una è Unbelievable degli EMF e l'altra invece è una canzone che arriva come richiesta al 3899-106-600. Quello che ha detto Jamiroquai mi ha fatto venire voglia di ascoltare l'unica canzone figa dei Jamiroquai, Deeper Underground, Please. E alla fine, oh, vedi, il caos regna da queste parti, ma c'è un filo rosso e in un modo o nell'altro torna sempre tutto, perché è vero, quelle campanelline, quelle percussioni ci portano verso gli EMF, ma l'atmosfera scura, i bassi e tutta una serie di altre cose sono totalmente appartenenti a Jamiroquai con Deeper Underground, brano che tra l'altro abbiamo ascoltato anche abbastanza di recente, perché lo ascoltiamo spesso, perché noi a Godzilla vogliamo molto bene. Quindi voi l'avete chiesta e io, che sono una brava persona, ve la regalo.

cosa vi chiesta, Deeper Underground, canzone che potrebbe essere la colonna sonora portante del finire sottoterra a Roma, utilizzare i suoi conicoli, no? Ne abbiamo parlato qualche sera fa, per scappare dal caldo fondamentalmente. Invece, visto che l'abbiamo nominata, finiamo questo cerchio, così magari dalla prossima ora riusciamo a parlare di quello di cui vi voglio parlare. Andremo Deeper Underwater, voglio parlare di aragoste, di foche, ma non di bidet, pensate.

0: people.
1: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
2: Always the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: al Freschetto dei Castelli Romani Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza. Giornate di musica, spettacoli, trekking, presentazioni di libri per ricordare che i diritti conquistati vanno custoditi, raccontati e condivisi. Sabato 4 luglio al Museo Robazza di Rocca Priora dalle 20:30 lo spettacolo di Priscilla e a seguire l'omaggio a Gabriella Ferri di Betta Cianchini con Valentina De Giovanni e Elliot Parrini. Per info Eppur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà! Sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: www.radioticino.it.
1: Questo è Malrumore.
2: Seconda ora di Malrumore per questo venerdì 3 luglio qui su Radio Rock. Sono le 19:06 minuti, siete in compagnia di Paolonia Zumo e arrivano i Rush con Closer to the Heart.

0: E celebriamo i nuovi inizi con questa New Beginnings Yard Act, esattamente una new entry di questa settimana tra le novità targate Radio Rock. Anticipa il nuovo album You're Gonna Need a Little Music, che sarà il terzo in studio per gli Yard Act. Uscirà il 17 luglio, poco più di 2 anni dall'ultimo Where's My Utopia. Chissà se l'hanno trovata intanto la loro utopia. Intanto hanno trovato la strada dentro le nostre novità, quindi votatela se vi piace sul sito radiorock.it. Tornando a noi e al grande giornalismo d'inchiesta di Marrumore, il tema che volevo portarvi è quanto diamine fanno schifo le caramelle all'arancia. Ma passeremo oltre questa aspra, cruda polemica per...
1: Ho sentito anche noi il gran putiferio di stanotte a casa tua. Quel Jeff non è un uomo, è un mostro.
2: Sì, spaventa quanto un'aragosta irachena.

0: Costa Viva, ¡ja! Aragosta y la Chena. Aragosta y la Chena.
1: L'Aragusta irachena, perché tutto questo? Perché in realtà ieri ci siamo poi chiusi con dei discorsi molto filosofici, molto importanti sulla paura della felicità, la cherofobia. Ma c'era un'altra cosa che aveva colto la mia attenzione, una curiosità molto particolare che riguarda questo animale incredibile che, come dice la aragosta irachena, vi consiglierei di non mangiare e soprattutto di non cuocere viva, per favore, grazie. Però la cosa vera delle aragoste è che loro e anche i parenti stretti, chiamiamoli così, come gli astici, urinano dalla loro faccia, eh? Che cosa bella! Siete contenti di poter scoprire queste e tante altre informazioni con me in questo mal rumore? Urinare dalla faccia, la scienza tra poco spiegata male.

Mister, mentre al 3899106600 c'è chi dice: vabbè, quindi a questo punto parliamo delle chiocciole che si cagano in testa. È vero che possa sembrare in alcune condizioni che le chiocciole si facciano la cacca dalla testa, ma non è proprio così, che il loro corpo è complesso. E quel foro lì, quello da cui escono gli escrementi, ce l'hanno appena sotto la chiocciola, per l'appunto, sul collo fondamentalmente. Quindi sarebbe più opportuno dire che le chiocciole si fanno la cacca sul collo. Ma non abbiamo neanche iniziato a parlare delle aragoste. Io di aragoste vi voglio parlare perché, appunto, è così. Loro fanno la pipì dalla faccia, che comunque potrebbe essere utile in molte occasioni. Noi purtroppo non possiamo, siamo ancora legati a vecchie tradizioni in qualche modo. Intanto salutiamo un po' di persone. Alex che dice: tra la cherofobia e il bidet, io alla fine preferisco il bidet. Come darti torto, effettivamente. Ma dobbiamo salutare un ascoltatore che ci ha scritto già da un po', mannaggia, Gianni che ci sta ascoltando mentre fa i ritocchi ad un lavoro già finito, un'illustrazione, un dipinto, un disegno meraviglioso, una palla, ma il lavoro nei dettagli. E infatti qui abbiamo una diavolessa, il diavolo nei dettagli, cosa ho detto? Abbiamo una diavolessa che sembra tipo Ifrit. Comunque con questa base non ci riesco, quindi torniamo a cose più consone. Il fantastico mondo delle aragoste, che spellano la pipì da piccoli ugelli situati alla base delle loro lunghe antenne. La cosa più interessante però è che questa è un'abitudine non solo fisiologica, ma serve per comunicare, come in tante specie animali. La pipì contiene sostanze chimiche odorose chiamate feromoni, e usano queste cose in due direzioni: da una parte per litigare, dall'altra per l'amore. E io sono abbastanza convinta, e vorrei convincervi anche voi, che le aragoste sono omofobe. Deciso questa cosa, ho analizzato questo loro comportamento e ho detto: però scusami, allora perché? Ad ogni modo, altre stupidaggini tra poco. Intanto un po' di musica con gli Strozzi, Falling With Me.

Oh, lo dico anche io perché abbiamo deciso di portare questo tema oggi, signora maestra, l'aragosta, perché è omofoba. Insomma, dicevamo, questo animale incredibile usa la pipì che gli esce dalla faccia per due comportamenti sociali, per litigare e ovviamente per l'amore. E quindi le risposte sono diametralmente opposte, non serve che vi spieghi anche questo. Da una parte, tra maschi, quando si fanno la pipì addosso l'uno con l'altro, faccia contro faccia, comunicano la loro forza, il loro dominio e quindi si arrabbiano. Dall'altra parte, invece, per l'amore, perché è la femmina che spruzza a sua volta il maschio, pensate, per calmarlo e farsi accettare nella tana. Quindi, secondo me c'è qualcosa da imparare. C'è un po' di omofobia, ma pipì di maschio no, pipì di femmina sì, effetti completamente diversi, ormoni completamente diversi. Vogliamo una società di aragoste più aperta, insomma, già sono più, no? Kinky di noi, secondo me sono vicine a niente. Che cosa stiamo dicendo? Nulla, infatti andiamo al break.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: me va tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
8: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.
9: .it.
7: Ascoltando Malrumore on Radio
10: Rock. Il pomeriggio che diventa sera qui a Radio Rock si chiama Malrumore. Siamo a metà strada, sono le 19:35 e arriva Eric Clapton.
8: Radio Rock, back in time.

Resistono anche gli Avatar ed entrano nella loro terza settimana di alta rotazione con questa Crying Fire, novità targata Radio Rock, da continuare a votare, quindi portiamoli ancora un po' più avanti. Loro ci hanno sempre regalato delle gioie ogni volta che sono stati tra le nostre novità, ma questo è Marrumore e in qualche modo quest'oggi abbiamo scelto di invocare Licia Paolò. E siamo partiti dalle Aragoste, forse ci potevamo fermare solo lì, ma effettivamente l'avevamo detto che saremmo finiti in fondo al mar. E in fondo al mar ci sono un sacco di cose strane che si fanno per amore. Pensate, quella che vi ho raccontato io, quindi le Aragoste che si urinano in faccia, dalla faccia, per eccitarsi a vicenda, è solo la prima delle tante liste che troviamo, addirittura messa al primo posto come una stranezza particolare, ma ce ne sono altre. Abbiamo storie di polpi, abbiamo storie di balene, molto interessanti, i pesci rana, quelli delle profondità, no, il pesce degli abissi, anglerfish, e gli squali fantasma. Tra poco vi racconterò altre cose del genere, molto, molto poco radiofoniche. Ma pensate, che cosa mi ha ricordato invece la canzone degli Avatar, soprattutto all'inizio, ovviamente non quando urlano e fanno un fracasso, ma qualcosa nell'intonazione del cantante ci riporta un'altra voce, quella dei Kings of Convenience. Questa, per alleggerire il nostro pomeriggio, ormai diventato sera, è I'd Rather Dance With You.

0: Dance, I'd rather dance with you, ma 3899 106 600.
1: Ah Paolo, ma che me stai a rubare il lavoro di Jacopo Morroni? Attenzione,
0: attenzione, mi dici, eh? Io dovrei fare attenzione, amico caro, amico caro, dalle mie terre familiari così care, così lontane. Fabio, vorrei ricordarti che il personaggio di Licia Paolo, no, sì, Licia Paolo, pensavo di aver detto Licia Colò, ecco, invece no, si è talmente inserito che non si distingue più la realtà dall'inventato. Esiste da molto tempo addietro, ma tantissimo. E soprattutto la passione per gli animali è qualcosa che accomuna me e Jacopo Morroni, che tra l'altro è nell'altra stanza. Adesso lo vado a prendere, gli faccio testimoniare. Non è dominio esclusivo suo. E se dobbiamo fare la punta a quelle cose a cui ci piace fare la punta, forse ci piace. No, forse non è neanche lui che ha iniziato, perché dice Paolo arriva prima di Animal House. Ma la cosa che arriva prima è il nostro grande cuore che ci fa amare tutti gli animaletti. Animaletti alla quale ritorniamo intanto con la canzone dell'uccello sotto la mia voce. E poi perché stavamo parlando di queste stranezze d'amore dentro gli abissi. È ovvio che se vivi sotto il mare forse qualcosa di particolare te lo devi inventare. Per esempio i polpi maschi, che per evitare di essere strangolati e mangiati staccano, si staccano da soli i loro tentacoli, li danno alle femmine. Si sa che sono animali solitari, per i maschi la preoccupazione principale è compiacere la femmina, però senza morire nel tentativo, che comunque mi sembra un buon obiettivo di vita, sicuramente più facile delle nostre misere esistenze. Le femmine sono generalmente più grandi, sono state osservate strangolare e divorare i maschi quando tentano l'accoppiamento. Sappiamo che più di un animale femmina in natura fa codesta roba, vai a capire. I maschi possiedono un braccio specializzato per l'accoppiamento che è chiamato ectocotile, qualcosa del genere. Sicuramente Jacopo Morroni è più bravo con le parti biologiche. Comunque questo braccio speciale, il braccio dell'amore, noi qui a Marrumore lo chiameremo così, permette loro di trasferire lo sperma alla femmina. Lo chiamano braccio. Va bene, alcune specie si sono evolute per staccare questo braccio e consegnarlo alla femmina, quindi ciò consente loro di allontanarsi nuotando in un luogo sicuro invece di cercare di corteggiare la femmina da vicino. Fondamentalmente è tipo: tieni, fai tu, fai da sola, questo io ti posso dare. C'è qualcosa di molto poco romantico in tutto questo, ma di molto molto divertente. Un amore un po' freddo, c'è da dire, anche perché siamo sotto il mare. E quindi Cold Love dei Ginzo mi sembra l'ottima scelta musicale.

Belgio, i Ginzu, il loro Cold Love, l'amore freddo. E a proposito di amore freddo e anche poco romantico, ci spostiamo verso le amiche balene franche nordatlantiche. Quindi anche qui, oh sì, si fa freddo. E anche qui l'amore è un po' diverso, perché intanto, per quanto riguarda le femmine, sono di solito piuttosto promiscue, si accoppiano con diversi maschi, ma il problema è il ritmo, uno dopo l'altro. E quindi che succede? Per stare al passo, l'evoluzione fa il suo e i maschi hanno sviluppato i testicoli più grandi del regno animale. Proprio così. Alcuni arrivano persino a pesare una tonnellata. Siete contenti adesso di sapere questa cosa? Ringraziatemi più tardi. Più grandi sono i testicoli, ovviamente maggiore è la quantità di ciò che producono, no? E che significa quindi maggiori possibilità di riprodursi con successo, perché tutta questa promiscuità non sono solo i tuoi spermatozoi a combattere tra di loro, combattono con quelli degli altri. E ovviamente, visto che ci sono delle proporzioni da rispettare, hanno anche peni estremamente grandi che possono raggiungere circa 2 metri di lunghezza. Fondamentalmente la mia macchina non è mai lunga 2 metri. Giustamente c'era chi diceva, per quanto riguarda i polpi, che potevano chiamarlo pentacolo, quindi pene tentacolo, che era molto più chiaro e soprattutto evocava un'altra figura a noi molto cara dopo Godzilla, vale a dire Cthulhu. Cthulhu, lasciaci in pace, non venire a fare casino almeno per oggi, mentre noi pian pianino, con delicatezza, andiamo verso l'ultima ora di Marrumore, mantenendo queste sonorità abbastanza morbide quest'oggi. Vediamo di spaccare tutto nell'ultima ora. Se volete anche richieste musicali, 3899 106 600. Buonasera anche a Bob, appena arrivato. Intanto dicevamo Arcade Fire.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
1: Supermercati PIM, di Bel Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
4: Always the best music.
3: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock.
1: Si entra nell'ultima ora di Marumore alle 25 minuti di questo venerdì 3 luglio. Chiaramente siete all'ascolto di Radio Rock. Paolo Gnazzumo con voi ancora per 55 minuti. Volevamo menare con il fuoco in quest'ultima ora, invece.
0: Radio Rock, back in time.

0: capito ogni tanto che sorprese qui a Radio Rock. Il ritorno di The Who, ma scritti H-U. Questa è Grey Hun. Viene proprio da Han, il nuovo album di questo folk metal band mongolo, che sono formati dal 2016, noi li amiamo già da un bel po'. Sarà disponibile il nuovo disco dal 24 luglio, quindi manca poco e c'è chi è molto felice di questa new entry tra le nostre novità, quindi intanto correte a votarla. E poi, soprattutto, c'è chi impara la lezione, quindi essendo felice, ora gli tocca fare quella cosa lì sulla mano e darsi uno schiaffo in faccia, perché questo impariamo noi. Ah, ma il rumore, così come impariamo anche tante storie di animali quest'oggi, c'è chi ha leso la mia persona direttamente, quindi prova a chiedere scusa così.
1: Ok, mi scusi, Licia Paolo.
0: Guarda,
1: allora
0: guarda.
1: Ti do questo aneddoto per farmi perdonare. Ho sentito dire che appunto il pene
0: da chi l'hai sentito
1: balene così grosso che
0: l'hai sentito dire da Jacopo Moroni,
1: in realtà sia stato ciò che ha generato le leggende sui mostri marini, quindi appunto sui grossi come si chiamano, i calamari giganti, perché i calamari giganti non si vedono effettivamente in superficie.
0: Esatto.
1: Però invece questi grossi peni rosei sembrano appunto dei tentacoloni di enormi piombe.
0: È vero, io adesso non vorrei portarvi a cercare cose su internet che poi portano ad altri problemi, ma se cercate, l'immagine di un pene di balena che emerge dall'acqua, è effettivamente uguale a tutte le foto del mostro di Loch Ness e a tutte le illustrazioni che si sono viste nella storia. Pene di cetacei, qui siamo finiti in questo venerdì, però è vero, molti avvistamenti storici di serpenti marine è una spiegazione veramente molto bizzarra, perché gli esploratori, che per carità all'epoca ti stupivi anche già solo della balena, non è che era tipo ah chiaro sì una balena, cioè anche per abituarsi alla balena ci è voluto un po', però come parlavamo prima, dimensioni da record e questa abitudine ogni tanto a nuotare pelo dell'acqua con i gioielli all'insù, bisogna fargli prendere comunque dell'aria, del sole, non lo so. Spesso fiora dall'acqua ondulando, dando l'impressione di un lungo serpente o di una coda sconosciuta. Ci sono proprio delle leggende specifiche, cioè nel XVIII secolo l'esploratore Hans Egede, sì, descrisse un enorme serpente marino che spuntava dalle onde. Gli esperti oggi credono si trattasse a tutto e per tutto di una pene di balena, e appunto il mostro di Loch Ness, insomma, più di una volta hanno provato a scherzosamente, ma con basi biologiche, paragonare le foto storiche del mostro di Nessie proprio a questa specifica parte anatomica delle balene. Meno male che è arrivata questa novità degli Who, perché così possiamo un po' approfittare delle sonorità e iniziare a menare, santo cielo.

tornati un po' indietro con i Seven Dusty Rumblefish, però quindi sempre di pesci e animali marini si parla in questo venerdì di Malrumore. Forse abbiamo bisogno del mare? Mi sa di sì. E quindi la frustrazione ci porta a parlarvi di tutte queste bislaccherie amorose in fondo al mar, in fondo al mar. Lasciandoci alle spalle le balene, che per come abbiamo capito è anche una cosa pericolosa da fare, parliamo dei pesci rana maschi, quindi anglerfish, no? Quelli degli abissi che sembra avere una lampadina davanti alla faccia, tutti quei denti affilati. Ecco, che cosa fanno loro? Si trasformano in una pozza di sperma quando trovano la persona, il pesce giusto in questo caso. Quindi non appena individua la compagna ideale, il maschio di pesce lanterna le morde, non la lascia più, i loro vasi sanguigni si fondono e il maschio dissolve gran parte del suo corpo, proprio cioè quasi si gelatinifica, lasciando solo i testicoli. E quindi ora la femmina ha a disposizione una scorta limitata di illimitata di sperma da utilizzare a piacimento. Non c'è bisogno di preoccuparsi di trovare un nuovo compagno nell'oscurità degli abissi, perché effettivamente una volta che lo trovi in tutto quel buio è anche già una fortuna. Meglio rimanere agganciati per sempre.

Crazy Crazy Radio, lo dicono anche Limp Bizkit in Give Me The Mic. C'è chi dice, bella, bellissima richiesta musicale, ma con questo tema ascoltiamo Underwater Love degli Smoke City. Bello, ma abbiamo passato 2 ore e mezza quasi ad ascoltare canzoni lente. Pensavo che anche dentro i vostri cuori ci fosse il profondo desiderio di menare un po' le mani. Un'ultima curiosità degli abissi, poi passiamo a un terreno di mezzo, un po' acqua, un po' suolo. Gli squali fantasma portano con orgoglio, anche direi, neanche fossero Matteo Cillario, i loro organi sessuali sulla fronte. Quindi è successa questa cosa a un certo punto della catena evolutiva, gli squali fantasma maschi si sono ritrovati con la sfortunata o forse comoda realtà di avere gli organi sessuali attaccati proprio alla fronte. Quindi se immaginate due squali che nuotano, molto facile, lui così tac può agganciare la fronte al bacino della femmina, si possono depositare, insomma, c'è una sacca specifica dove può depositare quello che deve depositare il maschio, e la femmina a quel punto l'avrà lì a disposizione nella sua tasca per un'eventuale necessità. E questo ci racconta Oceana.k, uno dei siti di maggior riferimento per quanto riguarda la vita oceanica. Che ti devo dire, se lo dicono loro? Io invece voglio portarvi tra poco in Australia da il più grande di tutti, vale a dire la foca Neil, che è tornato lì in Tasmania. Un elefante marino con 1,4 milioni di follower, ma c'è molto più da dire di così. Intanto io continuo a menare un pochino, posso menare un pochino?

Un po' di helmet non fanno mai male, direi. You Borrowed, questa è la canzone che ancora sentite sotto la mia voce. Canzone che dedico senza senso alla nostra Sonia, una persona contenta di sentire che stiamo menando. Tornando invece a quello di cui volevo parlarvi, avrete sentito in questi giorni che comunque è tornato il buon Neil. Chi è Neil? Fondamentalmente il re, il più grosso, il più pesante, indubbiamente il più esaltato e anche il più matto. Matto, il signor Neil è un sovrano ormai della Tasmania meridionale, come vi dicevo, ha anche un sacco di seguito sui social. In realtà lui periodicamente arriva e schiavizza e castiga i cittadini australiani. Sembra una punizione, sembra un po' un Cthulhu, sembra un antico demone marino veramente. Lui arriva dall'oceano, si trascina sulla terraferma e inizia a distruggere, spezzare, fare casino come meglio riesce. Fondamentalmente stiamo parlando di un giovane, è un adolescente, solo che pesa 1000 chili. Che vuol dire 1000 chili? Ma il rumore non riesce a pensare a 1000 chili. È un matto perché nell'adolescenza ha anche tutti gli ormoni sballati, ovviamente sta crescendo, ha bisogno di fare delle cose, però in realtà lui non ha colpe, è solo figlio di una madre probabilmente giovane, probabilmente confusa e inesperta, perché nel 2020 sua madre l'ha partorito sulla Salem Bay, che è una zona dove è rarissimo incontrare una colonia di elefanti marini come loro, perché in genere vivono molto più a sud, a migliaia di chilometri di distanza, vicino alle isole Heard e Macquarie. Però niente, lei quella volta l'ha partorito lì e lui da quel momento ovviamente torna a fare le sue cose a casa, ma non trova altri. Può solo menare tutto ciò che incontra: le persone, le macchine, i pali. Ne parliamo tra poco nell'ultima mezz'ora di Mar Rumore. Andiamo al break, lo facciamo con i Placebo. A proposito di pesci, questa finisce con una delle frasi più belle mai scritte.

0: Everybody take a picture before it's too late.
1: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
3: Radio Rock.
2: Sei su Radio Rock.
4: More music now.
2: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
5: Rock.org.
2: Questo è Malrumore.
6: Malrumore.
3: On Radio Rock.
6: Ultimi 25 minuti di Malumore per questo venerdì e per questa settimana iniziano proprio adesso con la Dave Matthews Band, che potrebbe sembrare che stiamo tornando verso della morbidezza, ma invece no,
3: Radio Rock, back in time.

0: Brand new music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

Viva il demonio accolto con questa ultima novità di malumore per questa settimana. Rob Zombie, Tarantula, proprio lui che ci riporta bene accese le fiamme della distruzione. Anche perché non stiamo parlando di una tarantola, stiamo parlando di qualcosa di molto più grande, meno velenoso, ma sicuramente molto più distruttivo. Vale a dire, Neil, il nostro Neil, l'abbiamo lasciato prima del break, questo elefante marino che ogni anno, quando è il momento, torna sulla terraferma, come fa la sua specie quando è il momento di fare la muta e accoppiarsi. Però non è colpa sua se, poverino, è stato partorito su una spiaggia dove di solito non ci sono suoi simili, sua madre era confusa, non c'è riuscita, non ha potuto fare di meglio. E quindi cosa succede? Che adesso, quando lui torna con i suoi mille chili e tutta questa potenza dell'adolescenza in un maschio di elefante marino, non trova niente. Lui vuole venire lì per riposarsi, nutrirsi, fare la muta, però è solo, senza amici, senza altri giovani con cui interagire, tra l'altro in quella fase dell'età in cui è importante fare le lotte, iniziare a capire come stabilire il proprio comando. E quindi lui inizia a picchiare le auto, le recinzioni, le saracinesche, i dissuasori, i coni stradali, che in realtà spesso e volentieri abbraccia mentre dorme, e la gente, anche la gente, perché poi se la gente ha quei gilet tipo catarifrangenti che sembra un cono stradale, lui ha una particolare fissa. Si sta allenando, si sta esercitando alla vita da adulto, quindi non c'è nessun altro elefante marino con cui socializzare e affinare le proprie abilità combattive, e quindi esercita quello che deve fare con tutti gli oggetti e le persone che incontra durante la sua perlustrazione quotidiana. Per allontanare ovviamente dalla strada Nile e mettere in sicurezza i cittadini, ci sono gli esperti che lavorano per il ripartimento delle risorse naturali della Tasmania. Fondamentalmente lo punzecchiano con un lungo palo imbottito, perché non vogliono fargli male, ma simulare quelle che sono le botte che normalmente prenderebbe da un suo, diciamo, compagno di scaramucce, e quindi da un altro maschio giovane come lui. Quindi senza volerlo ferire, senza volergli fare male, ma sollecitare in qualche modo questo suo pensiero simulando i corpi, i colpi inferti da un suo conspecifico. Bellissimo, soprattutto perché in realtà vediamo che tutti amano Neil, al punto che il governo comunque deve spiegare alle persone: mi raccomando, tenete le distanze, è un animale molto molto pericoloso, quindi almeno 10 metri, sia per rispetto sia che per protezione vostra, visto che l'animale selvatico in questo caso pesa una tonnellata. Quindi cartelli, disegni, omaggi, punzecchi, cioè spintoni con un palo imbottito. E se questo ci riporta poi a quello che invece stava succedendo con la cornacchia di Pordenone, cioè un uccello di 400 grammi che volevamo fucilare come unica soluzione, capisci bene che tutto si riunisce in questo brano dei Melvins. Anche ieri abbiamo fatto Rob Zombie Melvins, perché eravamo finiti nell'EP Tarantula proprio. In questo caso album del 2006, perfetto, perché intanto si chiama A Senile Animal, come la mamma, la povera mamma di Neil, un po' senile, un po' confusa. E perché questa traccia si chiama A History of Bad Men, ma non è finita qua. Anche la copertina di questo album dei Melvins vede un palombaro sotto l'acqua, proprio in profondità, ricoperto di pesci. Quindi

c'è Paola che scrive: il problema verrà quando si vorrà accoppiare. Ma Neil ne sta creando già abbastanza di problemi, e anche se c'è da dire che la maggior parte del tempo la passa sdraiata a dormire, solo che questa cosa a volte lo fa davanti ad auto parcheggiate che non possono più spostarsi, su viali di questa cittadina con persone che rimangono bloccate in casa o direttamente proprio in mezzo alla strada, creando non pochi problemi di traffico locale. Ma guarda un po', con due canzoni quanto è bastato poco a passare dalla profondità degli abissi alla Tasmania in pieno deserto. Loro erano i Melvins, A History of Vile Men. Ancora più deserto, addirittura Marte, Mars Red Sky, Strong Reflection. Stiamo per salutarci, eh?

0: marcia funebre questo Strong Reflection Mars Red Sky. Perché? Perché siamo arrivati alla fine di questo mal rumore. Stanno per arrivare con voi per Bring on the Night, chiaramente Matteo Strano, ma la cosa che ci fa gioire del venerdì è che con lui ci sarà anche il buon Simone Maurovic. Prima di salutarci, chiaramente capiamo che cosa abbiamo capito da questo mal rumore.
1: In questo episodio di mal rumore abbiamo appreso che in fondo al mar, se l'aragosta ti urina in faccia, che sesso sei? Se sei uno squalo poi qua giù, il pene in testa hai per di più, palle giganti, pozze di sperma, è tutto avvolto, bello nel caos, a mal rumore.
0: Credo di avere un collasso, forse il miglior recupero dei fatti appresi a mal rumore di tutti i tempi. Me lo porterò nel cuore fino a lunedì, quando, se tutto va bene, ci ritroveremo insieme sempre dalle 18 alle 21. Playlist appena pubblicata sul sito radiorock.it. Vi lascio la notte di Radio Rock. Bacini e rock and roll.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà! Sarà la prima parola.
5: Laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Bellissima. Bring on the night, bring on the night on Radio Rock.
9: Ora su Radio Rock.
10: La serata di Radio Rock. On Radio
11: Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, evviva, e venerdì sera, e quindi buon venerdì a tutti noi. Come è andata questa giornata? Spero ovviamente il meglio possibile per me e tutti. Anche oggi 3 ore a nostra disposizione da passare fra un po' di chiacchiere e soprattutto un bel po' di musica, ed è di sicuro arrivato il tempo.

mi scrivete su WhatsApp che inizio in riferimento alla prima canzone della nostra playlist, ovviamente i news di Uprising. Dicendo questo, approfitto per mandare un saluto a Francesco e ricordare poi a tutti voi quello che è il contatto principale che abbiamo a disposizione qui su Radio Rock, il 3899 106 600, che funziona proprio attraverso Telegram e WhatsApp, ma se vi va di chiacchierare di sicuro possiamo farlo anche attraverso la chat che ci mette a disposizione la nostra Visual Radio. Ci trovate su Twitch con il canale Radio Rock 106 e 6, e anche da lì c'è modo di intervenire nelle nostre dirette. Intanto un grande abbraccio a Paolonia che vi dà appuntamento a lunedì pomeriggio. Inizio a salutare con grande piacere anche il nostro Simone Maurovic. Stasera, dopo un paio di settimane di pausa, si riformano gli Stranovic a partire dalle 21:30, ed è una cosa che di sicuro personalmente mi rende molto contento. Voi intanto come state? Come è andata la vostra giornata? Noi saremo insieme fino a mezzanotte e come sempre qui su Radio Rock consideratevi gli assoluti benvenuti in tema di proposte musicali. Se vi va di ascoltare qualcosa, fatevi sentire attraverso i contatti appena ricordati. Questa qui invece è una novità che gira giusto da qualche ora. Ascoltiamo i Dinosaur Junior. Brand new music right here. Brand new.

normale che sia, ognuno di noi avrà i suoi gusti preferiti. Per quanto mi riguarda è proprio una gioia, vi confesso, tornare ad ascoltare qualcosa di Dinosaur Junior, che sono una di quelle band che ormai davvero mi fa compagnia da un po' tutta la vita e ascolto quindi con grande piacere ed aspetto con grande impazienza anche l'uscita del loro prossimo lavoro. Lo aspettiamo per il 28 di agosto, parlando del 12esimo album in studio di questa band, direi ormai storica nella musica americana. Con gran piacere intanto saluto il nostro Marco, saluto anche Fede, bravissimo, sempre puntuale il nostro amico con le sue GIF che commentano le canzoni in onda qui su Radio Rock, e quindi prima GIF dedicata ai dinosauri, cosa che mi sembra particolarmente giusta. Fra l'altro il nostro Fede anche lui inizia a salutare Simone Maurovic, che aspettiamo fra quanto, un quarto d'ora al massimo 20 minuti qui in diretta. Intanto in questa prima mezz'ora di riscaldamento continuiamo con un po' di sano rock and roll. Questi qui erano

Rock and Roll Train, questi qui gli AC/DC, una di quelle band che poi non serve neanche tanto stare a specificare, insomma si indovina al volo quando parte una canzone che quella che stai ascoltando è esattamente una traccia degli AC/DC. Questa qui, mettendo il discorso di sicuro fra un po' di virgolette perché anche questo album ha ormai un po' di anni sulle spalle, è comunque una delle loro canzoni ancora relativamente recenti visto la loro lunghissima carriera. In un modo o nell'altro quasi potrei dire questa Rock and Roll Train è diventata un po' un classico nella produzione degli AC/DC, come di sicuro è un classico nella traccia che ci propone Memolex, che su Telegram scrive: buona serata dottor Strano, sarebbe possibile ascoltare Crazy degli Aerosmith? Guarda, sempre più che volentieri, una di quelle cose che mando in onda sempre con grande piacere, sono esattamente canzoni del genere proprio da parte degli Aerosmith.

saluto e un ringraziamento a chi ci chiedeva di ascoltare i Crazy degli Aerosmith. È classicone, davvero tutto da canticchiare. Di sicuro io e Simone qui nello studio di Radio Rock seguivamo il testo di questo storico brano. Qualche mese fa, poi, tra l'altro, gli Aerosmith avevano collaborato per un piccolo EP in compagnia di un personaggio della musica di sicuro molto più giovane rispetto a questi storici musicisti, parlando di Youngblood, un ragazzo inglese che negli ultimi anni ha di sicuro avuto un gran bel successo. Approfitto, perché devo dire, Youngblood è un bel po' di tempo che non lo ascoltiamo. Stasera invece sarà lui a riportarci alla pausa delle 21:30.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.

0: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock.
1: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Auto.it. Questo è
3: Bring on the Night,
1: la serata di Radio Rock.
4: Scelta di gran classe della nostra regia per farci iniziare la seconda mezz'ora insieme. Ascoltiamo un classicone dei Supertramp come Give a Little Bit.
1: Radio Rock, back in time.

0: Giovani dal beat, dicono i Super Tramp, mentre io sto per abbracciare un amico che nelle ultime settimane, altro che un pochino, vi ha dato proprio tutto, tutto quello che si poteva dare agli ascoltatori di Radio Rock. E quindi quale canzone migliore per presentare il nostro Simone Maurovic, caro Simon?
1: Sai, caro Matteo, che mi sei mancato veramente tanto. Io ero partito con, adesso gli faccio uno scherzone a Matteo, dico, scusi, ma lei chi dovrebbe essere? Non ce l'ho fatta, che mi sei mancato queste due settimane.
0: Guarda, a senso di mancanza assolutamente condiviso, anche il mio nei tuoi confronti. Ovviamente ti abbraccio e ti ringrazio per l'incredibile lavoro che hai svolto anche al posto mio nel corso delle ultime settimane. A questo punto si riprende, non ci fermiamo proprio più, eh?
1: Non ci fermiamo più, ma forse ad agosto, se tutto va bene, forse. Ma se proprio, forse se no, per il resto, ecco, diciamo che anche il prossimo anno gli Stranovic saranno di nuovo insieme a voi, insomma, questa coppia che ormai si è formata da un anno forse.
0: Sì, secondo me abbiamo fatto
1: la prima candelina
0: l'abbiamo spenta.
1: La prima candelina, guarda, dovremmo spegnerne altre 6 per arrivare alla crisi del settimo anno.
0: Vero.
1: Però ci sarà tempo anche per questo.
0: E che grandi progetti abbiamo in serbo per questo primo compleanno, proprio un tour che ci porterà in tutte le piazze d'Italia,
1: anche nei migliori autogrill.
0: Esatto, tutte quelle cose che succedono nell'estate italiana.
1: Come
0: no, sagre, giri delle genere.
1: Sai però che io la sagra non la demonizzerei così.
0: Figuriamo.
1: Cioè, la sagra, guarda, è una di quelle cose poco sicure dove riesci a mangiare roba e anche di qualità.
0: Guarda, io forse domani dovrei fare una gita fuori porta.
1: Dove?
0: Nei dintorni di Roma, credo Bracciano.
1: Bello.
0: Mi dicono che forse c'è addirittura una notte bianca in quel di Bracciano, non ho controllato.
1: Guarda, nel dubbio però Bracciano non è che t'annoi proprio, non è che ti muori di pizzichi.
0: Qualcosina da fare, esatto. Lo si può di sicuro ne trovare. Noi intanto anche stasera saremo 2 ore tutti insieme, così per divertirci, scambiare qualche chiacchiera ed ascoltare un bel po' di musica. Siamo in contemporanea con una partita del mondiale che però non stiamo vedendo.
1: Dovrebbe essere Australia-Egitto a occhio e croce. Beh. Aspetta, la fondamentale Australia-Egitto, direi a questo punto, che è 1-1.
0: Addirittura.
1: È 1-1 e siamo al 76esimo perché Ashur ha risposto l'autogol di Ani.
0: Beh, sono due nazionali che ci stanno particolarmente a cuore, possiamo dirlo, sia l'Australia che l'Egitto.
1: Nell'Egitto ci gioca Mohamed Salah, quindi voglio dire, anche per quello, nell'Australia in realtà ci giocano due italiani che però hanno scelto ovviamente la nazionale australiana, anche per poter andare a queste competizioni.
0: Quindi così per dividerci subito al volo, te vuoi prenderti l'Egitto o l'Australia stasera per chi fa il tifo?
1: Beh no, a questo punto l'Egitto.
0: Va bene, allora io mi accollo bene perché volentieri l'Australia. Questi signori qui invece sono i Rat Boy, ascoltiamo qualcosa dal loro ultimo disco. Brand new music right here.

0: Ratboy è il nome d'arte di questo ragazzo inglese appena uscito il suo ultimo lavoro, insomma, questo garage punk di sicuro divertente, Sick of It il titolo del brano.
1: Tutte le novità, ve lo ricordiamo, sono votabili sul nostro sito radiorock.it, basta andare sul nostro comodissimo sito che è aperto H24, una sorta di 7-Eleven, voi andate, fate quello che volete, anzi... Se volete guardare una piccola anteprima di Radio Rock TV e di twitch.tv/RadioRock106.6, lo potete fare. Volete votare le nostre novità, lo potete fare. Volete ordinare qualcosa? Beh, allora a quel punto ci stiamo organizzando.
0: Guarda, in un modo o nell'altro anticipi perfettamente il messaggio vocale che ci manda il nostro amico Marco, che su Telegram questo ci diceva.
2: Oh, siccome sarò impossibilitato a venire alle sagre dove parteciperete,
1: mannaggia,
0: Italian Tour,
2: comprare sul vostro sito gli Stranovic e i vostri due Funko Pop.
1: Guarda che non è una cattivissima idea, adesso la sottoporremo al nostro direttore, magari potrebbe essere un'idea gadgettistica, sai, i famosi regali che dovete fare per Natale, vi portate avanti con una cosa del genere, perché no, ce li avete già lì.
0: Tra l'altro tendo a pensare che in casa tua, caro il mio Simon, ci siano diversi Funko Pop, dico bene?
1: Guarda, io personalmente il tuo lo metterei sul comodino, te lo dico molto volentieri.
0: Guarda, assolutamente sì, quindi te che hai i contatti, mi raccomando, manda la mail, o se no chiedi ai ragazzi che sono di là nella nostra redazione, ci organizziamo immediatamente.
1: Guarda, noi dovremmo aver acquistato, anche se non ho visto male, quello scanner 360 gradi. Ci mettiamo lì, ci facciamo scannerizzare e magari per chi vuole, up to you. Facciamo un'offerta up to you, le mettiamo qui a Radio Rock. Chi vuole può dare qualche cosa e si può portare via un Funko Pop.
0: Che poi, fra l'altro, insomma, il merchandising, il marketing è proprio l'anima del mondo che viviamo. Quindi, oltre ai Funko Pop, cosa potremmo inventarci? Gli adesivi banalmente?
1: Ci sono i portachiavi.
0: I portachiavi,
1: non lo so. Poi che altro ci sa? Ah, beh, le magliette per quanto riguarda le varie trasmissioni.
0: Assolutamente sì, quella mi piace. Anche
1: a te come piacerebbe la trasmissione di Bring On The Night? La maglietta di Bring On The Night?
0: Guarda, un nero che non stanca mai, andrei così, abbastanza in tinta unita. Ha scritto, guarda, ti presente lo scudettino piccolo sul petto?
1: Sì, mi piace, ok.
0: Bring On The Night, Radio Rock, ce la portiamo a casa così, facile.
1: Facile, facile, io in realtà invece sulla schiena metterei proprio una casa.
0: Te sei più psichedelico.
1: E io sono molto più, allora, anzitutto la mia maglia deve essere blu scuro, perché io adoro il blu notte e il blu scuro. Sulla schiena questa volta, non tanto davanti, sulla schiena ci deve essere proprio una casa meravigliosa, tutta illuminata, scritto Citofonare Maurovic.
0: Giusto.
1: Anzi, no, neanche, sul davanti, qui, sul petto, un citofono scritto Citofonare, con scritto Maurovic, e dietro una casa.
0: Sì, l'idea del citofono sul petto,
1: guarda che
0: mi ha convinto.
1: Guarda che questa è una chicca.
0: Se avete altri consigli da regalarci, mi raccomando, 3899 106 600.

0: Questi qui, Bad Religion, continuando a leggere i vostri consigli in tema di merchandising per gli Stranovic, ci suggeriscono di copiare un'idea a quei simpaticoni, a quei mattacchioni di Rammstein.
1: Sentiamo un po'.
0: Ti ricordi che avevano combinato qualche anno fa? Avevano inserito in un box
1: le loro cose.
0: Le loro cose cosa?
1: I loro organi riproduttivi.
0: Ma tipo quelli veri?
1: Quelli sì, il calco di quelli. Ma oddio, cioè, se lo fai una volta, però quello è veramente edizione limitata. Come fare su uno e basta.
0: Assolutamente disposto per i nostri ascoltatori ad arrivare a tanto.
1: All'insano gesto proprio.
0: Assolutamente sì. Devo dire Rammstein che dal punto di vista di questa promozione della band ha sempre avuto delle idee di un certo tipo.
1: Diciamo che anche sul palco il fatto stesso che durante un brano in particolare si porti, anzi il buon Till Lindemann cavalchi una struttura fatta a forma di pene, capisci bene che, insomma, no, non credo che si facciano tanti problemi.
0: Avevano caricato anche dei videoclip in una versione un po' più frizzantina su quel famoso sito arancione e nero.
1: Bravissimo, infatti è una delle uniche band, se non l'unica, se non ricordo male, ad aver caricato proprio un loro video su quel sito lì.
0: Potremmo fare una ricerca in merito, i ragazzi della nostra redazione, probabilmente questa
1: cosa. Lavorate schiavi!
0: Questa cosa la sanno a memoria, perché insomma, ovviamente.
1: Perché sono fruitori.
0: Una delle caratteristiche per entrare nella redazione degli Stranovic, cioè, certo, è esattamente questa qui. Andiamo a controllare, chiediamo a chi di dovere, intanto prossimo brano.

0: attraverso il 3899 106 600. Mandiamo un grande abbraccio al nostro amico Fabio che ci scriveva attraverso WhatsApp, dove arriva anche un altro grande suggerimento per quello che potrebbe essere, stavo per dire, il nostro eventuale merchandising.
1: Beh, sì.
0: Ma ormai possiamo prenderlo come un dato di fatto.
1: Ormai sì.
0: Tempo di organizzarci un paio di mesi.
1: Che ci vuoi? Tanto abbiamo la redazione là.
0: Ma sì,
1: non stanno facendo niente.
0: Si manda una mail, ci si organizza al volo. L'amico misantropo dice: io vorrei le mutande. Quindi le mutande griffate.
1: Stranovic.
0: Stranovic.
1: Quindi, allora aspetta, quindi voi mi state dicendo che vorreste
0: una
1: andare.
0: Una collezione di intimo, una selezione di intimo.
1: Sì, potrebbe essere un'idea, però poi io mi metto dall'altra. Allora, noi vendiamo, chi se ne frega, prendiamo i profitti, va bene così.
0: Cosa.
1: Però io sono anche ci vendiamo anche i peli. Però quello che dico io è ma voi veramente riuscireste ad uscire con una donna, magari andarci a Dama a far vedere finalmente la famosa collezione di farfalle e avere la mutanda griffata Stranovic?
0: Cioè, ma dove l'hai presa questa? Ma bellissima, quanto l'hai pagata? Quanto costa?
1: Sai che forse hai ragione tu però, Matteo. Cioè sono io che secondo me faccio troppe remore su queste cose. Secondo me hai ragione.
0: Siamo nel mondo del 2026, no? Influencer, social network e cose del genere. Proprio l'unico limite ormai è la fantasia.
1: E infatti
0: il pudore l'abbiamo scavalcato ormai di un bel pezzo.
1: Ci stiamo limitando veramente tanto, in effetti. Almeno personalmente parlo per me, sì, mi sto limitando tanto.
0: Non tarparti.
1: No, infatti, hai ragione tu. Scusa Matteo Strano, è che devo riprendere la confidenza con te dopo due settimane.
0: Come diceva il saggio, smarmella, apri
1: tutto. Smarmella, apri tutto. E come diceva, proprio visto che dovevamo fare gli intimi o dei calchi di cane, no?
0: Vai, vai.

0: Band of Horses Lights era il titolo del brano. E a proposito di band, o meglio dire di super band, un po' di informazioni su un gruppo ce li chiede il nostro amico Maddox, che ci scrive su WhatsApp.
1: Che cos'era, caro il buon Matteo? Vediamo un po', vediamo. Beh, un po'.
0: Ci manda lui questa locandina di un concerto dei Drink the Sim, okay. Aggiungendo anche qualche riga nel suo messaggio. Che mi dite di questi, di questo super gruppo, cari amici di Radio Rock? Mi era sfuggito e ora me lo ritroverò praticamente a 10 minuti a piedi da casa. Ne vale la pena? Ci chiede il nostro Maddox.
1: Allora, io posso dirti una cosa, amico mio. Quando non si conosce una band, forse è anche meglio.
0: Vero?
1: Forse è anche meglio, perché quando vai ad un concerto dove non conosci una canzone, non conosci niente, ma comunque ti attira anche quello che è il loro modo di poter avere, sai, la famosa cartellonistica, la grafica. Se ti piace, vai. Cioè, se ti costa anche relativamente poco, a quel punto vai. Oh, male che vai, detto, ho investito 10 euro, fatti male però.
0: Chiaro, insomma, il prezzo del biglietto può essere di sicuro una cosa importante in una decisione del genere. Il sogno però, che io a Roma non credo che potrò mai realizzare, cioè? È proprio questo qui. Andare a 10 minuti a piedi da casa mia ad un concerto del genere sarebbe veramente un sogno bellissimo.
1: Capito, me. Matteo, è vero anche che però tu abiti nei quartieri nobili. Cioè, quindi, cioè, scusa.
0: Noi facciamo solo dei valzer. Bravo. In zona,
1: voi fate quello, esatto, quello, e mangiate solamente le palle di Mozart.
0: Quello è capitato spesso.
1: Prendiamo le palle di Mozart.
0: Prendiamo il cavallo, esatto. Scendo nelle stalle dove ci sono ovviamente le persone,
1: dai,
0: che
1: una
0: mi danno
1: frustata,
0: una mano.
1: Dai una frustata al cucchiere?
0: Al cucchiere, esatto. Proprio lei, mi raccomando, mi porti a questo ballo in maschera. Tornando serio, il nostro amico ci chiedeva appunto informazioni sui Drink the Same, super gruppo composto da Alain Johans, che ha suonato soprattutto con PJ Harvey e Queens of the Stone Age, Duke Garwood, che ha rilasciato al tempo diversi dischi in compagnia di Mark Lanegan, e poi anche Peter Buck dei Rem, che è uno di quelli dove, che se lo inviti a suonare,
1: lui suona.
0: Non ti dice di no.
1: No, ma assolutamente.
0: Sono usciti un paio di album da parte di questa formazione, magari non due capolavori che resteranno per sempre nella storia della musica, ma di sicuro due album gradevoli che, appunto, no, suonati dal vivo a 10 minuti a piedi da casa.
1: Una sera d'estate.
0: Secondo me puoi pensare di andare al concerto. Li ascoltiamo insieme fino alla pausa delle 22.

mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
1: Attenzione.
2: Questo è
3: Bring on the night.
4: Bring on the night.
5: La serata di Radio Rock
4: on Radio Rock.
6: Questi qui sono i Motorhead. Stasera iniziamo la seconda ora insieme ascoltando la loro The Game.

0: insomma, in questo periodo di The Game, di partite, di match, ce ne sono un bel po', i mondiali di calcio, addirittura Wimbledon.
1: E oggi il nostro Jannik Sinner, il nostro numero uno, ha vinto in 3 set contro Brovski, quindi prosegue l'avventura di Jannik nella difesa del suo titolo, poi vinto lo scorso anno.
0: Eh sì, mentre tornando a una partita di quelle che proprio lascerà la sua impronta nella storia dello sport e del calcio, vale a dire Australia-Egitto, siamo arrivati ai supplementari.
1: Ai supplementari, oserei dire leggendaria, la partita tra l'Australia e l'Egitto, ferma non si sa per quale motivo sul risultato di pareggio 1-1.
0: E tu immagini proprio un tifoso, che ne so, in Australia, Sydney, fare la scenetta di Fantozzi, no? Affacciarsi alle varie finestre, che sta succedendo, quanto
1: scusi, gli ha fatto palo.
0: Esattamente. Intanto arriva una storia triste, secondo me, un messaggio che lancia un po' di malinconia sulla nostra trasmissione.
1: Ai.
0: Su WhatsApp da parte di Anto. No, non era questa, era
1: quella era molto triste in realtà.
0: Era triste, sono successe delle brutte cose in quei 20 anni.
1: Sì,
0: c'è Anto che comunque ci dice: vi ascolto mentre sono a cena. E intanto grazie per l'ascolto, Anto.
1: Sì, infatti, grazie veramente di cuore.
0: E mi chiedo perché i pomodori non hanno più il sapore di una volta.
1: Perché non ci sappiamo più accontentare. Non sappiamo più prendere le cose di una volta.
0: Stiamo deturpando madre natura.
1: Bravo. Questo pianeta che ormai sta andando in malora, lo stiamo veramente esaurendo. Stiamo esaurendo quelle che sono le sue proprietà naturali.
0: I bellissimi regali che ci porta ogni giorno.
1: Bravo. Guarda, io neanche a farlo apposta stavo vedendo proprio in questi giorni il primo Matrix.
0: Si parla di pomodori.
1: In certo senso, anche involontariamente sì, perché l'agente Smith parla degli insediamenti degli esseri umani e li considera come dei virus che si espandono sulla Terra fino a che non esauriscono tutte quelle che sono le varie
0: risorse
1: a nostra disposizione, per poi spostarsi da un'altra parte. Ecco il perché, secondo me, poi alla fine le sorelle Wachowski avevano ragione e parlavano essenzialmente di pomodori.
0: Pensa che bel mondo senza esseri umani, ma un mondo
1: pieno di pomodori
0: gustosissimi, buonissimi,
1: che però nessuno potrà mangiare.
0: Come potrai essere sicuro di questo?
1: Non lo
0: cosa?
1: So, magari ci sarà torneranno i dinosauri e li mangeranno al nostro posto. Non lo so.
0: Senza inimicarmi la filiera dei pomodori italiani,
1: ci mancherebbe altro.
0: Il nostro ringraziamento e rispetto. È veramente uno degli acquisti più a rischio sola, come diciamo,
1: di pomodori.
0: Roma. Molto spesso capita che in effetti compri i pomodori, li tagli nella tua insalatina e bla bla bla, ma non è che proprio godi di un gusto così importante.
1: No, però a quel punto ti chiedo io, ma non li guardi fuori se sono un po' andati a male, se sono buoni?
0: Però secondo me non è che c'è tanto modo di cavarsi da questo impaccio. Cioè, lo prendi più o meno maturo, quello è il pomodoro.
1: Però perdonami, tu prendi il pomodoro grande o prendi i pachino quelli in scatola da 500 grammi, per intenderci?
0: No, secondo delle voglie, alterno molto. Un giorno c'è quello da riso, quello a grappolo, quello blu.
1: Io vado sicuro su quelli da 500 grammi, li prendo perché così almeno so che tipo in questo periodo io non mangio nient'altro se non mozzarella, tonno, perché è buonissimo l'accostamento per quanto si possa essere,
0: mozzarella,
1: tonno e pomodori.
0: Guarda,
1: potrei andare avanti una vita a caprese d'estate.
0: Ti dico che anch'io sono più o meno 2 settimane che non cucino, solo insalata.
1: Ma non ti chiama la compagnia del gas? Scusi, di tutto strano, ma lei non...
0: Ho subaffittato.
1: Ha subaffittato a qualcuno.
0: Non lo so, se avete risposte 3899-106-600, ne avrà PJ Harvey, chi lo sa. Brand new music right here.

0: Qui sentito la Voyager, novità da parte di PJ Harvey, che insomma, è sempre stata ovviamente una grande artista, carriera ormai decisamente lunga anche la sua.
1: Beh, direi veramente di sì, ha attraversato forse un ventennio se non di più, anche un trentennio, sì, ad occhio e croce, e comunque ancora oggi riesce a dare, sai, quelle sonorità, a me ricorda molto un brano del genere. Se non mi avessi detto PJ Harvey l'avrei attribuito tranquillamente a Björk.
0: Guarda, ci stavo pensando. Vero? Anche io, sì, di sicuro. Vero? Quello è un riferimento che può essere corretto in tal senso. Intanto, continuando a parlare di questo Pomodoro Gate,
1: che
0: no?
1: Poi a questo punto
0: possiamo assolutamente definirlo in questo modo. C'è Marco.
1: I Tomato Files.
0: Ma poi di quella storia non se ne è più
1: non
0: parlato.
1: Non si è più parlato nulla, figurati.
0: Che in un mondo così veloce come quello che viviamo, un giorno c'è una cosa, un giorno c'è una guerra.
1: È passato sotto traccia anche il fatto che ieri Trump in diretta mondiale forse abbia detto: beh, anche i miei figli meritano una medaglia, anzi potremmo fare una cosa a tre.
0: Questa,
1: cioè, è proprio una di quelle cose che ormai dici, vabbè, ma da Trump.
0: Allora, io cerco, so bene come dirla senza fare brutta figura, ma che se non importa. Cioè, questo tipo di notizie di Trump cerco proprio di centellinarle, perché
1: sì, perché ormai sei circondato al chilo.
0: Sei circondato talmente tanto orrore che ho una soglia abbastanza bassa, quindi ne prendo tipo un paio al giorno. Oggi, girando sui social, mi è capitato di leggere questo titolo. Ti giuro che l'ho dovuto leggere tipo 3-4 volte,
1: ma anche
0: perché
1: io
0: non credevo ai miei occhi.
1: No, io più che altro non credevo alle mie orecchie quando ho sentito una cosa del genere. L'ho dovuta sentire più volte, superando, sai, la famosa risata isterica del vabbè, ma questo. Però poi pensi che questo è l'uomo più potente del mondo. È una di quelle persone che magari veramente ha il famoso pulsante rosso in una valigetta, che se magari una mattina si sveglia col piede sbagliato, prende, lo preme, fa esplodere la terza guerra mondiale e parla dei suoi figli uscendosene in una maniera veramente invereconda, sbagliando una battuta che comunque poteva essere anche in qualche maniera presa da quella parte, ma sbagliando proprio il termine.
0: Come ti viene in mente di dire facciamo le cose in tre?
1: Con i miei figli. Cioè, veramente, poi in un momento in cui si parla di te e di una famosa lista, cioè, amico mio, no?
0: Che sai, paura, molto meglio parlare di pomodori.
1: Pomodori,
0: infatti,
1: esatto.
0: Grazie popolo di Radio Rock,
1: veramente.
0: E soprattutto grazie Marco che ci mandava questo messaggio vocale.
2: Buonasera.
1: Ciao,
2: i pomodori,
1: Marco.
2: Prima cosa, sono state selezionate ovviamente delle specie, delle qualità che producono di più, ma magari sul profilo
0: scapito,
2: aromatico, di sapore,
1: ovvio,
2: magari erano meno interessanti. E poi c'è il problema grosso che i pomodori della grande distribuzione vengono conservati al freddo. E
1: certo,
2: al freddo certi aromi del pomodoro svaniscono.
1: Giusto.
2: È una cosa che è spiegata su certi libri, vabbè.
1: Che però ci stai riassumendo tu.
2: Se vuoi pomodori come una volta, devi avere l'orto. Fai l'orto
0: e ti organizzi da solo. È giusto così.
1: Fai l'orto, fai una cosa del genere. È vero anche, però, un'altra cosa. Che io, ad esempio, stando da solo a casa, ma prendendo la vaschetta da 500 grammi,
0: quanto ti durano?
1: Mi durano tanto. Perché poi alla fine io sono uno di quelli da accumulatore seriale di cose. Cioè io vado lì, compro cose, poi entro nel mio frigorifero, le metto nel frigorifero e dico: ah cavolo, queste l'avevo già prese, vabbè, sarà una scorta, poi le lascio lì. E quindi anche i pomodori, inevitabilmente, soprattutto adesso con le alte temperature, li devo mettere in frigorifero, perché sennò vanno a male.
0: Chiaro. Ma io ammetto che ci sono delle cose che proprio non so scegliere.
1: Cioè?
0: E quindi evito di comprare a prescindere.
1: Che vuol dire? Scusa, che ti serve?
0: Cioè, tutti quei consigli della nonna,
1: sì,
0: che ti dice per scegliere l'anguria.
1: La devi sbattere, la devi toccare, e invece non la prendi.
0: Sono proprio per niente in grado.
1: Guarda, era uscito tipo un meme da qualche parte, una figura dove ti diceva, a seconda delle striature che aveva il cocomero, potevi capire se era buono, se non era troppo maturo, se era perfettamente adatto per essere consumato oppure no.
0: Che mi fa troppo ridere questa scena che va al supermercato e
1: delle pizze, i coppini a cocomero.
0: Non lo so, se avete dei suggerimenti in merito, 3899 106 600, perché poi ognuno avrà i suoi trucchetti, no, per fare la spesa.
1: E saranno i migliori di tutti.
0: È sicuro migliori di miei.

0: ascoltato di quei brani un po' soft, davvero grande band, quella di Wilco, Everyone Hides, il titolo del brano.
1: Io adoro il fatto che i nostri amici ascoltatori ci stiano dando dei consigli veramente molto importanti su anche come riconoscere quello che potrebbe essere il grado di maturazione di un, potrebbe essere considerato una sorta di frutto. Poi alla fine cocomero, melone,
0: direi di sì.
1: Cioè, rientra in quella casa. Io ho sempre paura a parlare di queste cose, ci credi?
0: Per fortuna che in radio c'è Jacopo Morroni, tutto, e ci affidiamo alla conoscenza di Jacopo. Grazie. Ma in questo momento ci affidiamo alla conoscenza di Federico. Benvenuto anche a te.
2: Allora, ciao Fede. Allora io conosco due modi per riconoscere i meloni buoni e gli ananas.
1: L'ananas cocomero però no.
2: In alto dove stanno le foglie, provi a tirare le foglie se vengono via facilmente vuol dire che è maturo.
0: Non l'avevo mai sentito.
2: Invece i meloni bisogna controllare, uno, se da una parte c'è la posa, quindi significa che è stato parecchio sul terreno, e poi se su in alto sul torsoletto se ci sono dei spacchetti. Quando ci sono dei spacchetti, pure quello è un segno che il melone maturo, più maturo, quindi dovrebbe essere a grandi linee più buono.
1: Lo vedi.
2: Ciao a tutti.
0: Quella dell'ananas mi interessa particolarmente, una cosa che mi piace tantissimo, che ammetto evito di comprare proprio per questo motivo.
1: Quindi, se non ho capito male, se tiri via le foglie dell'ananas e quelle vengono fuori normalmente, vuol dire che è pronto per essere mangiato.
0: Che poi, però, a questo punto si pone un problema di etichetta. Cioè, nel senso, io sono in un supermercato, quante foglie posso staccare prima che arrivi il signore nel supermercato
1: a dire che fai, lo compri oppure stai sfogliando mamma non mamma invece di una margherita un ananas?
0: Un tappeto intorno a te finché non becchi quello giusto.
1: Poi quindi a quel punto però dovrai affidarti alla famosa fortuna, alla buona stella, se non puoi prendere un ananas e cominciare a togliere le foglie.
0: Ci sta, io ammetto che la mia ragazza, la sua famiglia ha un orto.
1: E allora stai bene.
0: Sì, però in realtà ringrazio soprattutto loro per la pazienza, perché sono letteralmente un bambino in analfabeta. che bello, che cos'è questa roba? Cosa sono queste foglie?
1: Ma guarda che al contrario potrebbero tranquillamente farlo loro. Magari vedono una cosa di cui, ad esempio, banalmente, se venissero qui in studio
0: un mixer,
1: inizierebbero a chiederti come fai, che cos'è quella lucetta, quella cosa che spingi, come si chiama quel mixer, come si chiama quello schermo.
0: E risponderei anche a loro: chiedi a Dave, manda un messaggio a Dave, dei nostri tecnici, e
1: Dave sa tutto
0: e sarà lui a rispondersi ad ogni questione
1: con la sua pazienza.

0: Classicone?
1: Sì, hai mai pensato però che hai mai pensato che questa band si chiama Cacche di Scimmia?
0: Sì, sì, è una cosa che era saltata ai miei occhi quando li ascoltavo un paio di tempo fa.
1: Beh, il discorso proprio è questo, cioè la cacca delle scimmie. Cioè, se ci pensi un attimo bene, potrebbe anche rientrare in quello che è quello di cui stiamo parlando adesso,
0: certo,
1: dell'orto.
0: È chiaro,
1: che poi alla fine noi,
0: il concime.
1: Bravissimo, noi alla fine, sai, demonizziamo tanto la cacca, le feci. E tutto. Poi alla fine con quello, vedi, noi adesso ci ridiamo sopra.
0: Quello
1: ah,
0: è,
1: ah, hai
0: quello.
1: Detto feci. Però alla fine quello ti serve per concimare, eh?
0: Assolutamente sì, qui, ma insomma, scelta non casuale.
1: Come no? Mai infatti?
0: Abbiamo stilato la playlist ore e ore fa, quindi giusto così. Salutiamo intanto il nostro amico Gasp che dice: oggi sentivo dire, e anche lui sentiva parlare
1: di pomodori
0: che non hanno sapore perché li raccolgono non maturi e col freddo dei supermercati restano poco saporiti, quando in realtà maturerebbero naturalmente dopo la raccolta, e invece ci abbiamo fretta di vendere. Duro attacco al capitalismo.
1: Beh, esatto, bravo, si vede tranquillamente che tu sei anche uno di quelli che ha il, non dico l'orto, ma il giardinetto sul balcone di casa, che preferirebbe mangiare quello rispetto che andare ad ingrassare le tasche dei grandi venditori, che però poi inevitabilmente andiamo tutti a fare.
0: I miei l'hanno messi, due pomodori sul terrazzino.
1: Si può proprio?
0: Sì, in realtà ce ne mangi letteralmente tre.
1: È
0: così, giusto un gioco, però si può fare.
1: Si può fare, beh, però quanto devi aspettare?
0: No, certo, aspetti quei mesi per fare tipo un decimo di insalata, però vuoi mettere la soddisfazione?
1: Non lo metto in dubbio, ma senso, veramente devo fare.
0: Economica, morale.
1: 9 mesi per un pomodoro, capisci che insomma scendo al supermercato lo prendo quando voglio.
0: Sei proprio uno dei figli di questi tempi,
1: sì,
0: che vuoi tutto e subito.
1: Io voglio tutto e subito, voglio anche mangiare e avere l'opportunità, non dico di farli andare a male, ma arrivare fino all'ultimo giorno possibile.
0: Quando fra qualche anno ti arriveranno i pomodori con un drone e te lo lasceranno là davanti casa?
1: Sta arrivando una cosa del genere.
0: Non ho dubbi che te sarai il primo a raccontarmi di una cosa del genere.
1: E per dirti: guarda Matteo Strano, io avevo ragione, tu aspetta 9 mesi che io in 9 mesi me ne mangio 10.000.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Una vita.
2: You're listening to Ring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
2: Ring on the Night on Radio Rock.
3: Stasera facciamo un grande passo indietro nella carriera dei Coldplay per ascoltare Yellow.
2: Radio

0: abbiamo anche provato a tirare un po' su il ritmo della nostra playlist, ma stasera la regia ha deciso che questo è lo stile da seguire. No, prima PJ Harvey, adesso questo classicone dei Coldplay.
1: E evidentemente è rimasta settata ancora la scorsa settimana, quando poi alla fine c'ero io invece al tuo posto, ha detto senti,
0: tutte queste cose un po' romantiche.
1: Molto ciacione, molto piacione. Bravo. E poi alla fine la canzone del genere è da pomiciata, quella proprio classica. Anche magari con, sai, il famoso ananas che serve poi anche dopo.
0: Stavo per dire una cosa sulla nuova dei Rolling Stones, ma non mi sembra più il caso.
1: No, ma lascia stare, certo.
0: Ne riparliamo lunedì.
1: Dopo l'accostamento dell'ananas ai Coldplay, cioè, insomma, tu capisci bene che no, tutto quanto quello che serve dopo è inutile.
0: È andata via. Così. A proposito di cose più o meno gialle, come la maglietta dell'Australia, vogliamo fare un collegamento così azzardato.
1: Santa pace!
0: È successa una di quelle cose che ogni tanto capita di vedere, no, quando sta per finire il secondo tempo supplementare. Si pensa che si può andare ai rigori, no? Qualche allenatore fa entrare il giocatore per battere il tiro di rigore. I più furbi, i veri geni della panchina, cos'è che fanno?
1: Cambiano direttamente il portiere, perché accade all'allenatore della nazionale olandese, se non ricordo male, era Advocaat all'epoca, che cambiò il portiere, fece entrare il secondo portiere, e quella stessa scelta gli fu comunque... Ah no, non era Advocaat, era Van Gaal.
0: Intanto sono tre gli allenatori della nazionale olandese, sono Advocaat, Van Gaal
1: e Koeman, che ne licenzieranno, perché è veramente un incipiente davvero. Il buon Van Gaal sostituì il portiere veramente a un secondo dalla fine del secondo tempo supplementare, perché mise quello che secondo lui era un pararigori, e quella scelta però gli valse il passaggio del turno, perché effettivamente quel portiere parò tre calci di rigore. È accaduta la stessa cosa ora durante Australia e Egitto. L'allenatore dell'Australia va a cambiare il portiere Beach. Non pensate male, è Spiaggia.
0: Signor Spiaggia.
1: No, perché tu capisci che dalla pronuncia potrebbe sembrare un'altra cosa, però è Spiaggia. E fa entrare anche un ex conoscenza del campionato italiano, cioè Matthew Ryan, il secondo portiere australiano che ha orbitato per qualche mese anche qui a Roma.
0: Io a questo punto non vedo l'ora di godermi questi rigori, solo e soltanto per questo motivo.
1: Meno male che ci sono i Deep Purple, ma non sono più i Deep Purple di una volta, perché la novità dura più o meno 4 minuti, che servirà solamente per scegliere il campo e chi batte prima.
0: Quindi metà novità di Deep Purple, questa Guilt Trippin'. Brand new music right here. Brand new.

0: Deep Purple, che hanno immediatamente promesso al nostro Simone Maurovic, sì, che nel loro disco ci saranno anche canzoni da 7, 8, 9 minuti. Sei più tranquillo così?
1: Sì, perché potrei utilizzarle per andare a vedere, sai, i famosi calci di rigore o qualche altra. O magari, sai, è successo anche ma in tutti questi anni di carriera, caro Matteo Strano.
0: Prestigiosa carriera.
1: No, scusa, ho dimenticato io di aggiungere questa cosa. Prestigiosa carriera. Certo. T'hanno mai chiesto come fai ad andare al bagno?
0: Oddio, ma sì, sarà capitato.
1: Cioè, è successo anche a me. Dice, ma tu quando devi, tu guarda, quando sentirai un pezzo lungo è perché ho molto da fare in bagno.
0: Uno dice che ringrazia la pubblicità, senza mamma pubblicità noi non saremmo qui.
1: Assolutamente.
0: Ringraziamo anche per tutta una serie di motivi. A proposito dei Purple, che sono appena andati in onda, maestro.
2: Ma che gli volete dire a sto pezzo dei Purple? Che gli volete dire?
1: Niente, guarda, allora ti dico, caro Matteo, il primo giorno di diretta al tuo posto per Bring on the Summer Night.
0: Certo.
1: Arrivò proprio esattamente la novità di Deep Purple. E siccome andò quasi in contemporanea la partita dell'Argentina, dove Messi segnò due gol, tre gol, tipo una cosa del genere.
0: Sta andando male il mondiale per Messi.
1: Malissimo, direi. Ci fu un ascoltatore che disse: ma secondo te smetterà prima di suonare Ian Gillan o prima di giocare Lionel Messi?
0: Guarda, mi sembra una domanda che ho assolutamente ben posta.
1: Secondo te?
0: Guarda, noi che tanto ormai siamo diventati anche un po' dei maestri dei pronostici.
1: Sì,
0: no?
1: Ormai sì.
0: Abbiamo azzeccati tanti fin dal tempo dei Grammy Awards. Ci stavo proprio pensando, secondo me Messi il prossimo mondiale
1: non lo gioca.
0: Non credo.
1: No, neanche
0: giocare.
1: Io.
0: Ho molti, molti più dubbi su Cristiano Ronaldo.
1: No, secondo no, anche Cristiano Ronaldo lo ha ammesso. Ha detto questo sarebbe stato l'ultimo mondiale senza con il Portogallo.
0: Te vuoi che quel malvagio signore che governa la FIFA non si inventi una regoletta per la quale Ronaldo potrà giocare un mondiale per l'Arabia Saudita?
1: Ma...
0: perché no?
1: Magari fare, sai, tipo, c'era un videogioco dove alla fine, anche se tu vincevi una finale, l'ultima partita tu avresti dovuto giocarla contro la squadra della Siga. Te lo ricordi?
0: Certo, mi ricordo.
1: E la squadra della Siga andava a 6.000 all'ora rispetto a te. E quindi tu non potevi mai vincere. In realtà però alla fine vincevi lo stesso.
0: Perché con tutte le cose nuove che si stanno inventando, secondo me ci arriveranno.
1: Più o meno sì.
0: Che per tutti i soldi che sposta Ronaldo daranno la regola che ogni nazionale
1: può scegliere, magari
0: può scegliere, sai, un giocatore di un'altra nazionale non convocato nella rosa.
1: Bello. E tu allora, se fosse possibile, nell'Italia chi prenderesti?
0: Beh, avremmo bisogno di diverse, diverse cose. Pescherei un po' a occhi chiusi dalla Francia, che anche quest'anno ne hanno lasciate a casa tanto. Ma sono iniziati questi...
1: Sono iniziati l'Australia ha sbagliato il primo rigore mentre Momo Salah ha segnato il suo.
0: E quindi il fatto di far entrare il secondo portiere per questa serie, per il momento...
1: Anzi no, non era Momo Salah, ma era un omonimo di Salah. Cioè c'era un altro Salah. Infatti mi sembrava strano avesse calciato col destro.
0: Buon per lui. Sbrighiamoci, perché questa serie è proprio tutta da seguire.
1: Oh, voglia!
0: Il mondo con il fiato sospeso.

0: non ti riconosco più, no. Mio caro Simone Mavrovic, ti dice proprio a te. Mister Bob Moore.
1: No, pensavo lo dicessi tu, perché dopo due settimane non mi riconoscevi più.
0: È vero, è vero, è vero. Intanto sta andando avanti questa serie, ma te ci credi a questa cosa che appunto ogni tanto fanno gli allenatori, cambiare il portiere prima della serie?
1: Considerando che adesso l'Australia mi sta dicendo bene assolutamente, perché Matthew Ryan ne avesse indovinata una, però adesso c'è Momo Salah sul dischetto.
0: Ah, beh, campione.
1: Quindi io lo seguirei in diretta, caro Matteo, se tu sei d'accordo.
0: Siamo qui apposta.
1: Momo Salah sul dischetto contro Matthew Ryan, che prova a destabilizzare l'ex calciatore del Liverpool. Adesso fa due passi indietro, l'uomo più importante dell'Egitto soffia, si sposta verso destra, parte scavetto anche,
0: cucchiaio,
1: mezzo scavetto su Matthew Ryan, e l'Egitto è a un passo dagli ottavi di finale.
0: Perché appunto l'Australia aveva sbagliato il primo, ricordo bene.
1: Il primo subito calciato tra le stelle. Cioè, presente, non so se avete presente anche voi, amiche ed amici di Radio Rock, se state seguendo i mondiali, il rigore che è stato lanciato da Jonathan Tah, il difensore della Germania. Ecco, più o meno il primo rigore dell'Australia è andato a finire così.
0: Comunque devo dire, incredibile, a me questa storia dei rigori emoziona, anche se non è coinvolta la mia squadra.
1: Sai, cioè, anche io.
0: È una di quelle cose che... da cui non riesco a staccarmi.
1: Allora, non me ne vorranno gli amici della Germania, ma io ho goduto veramente tanto per... Sì.
0: Ma te sei il classico italiano che gufa la Germania, gufa la Francia.
1: No, allora, non me ne fregava nulla.
0: Il bidet, tutta sta roba, la Gioconda.
1: Beh, il fatto stesso, della Francia, che abbia, veramente un accessorio nel bagno, che hanno chiamato in una maniera francese, ma che non lo utilizzino, fa molto ridere. Io ce l'ho con la Germania per le parole di Per Mertesacker. Per Mertesacker, attenzione alto, e no, ancora non è finita per quanto riguarda l'Egitto, manca un altro rigore, l'Australia ne sbaglia un altro, quindi se l'Egitto adesso segna, passa nel turno. Dicevo, per Mertesacker gli hanno fatto una domanda prima di Germania-Paraguay dicendo, vabbè, però l'Italia non è al mondiale, loro non devono parlare perché sono tre edizioni che non si qualificano, non devono parlare, non possono avere di nulla, l'Italia ancora se ne parla, Mertesacker... Ecco. Sei a casa insieme a noi.
0: E questa
1: sul
0: la
1: divano.
0: Dedica che ti arriva da Radio Rock. Bene così.

0: Ecco, i trailer dei ragazzi morti partendo dall'Italia si sentono di abbracciare anche culture molto lontane dalla nostra.
1: Fanno bene
0: a parlare.
1: L'importante è che non siano tedeschi.
0: Per esempio su Telegram.
2: Ah, dimenticavo, scusate, Mertesacker.
1: Giusto, Mertesacker. No, guarda, per farla proprio più delicata, per non far esplodere guerre, Mertesacker.
0: Mi piace questa cosa, va assolutamente bene così, cioè, ma se uno lo fa col giusto spirito,
1: ma
0: anche
1: certo,
0: un po' a prendersi in giro.
1: Che poi i tedeschi non si offendano per niente.
0: No, un popolo che c'è di sicuro amico. Salutiamo intanto Jordi che dice: seguire i mondiali con voi è epico.
1: Ulla.
0: Un abbraccio da Jordi. Anche se questi mondiali sono una farsa per vari motivi politici,
1: diciamo, per quello che è accaduto anche alla squadra dell'Iran. Insomma, no, vabbè, c'è una cosa. Loro non potevano. Allora, diciamolo, la squadra dell'Iran non poteva fermarsi nella città dove si giocava la partita il giorno dopo, quindi non potevano fare stretching, no, non potevano fare. Dovevano abbandonare subito gli Stati Uniti, tornare dove siano, in Messico, non ricordo male. E non potevano fare quello che facevano tutte quante le altre squadre, cioè riposarsi e poi magari allenarsi. Questa cosa non veniva fatta.
0: Guarda, ma infatti ti dico che all'inizio dei mondiali ero molto curioso di vedere proprio quale sarebbe stata la mia reazione personale, cioè tutta questa bruttura che siamo stati costretti a subire avrebbe battuto comunque la mia passione per lo sport, la mia gioia nel vedere le partite. Sa, dicendo, rischiando di dire davvero una grande banalità, per fortuna che le belle storie riescono comunque ancora a venire fuori anche in mezzo a questa palude orrida di bruttezza infinita.
1: Ma guarda, io te lo dico proprio senza mezzi termini, tranquillamente, io sono stato contento per il Paraguay, io credo anche per la storia di Capoverde,
0: certo,
1: per la storia del Congo, e io sono contento realmente. Non arriveremo mai a vedere il Congo campione del mondo, anche se è un sogno meraviglioso, però io spero vivamente, da amante del calcio, che prima o poi l'egemonia delle grandi squadre finisca, o comunque possa vincere un outsider, come accadde agli europei con la Danimarca
0: o con la Grecia.
1: O con la Grecia, esatto. Cioè, la Danimarca però è l'esempio più eclatante. Danimarca è esclusa dalla Jugoslavia. La Jugoslavia non può partecipare all'europeo perché esplode la guerra interna, quindi viene richiamata la Danimarca. Tutti i giocatori erano in vacanza, vengono chiamati a quell'europeo e la Danimarca vince quell'europeo lì. Cioè, sai quella storia proprio del voglio che vinca una squadra che non è proprio neanche l'outsider, proprio l'underdog.
0: Ci sta, ma guarda, anche poi a prescindere da chi vinca, insomma, ci sono nazionali che stanno talmente avanti che sarebbe davvero una cosa incredibile. Comunque, appunto, ci sono delle belle storie che si affacciano e probabilmente sempre di più ne verranno fuori, fino ad arrivare ad un mondiale da 150 squadre. giocheranno tutti partite da 3 ore e mezza, perché secondo me l'obiettivo è un po' quello.
1: Guarda che poi alla fine, adesso poi lo ha detto anche un altro mito della radio, che è Francesco Repice. È tornata fuori una intervista che fecero a Diego Armando Maradona nel 2018, quando lui stesso, quando Dieguito andò a commentare quelle che erano state l'assegnazione dei mondiali al Messico, Canada e Stati Uniti. E lui disse: bello il Canada, loro sapranno sciare benissimo, ma per quanto riguarda il calcio lasciamo stare. Per il Messico idem, più o meno. Per gli Stati Uniti alla fine andremo a finire che faranno 4 tempi da 25 minuti per fare in modo che le partite durino 50 minuti a tempo. E parliamo del 2018, quindi 8 anni fa. Diego Armando Maradona aveva già previsto tutto.
0: Vedi la lucidità di Diego Armando Maradona.
1: In alcuni casi sì.
0: Ha fatto storia.
3: On the streets, manners obsolete. The wires got crossed, and now we

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: La migliore musica rock tutto il giorno.
2: Very well. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
6: Punto.it.
7: Questo è
8: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
9: Apriamo l'ultima ora insieme ascoltando I Can't Dance. Questi qui, i Genesis.
0: Radio

0: Lo vuoi dire te o lo dico io?
1: Che cosa? Che non dovete mai prendere il caffè prima di entrare in diretta se volete fare questo lavoro?
0: Quella era la seconda cosa che volevo dire. No, riferivo, questi non sono i veri Genesis, sì, quindi non ti ascolto più.
1: Madonna mia, Mauro, guarda veramente. Adesso, caro, guarda, Matteo Strano,
0: ti mando io un messaggio su WhatsApp.
1: Beh, mandamelo, ti prego, mandamelo.
0: Siete più la radio di una volta. Sono i Genesis.
1: Siete cambiati, però non siete voi, sono io.
0: Mentre sì, il secondo focus di questa, come avete già capito, imperdibile mezz'ora di trasmissione era proprio questa. Mi sorprendi con la tua vita spericolata, addirittura un caffè alle 23:07.
1: No, perché so che comunque questa sera posso fare le ore piccole per vedere una memorabile Argentina Capoverde. No, vuoi mettere
0: stasera proprio di lusso,
1: stasera proprio si scialla senza alcun tipo di problema. Argentina Capoverde, sai, allora so per certo che l'Argentina farà un pallottoliere, una cosa. Però io aspetto quel famoso 0-0 fino al 90esimo, palla lunghissima, unica punizione di Capoverde e gol per Capoverde. Cioè, che poi anche succederebbe il delirio.
0: Anche qui si possono snocciolare tutta una serie di luoghi comuni che se te dici e non azzecchi, poi alla fine non succede nulla.
1: Non succede mai,
0: tanto.
1: Vabbè.
0: Però se azzecchi,
1: veramente un Nostradamus.
0: Dice, vedi, questo ne capisce.
1: L'avevo detto, bravo, dai.
0: Allora, se sopravvivi i primi 10 minuti.
1: Al sonno, dici. Infatti, vedi, perché c'è il caffè che ancora devo finire.
0: No, dico, la difesa di Capoverde. Se sopravvive i primi 10 minuti di Messi.
1: Sì.
0: E poi da lì c'è soltanto altri 80 da giocare.
1: Che cosa vuoi che sia? Ma se no, altrimenti fai come è stata Australia-Turchia. Nei gironi di qualificazione, dove la Turchia ha fatto qualcosa come 20 tiri in porta, l'Australia ne ha fatti 2 e ha fatto 2 gol, ha vinto 2-0.
0: E poi non so se hai notato che ogni tanto, adesso non nella regia europea, quindi non nelle immagini che abbiamo a disposizione qui in Italia, ma nella regia americana, vengono messe delle didascalie come spiegazioni per il pubblico americano delle varie cose che succedono. Quindi come funziona adesso il fuorigioco, magari no,
1: no,
0: però
1: forse
0: i tempi supplementari, i misteriosi tempi supplementari.
1: Sì, perché poi alla fin fine, allora, penso nel calcio lì anche negli Stati Uniti abbiano le stesse regole che hanno nel resto del mondo, ma negli sport americani quello che è il pareggio non è contemplato.
0: Sì.
1: Cioè, o vinci o perdi. Ad esempio nel basket, se tu pareggi alla fine del quarto quarto, vai al primo tempo supplementare.
0: Sai, questa è una cosa che mi sentirei di appoggiare anche in Serie A.
1: No, e che fai come Ted Lasso? Che arriva convinto che si possa vincere o perdere, ma non pareggiare, non esiste il pareggio.
0: No, sì, però ovviamente ti eviti tutta quella serie di 0-0 di metà novembre.
1: Oddio, sai che forse però. Allora, potremmo fare una cosa. Se le due squadre arrivano allo 0-0 alla fine del tempo regolamentare, nessun punto per nessuno dei due, però poi fanno un tempo da un quarto d'ora. Chi vince però a quel momento lì non prende 3 punti ma ne prende 1.
0: Quelli
1: o
0: altro,
1: ne prende 2, anzi.
0: Dice altro che didascalie lì, tutto il televisore coperto di scritte.
1: A quel punto sì, però a quel punto, ecco, come dici tu, eviteresti veramente quei pareggiotti biscottoni 0-0 che sono praticamente inutili.
0: Comunque c'è Tony che su Telegram dice: ma mettici una sambuchina in quel caffè triste.
1: No, perché poi potrei dire cose di cui potrei pentirmi amaramente, quindi lasciatemi stare.
0: Poi una drunk edition. Basta. Di Mauro, ce lo facciamo.
1: Allora, guarda, Matteo, se tu sei d'accordo, una sera mi porti una birra, non ti dico tanto, una birra leggermente proprio gradata, poco gradata, perché io non dico che sono astemio, ma poco ci manca. Leggermente gradata, ti divento l'anima della festa.
0: E facciamo i numeri?
1: I veri numeri, o ci cacciano subito?
0: Vabbè, guarda, puntata prima di Ferragosto.
1: Andata, dai.
0: Segna che
1: tu porti un'anguria che devi scoprire se è buona o no, io porto le birre, dai.
0: Andiamo.
2: Brand new music right here. Brand

0: a farla apposta, ce ne andiamo in Messico, da dove arrivano queste tre sorelle che tutte insieme formano le Warning.
1: Davvero molto molto importante, davvero molto interessante questo progetto Ritual per quanto riguarda le stesse Warning. Detto questo però, caro Matteo, ci è arrivato un messaggio alla quale però mi sento di dissentire in parte.
0: Attenzione.
1: Che è quella di attenzione la polemica.
0: Attenzione.
1: Perché c'è Marco che dice: buonasera, nel football si può pareggiare?
0: Non ne ho idea.
1: Allora,
0: non lo so.
1: È vero, ma è vero in parte, caro Marco. Perché mi ricordavo di questa cosa, ma sono andato a vederlo per onore di cronaca. In realtà si può pareggiare nella regular season nel tempo regolamentare, ma dopo aver fatto un tempo supplementare. Quindi se c'è un pareggio alla fine dei canonici 4 quarti, le squadre sono in parità, si va all'overtime.
0: Okay.
1: Quindi almeno uno c'è. Ma se durante questo overtime una squadra segna durante il primo possesso palla, allora la partita finisce subito.
0: Cioè tipo come si faceva a calcetto, chi segna vince.
1: Esatto, è il primo che segna vince.
0: Ok.
1: Se invece alla fine del primo overtime, che sono 10 minuti circa, nessuno delle due segna, allora finisce in parità, ma solamente durante la regular season, perché nel Super Bowl, che è la finale, questa cosa non è contemplata. Si va avanti fino a che qualcuno non vince.
0: Ma parlando di sport americani, secondo me è una cosa giusta, credo condivisibile, l'ha detta l'allenatore della nazionale, no? L'argentino Pochettino, che diceva: qui il vero problema è che nel calcio americano, ma così come anche negli altri sport, te alla fine vinci solo per giochi solo per vincere e non rischi mai di perdere per davvero, fra
1: esatto.
0: virgolette, visto che non ci sono le retrocessioni.
1: Esatto.
0: Diventa difficile di sicuro dare proprio una vera mentalità competitiva a giocatori che, vabbè, se arrivo ultimo, poco male.
1: Che tra parentesi poi accade anche nel basket, nella NBA.
0: Sì.
1: E arrivare ultimo, ma proprio nella classifica generale, ti dà un enorme vantaggio per l'anno successivo. Perché poi alla fine nel draft, poi certo, ci sono le eccezioni o comunque c'è una sorta di sorteggio tra le squadre che sono andate peggio, e spesso e volentieri magari l'ultima che è arrivata nella classifica generale si può accaparrare la prima scelta nel draft dell'anno successivo. E quindi quello diventa un anno che si chiama da tankare, cioè quello da proprio andare il peggio possibile per poter prendere, per poter essere più che altro avvantaggiati l'anno seguente.
0: Tanto bella testimonianza che ci manda qualcuno di voi, non tanto su come vedono lo sport gli americani, ma mi verrebbe da dire proprio su come vedono il mondo. Vediamo se riusciamo a recuperare questa testimonianza.
2: Screwed over the United States.
3: Oh my, whatever did they do?
0: Si dice che gli Stati Uniti saranno la prima squadra nella storia della Coppa del Mondo a giocare contro due team contemporaneamente.
1: Mm.
0: Perché la loro ultima partita era contro la Bosnia e Erzegovina.
1: Bene, sai che non sarei mai riuscito ad arrivare a tanto, a una follia tanto. Vabbè, ma sono americani, che pretendiamo.
4: Got you biting my shit when I was mixing macchiatos for these old men. Wondering what it's worth, wondering who I am. You were feeling gutty with your pad and pen.

0: mese gli Stati Uniti hanno giocato contro due nazionali contemporaneamente, la Bosnia e l'Erzegovina. Che so, per esempio noi in Serie A giochiamo ogni anno con una squadra di un posto che non esiste, tipo Atalanta.
1: Esatto, tipo Sampdoria. Cioè, no, neanche perché sta in Serie B.
0: Va annullato completamente il campionato di calcio italiano. Come funziona a questo punto?
1: A quel punto direi anche con l'Inter. Non si può giocare con l'Inter. Cioè, quindi che fai? Che ti inventi?
0: Ma guarda, devo dire una di quelle cose che non dovrei fare, ma che ogni tanto, se mi capita, faccio con grande gusto, è vedere tutti quei video dove gli statunitensi provano a mettere i nomi dei vari paesi sulla cartina del mondo, no? Quindi dov'è la Germania, secondo un americano, dov'è la Polonia, dov'è la Turchia?
1: Quanti ne prendono?
0: No, vabbè, sono proprio delle cotte. Grandioso. C'è invece Tony che dice: io invece sto aspettando che esca l'Inghilterra per andare su X a trollare questo rompicoglioni che sarebbe il signor Liam Gallagher.
1: Sì, perché allora guarda, anche l'abuso di Wonderwall è tipo qualcosa che veramente non se ne può davvero più. L'Inghilterra però, allora, a meno che proprio non esca nella prossima partita, ma credo anche ce l'abbia semplice più o meno, perché poi l'altro ottavo di finale interessante è Brasile e Norvegia.
0: Sì.
1: L'Inghilterra in realtà non ricordo con chi giocherà, forse con il Belgio? Possibile?
0: No, Belgio-Stati Uniti.
1: Belgio-Stati Uniti, e allora poi mi manca la squadra che andrà a giocare contro l'Inghilterra.
0: Quella ci manca, sì.
1: Forse sì.
0: Comunque sì, è vero, Liam Gallagher inevitabilmente, Madonna, immagino che le partite se le stia guardando un po' tutto. Una cosa che non ho fatto, e chissà se la nostra redazione in questi ultimi 10 minuti riesce a darci una mano, sono andato proprio completamente in fissa nel provare a riconoscere le canzoni che si ascoltano durante gli Hydration Break.
1: Bello. Allora ti posso dire, scusa Matteo, la redazione ci ha dato subito questa informazione, è il Messico.
0: Ah, Inghilterra.
1: E quindi vi prego, fate il miracolo del Maracanà.
0: Allora, perché si sente, mi pare, Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses.
1: Esatto, poi si sente ovviamente Wonderwall. Ah no, durante l'Hydration, perdonami, è vero.
0: Sono
1: almeno ragione.
0: 4-5 canzoni. E questa è la cosa.
1: Living on a Prayer.
0: Living on a Prayer,
1: sicuro ce l'hai.
0: Bravissimo, un altro classicone mezzo da discoteca.
1: Country Road.
0: C'è Country Roads, quella If You Wanna Be My Baby.
1: Esatto.
0: Roba del genere. Cioè, ma 4 canzoni, hanno speso i miliardi.
1: E poi hanno messo anche Free From Desire di Gala.
0: Ok, quello è diventato una specie di inno proprio sportivo.
1: Sì, meno male che non lo usano. Meno male che non ci siamo noi italiani da quelle parti, perché altrimenti sarebbe stato il delirio, però va bene.
0: Te pensa, che ne so, tipo in un sereno Juventus-Roma.
1: Bello.
0: Di fine aprile.
1: Sì.
0: Le squadre ferme sull'1-1 a 20 minuti dalla fine.
1: E parte una canzone che dovrebbe far cantare tutto il pubblico.
0: Il cielo è sempre
1: più blu. Te lo immagino. No, ma allora, io ricordo una data che magari per gli amanti del calcio, soprattutto qui a Roma, non è esattamente il massimo. Ma durante la famosa finale di Coppa Italia Lazio-Roma,
0: quando depassa, no?
1: Ci fu, figurati. Guarda, infatti, guarda, ricordo solamente questa. Ci fu l'halftime show di Psy.
0: Sì.
1: Con il Gangnam Style, la gente avrebbe voluto veramente prenderlo e portarlo via a trance.
0: Sì, ci sono delle differenze culturali fra noi e gli americani, che chissà se saranno mai colmate.
1: Direi proprio di no.

0: i bassi e gli alti cantati dai Black Ace in questo brano, stessa cosa che si ritrova anche nelle varie esperienze sportive delle varie nazionali.
1: Porca
0: per esempio
1: miseria.
0: Il mondiale, no?
1: Porca miseria, guarda, adesso noi stiamo vedendo anche una cosa attraverso il televisore del qui nel nostro studio. A Napoli è crollato un palco sulla ex base NATO di Bagnoli. Ma guarda, se vedi proprio quello che è l'impalcatura, come viene giù, è un qualcosa di terrificante.
0: Che disastro.
1: Veramente terrificante.
0: Vediamo un po' che ci dite. Qui siamo su Telegram.
2: Oh raga, Brasile Norvegia non so per che ti fare. Se è Carletto o Haaland.
1: Beh, Carletto
2: è il cuore di Roma. Non c'è mai venuto a Roma.
1: Vabbè, chiamalo scemo.
2: Potrebbe venire alla
0: Roma. Haaland alla Roma, no?
1: Sì, scusate, neanche al balcone sul Tevere viene.
0: La vedo dura.
2: Quanto mi sta simpatico. A parte che è forte, mi sta proprio simpatico.
0: In effetti sì, Haaland è un personaggio veramente strano.
1: L'hai vista l'ultima?
0: Mi permetto di dire così.
1: L'hai visto a fine partita dopo Costa d'Avorio in Norvegia, che si è messo il cappello con le corna, si è fatto come dire, vabbè, che abbiamo fatto? E si è messo con le spalle ai tifosi, poi ha fatto scendere il tamburo per fare il ru. Come stanno facendo, eh?
0: Che secondo me ha già rotto le scatole quell'affare.
1: Ha già rotto tre quarti di cose.
0: È proprio zero spontaneo, cioè mi sembra una roba talmente tanto organizzata che sì, dai, la fai una volta.
1: Lo è, ma allora, la cosa che secondo me dovrebbe sparire dagli stati del mondo è la ola.
0: La
1: ola deve
0: sei proprio un orso.
1: La ola deve sparire dagli stati, deve essere bandita dagli stati. No.
0: Ma un conto durante una partita super importante fra squadre con grandi rivalità, ma stai lì al mondiale.

0: Allora, bandiamo la ola dei mondiali, sì. Però te per tutta la tua vita non potrai mai più vedere una partita dei mondiali, e l'unico calcio che potrai vedere è quello fra cantanti, attori, politici, parlamentari.
1: La vogliamo mettere così, però? Così no, mi sembra leggermente
0: troppo. La vogliamo
1: troppo.
0: Mettere così.
1: Forse sul piatto della bilancia è un po' sbilanciato.
0: Voi
1: dalla
0: che ci
1: mia
0: togliete
1: parte.
0: La gioia.
1: Esatto, sì, ho capito, però non è che ti ho detto non guarderai mai più una partita, ho detto non fate più la ola, per il resto va bene anche l'hydration break.
0: Va bene.
1: A quel punto sì.
0: Infatti vediamo se ce lo ritroviamo pure quest'anno in campionato, chi lo saprà. Di sicuro noi personalmente ci vediamo fra 7 giorni 7.
1: Eh sì, caro Matteo Strano, perché gli Stranovic vi salutano e vi danno appuntamento al prossimo venerdì 10 luglio tra le 21.30 e le 23.30, mentre io invece non vedo l'ora di attendervi all'interno della Casa dell'Inclusività di Radio Rock. Citofonare Maurovic, 21, mezzanotte, sabato, domenica. Matteo, grazie, ti voglio bene, è stato bello ritrovarti.
0: Tanto fra 7 giorni si staranno ancora giocando gli ottavi di finale, quante partite ci
1: sì,
0: vogliono ancora.
1: Considerando che credo
0: avremmo
1: che
0: iniziato i quarti.
1: Ma guarda, allora, la finale è prevista per il 19 luglio. Quindi hai voglia a tempo.
0: 19 luglio domenica, peccato, sarebbe stato bello
1: vederlo. Pensa, me la vedo io qua.
0: Pensa
1: che roba.
0: Fortunello.
1: Bella, la Casa dell'Inclusività vi offre la finale dei mondiali.
0: Bello. Grazie Simon.
1: Ciao Matteo.
0: Ci vediamo venerdì prossimo.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Questo è
2: Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock
1: on Radio Rock.
3: Ringraziato di cuore il nostro Simone Maurovic che vi aspetta nelle sere del weekend qui su Radio Rock. Per quanto ci riguarda invece abbiamo a disposizione ancora una mezz'oretta. Iniziamo quindi l'ultima parte di playlist ascoltando un

0: like a sleep twitch.
1: Questo ci dicono gli editors alla fine di questo grandissimo classico intitolato ovviamente Papillon. Devo dire che sembra proprio da ascoltare un'altra band, anche nel riferimento alla novità che sta girando in questo periodo. Questa invece la riascolto sempre con gran piacere. Intanto ringraziato il nostro Simone che vi aspetta ormai fra meno di 24 ore all'interno della casa dell'inclusività. Per quanto ci riguarda, ancora una ventina di minuti da passare insieme prima poi di darci appuntamento a lunedì sera, quando inizierà una nuova settimana di Bring On The Night. Vi ricordo intanto una cosa che di sicuro sapete molto bene, che Radio Rock la potete sia ascoltare ma volendo anche guardare, e ci sono un sacco di modi per poterlo fare. Innanzitutto è sempre cosa buona e giusta scaricare la nostra applicazione gratuita, e da lì potrete cliccare sull'icona proprio di Radio Rock TV. C'è poi il sito internet radiorock.it, potete andare su Twitch e cercare il canale Radio Rock 106.6 e poi sul canale numero 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e di Rieti. Come ci piace dire da queste parti, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.

Better Believe è il titolo di questa nuova canzone di Eddie Vedder. Avrete notato ovviamente che il leader dei Pearl Jam non è da solo in questa canzone, che usciva anche per finalità benefiche, e quindi sul palcoscenico lui in compagnia di un altro po' di artisti. Chissà perché, chissà per come, l'ascolto di questo brano nel corso degli ultimi giorni mi ha ricordato da abbastanza vicino Mr. Tom Petty. Non perché ci siano proprio delle attinenze assolute fra il brano appena andato in onda e quello che invece stiamo per ascoltare, ma un po' l'atmosfera è una po', semplicemente pensando ai grandi della musica americana, per quanto mi riguarda è sempre cosa buona e giusta pensare alla buona Tom Petty. Qui eravamo nel novembre del 1994 quando uscì un disco particolarmente fortunato sia dal punto di vista delle vendite che dal punto di vista delle critiche e delle recensioni. Parlo di Wildflowers, secondo lavoro da solista in studio di Tom Petty, che ovviamente ci aveva fatto già ascoltare un sacco di cose in compagnia degli Heartbreakers, uno dei tantissimi lavori di quel periodo degli anni 90 americani prodotti da Mr. Rick Rubin. Evidentemente, insomma, il famoso produttore riuscì a lavorare particolarmente bene anche con Tom Petty, visto che il disco, come detto, fu un assoluto centro. La canzone che stiamo per ascoltare si intitola It's Good to Be the King, una canzone particolarmente autobiografica dal punto di vista di un famoso musicista che si ritrova un po' a ragionare su che tipo di influenza possa aver avuto sulla sua vita proprio il successo che lui ha avuto grazie alla sua musica. È un brano quindi secondo me davvero molto bello, sia dal punto di vista del testo che ancora più in generale anche grazie a questo elegantissimo arrangiamento.

canzone numero 5 all'interno di questo grande lavoro di Tom Petty, Wildflowers era il titolo dell'intero album, It's Good to be the King invece il titolo della canzone. Parliamo di un album che di sicuro moltissimi di voi avranno già ascoltato, ma è uno di quei dischi che insomma davvero riesce a definire, contribuisce a definire la carriera di un personaggio come Mr. Tom Petty. In un modo o nell'altro poi la playlist di questo venerdì sera, anche un po' influenzata dalle scelte della nostra regia, è venuta fuori un pochino più morbida rispetto agli ultimi venerdì, dove di solito cerchiamo di tenere il ritmo alto anche grazie alle canzoni che scegliamo insieme. E allora vediamo di recuperare un po' in queste ultime due scelte che abbiamo a disposizione.

0: classicone delle Zeppelin per arrivare a chiudere la nostra playlist. Avremo ancora spazio per un brano, per un'altra canzone di sicuro particolarmente famosa, pensando anche alle colonne sonore dei film, per chiudere la nostra serata insieme. Vi ricordo intanto che, come al solito, la playlist e il podcast li troverete disponibili sul sito radiorock.it, in attesa poi di risentirci proprio lunedì sera. Ci riposiamo un po' tutti nel corso del weekend, in questa fascia, nel corso delle serate di sabato e domenica ci sarà il buon Simone Maurovic, che ovviamente ascolterò anche io con voi. Detto questo, godetevi la notte insieme alla musica di Radio Rock, di sicuro più in generale godetevi il fine settimana. Noi appunto ci sentiamo lunedì, grazie mille a tutti voi.
1: Avete ascoltato Ring on the Night on Radio.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

Rock Mix, la tua musica preferita mixata da noi. La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.

Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: bam bam.
1: Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. Ore al giorno di musica rock allo stato puro.
2: I like it.
1: Questa è Radio Rock.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.